0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario e da Danny Omic, che è qui per la musica della M2O Chart. Ripartiamo con la classifica ufficiale di M2O. Da questo sabato, ogni sabato alle 21 e poi in replica nella notte fra la domenica e lunedì, le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana su M2O. E questa è la classifica dell'inizio, perché la maggior parte delle canzoni che fanno parte di questa chart non c'erano a luglio, quando ci siamo lasciati per le vacanze della chart. Partiamo da una di queste, numero 20, John Summit con Don't Believe It. I

0: 2 Hot Chart, numero 19.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte del...

di fibra con i pinguini tattici nucleari. Questa è un'altra delle novità dell'estate 2026. Abbiamo iniziato ad ascoltarla con le temperature molto alte ed è nella M2O Chart questa settimana alla 19. 18, Robin Schulz con te.

Chris De Sarandi, giovane artista di 28 anni, remixato da Adal per questa versione della sua canzone che è un inno ai cari vecchi tempi, The Good Old Days. Nella classifica ufficiale di M2O che si sta aggiornando, primo aggiornamento di tutta la stagione, e siamo già alla numero 17. Questa è la 16. Do you like the John?

tutta la musica più trasmessa della settimana su M2O e dentro la M2O Chart, che da questa settimana torna il sabato sera alle 9 e poi in replica nella notte fra domenica e lunedì, e adesso con la numero 15, dove c'è un giovane DJ scozzese dal nome, d'arte si intende, Barry Can't Swim, e Dance Dance Dance, With Us, naturalmente. Questa è la 14, Colter con Tra.

0: 1985 è l'anno in cui uscì l'originale di questa canzone di Colonel Abrams, qui invece nella versione di Coulter. Trapped era la 14 della M2O Chart, che tornerà tra poco con la 13.
1: M2O Chart
2: numero 13.

musica e più precisamente in quest'ora dalle 9 alle 10 il sabato sera le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana con Kygo che occupa la 11 e lì a metà con Take Me Back appena ascoltato prima della 10. Fisher, questa c'era già anche

musica di M2O con Bebe Reja e lei che canta questa canzone che si intitola Sad Girls. Qual era la loro posizione in questo aggiornamento? 9, dove li abbiamo appena sentiti. Questa è la 8, The Bozza, con la nuova canzone che si chiama Lose Myself.

Innegabile che questa sia stata in parte anche l'estate di Madonna. Beh, in gran parte, perché a inizio luglio è uscito Confessions 2, cioè l'album da cui arriva anche questa canzone. Danceteria nella M2O Chart 6, dove l'abbiamo appena sentita, ormai con le prime posizioni della classifica ufficiale di M2O, dove alla numero 1 ci sarà quella che abbiamo ascoltato più spesso durante gli ultimi 7 giorni. Questa è la 5, The Swedish House Mafia con Lick-A-Lee. Happiness is so sad.

passato gran parte del mese di luglio e tutto il mese d'agosto a ricordare che la numero uno della classifica di M2O prima della pausa estiva era la canzone di Yücel con la voce di Ultranate, Moving to the Sun, che è ancora nella M2O chart, certo non più al primo posto, ma in una posizione di tutto rispetto, sì però, dove l'abbiamo appena sentita. Numero 4, alla 3 c'è Peggy Goo.

Prospa and Clooney qua su M2O, fra gli artisti più ascoltati di questi ultimi giorni, non solo con questa canzone Free Your Mind, ma anche con quella nuova Good Girl, che qualcosa mi dice sarà nuova entrata nelle prossime settimane. Vabbè, lo scopriremo. Per ora numero 2, appena risentiti Prospa and Clooney. Numero 1, eh sì, gli Another hanno pubblicato una canzone nuova che si chiama Silver Lines, ed è questa.

0: Silver Lines degli Another, la nuova numero uno della nuova classifica, quella che inaugura la stagione 2026-2027 qui su M2O, con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Silver Lines al primo posto, mentre alla 2 Prosper & Clooney e alla 3 Peggy Goo. Trovate la chart come al solito su m2o.it, lì la potete anche ascoltare quando vi viene più comodo, tutte le 20 posizioni per intero. Grazie a Danny Omic, si è occupato lui della musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: ma cos'è sta sigla nuova? Come mai? Perché lui ha la voce più bella della mia? Ciao, sono Albertino. Com'è potuto accadere, diciamo? Nuova stagione, nuova sigla che però è un po' riprende quella precedente, è prodotta da Mario Fargetta in persona insieme a Lenny Mandy e gratis, tra l'altro.
1: Sì,
0: c'è da pagare, no?
1: No.
0: È gratis.
1: No, grazie.
0: È sabato 12 settembre, dopo la pausa estiva ritorna anche la classifica Dance su Radio DJ e su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte come ogni sabato sera. Albertino microfono, Fargetta regia e soprattutto tanta musica da ballare, ma se volete stare fermi è uguale, non ci offendiamo perché tanto potete tenere la radio, fate quello che vuole, va bene? Allora oggi, siccome è la prima classifica dopo la pausa estiva, avremo parecchie nuove entrate e quindi un elenco veloce delle canzoni che ci lasciano rispetto all'ultima classifica di luglio. Per esempio se ne va Loco Loco Coco di Gordo e anche Shingaling di Ricky Bini. Se ne va anche Rumta, Solomon Skrillex e anche Silva Bumpa con One Tonight. DJ Bergit. Allora possiamo cominciare.
1: Nuova entrata.

L'hip hop vecchia scuola si mischia con la musica elettronica e qui Wu-Tang Clan e Michael Bibi al numero 20 ad aprire la DJ Parade di questa settimana. Al 19 Medusa e Khalid con Weekend. In 18esima posizione Frankie Risardo con Shinyuku. E al 17 la ex numero 1 Beautiful di Anima.

0: dei Bosa, ex numero 1 anche della DJ Parade, oggi in 15ª posizione. Al 14 abbiamo la seconda
1: nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend si intitola I'm Trapped di Cole

è una cover. Mi spiace deludervi, ma è una cover di Colonel Abrams, una canzone degli anni 80, ripresa in chiave dance da Coulter e oggi in 14ª posizione come seconda nuova entrata della DJ Parade. Al 13 per continuare Casango e Alejandro Garrido con AIE e al 12 questa settimana Prospa e Cluny con un'altra hit dell'estate 2026, Free Your Mind.

domenica, sabato 12 settembre, la DJ Parade che suona, Radio DJ, M2O, Albertino al microfono, e al numero 11 House Music per la terza nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! Nuova entrata per Adam Ten e Raphael, si intitola The Beat Goes On.

0: Sai perché?
1: Perché?
0: Perché a noi non ci sfugge niente.
1: Esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10 posizioni. DJ Ritorna alla DJ Parade, Radio DJ, M2O, Albertino microfono, Fargetti regia. E come sempre il sabato sera dalle 11 a mezzanotte le 20 canzoni della nostra classifica dance. Siamo a metà, al 10 abbiamo Fezzo con How Does It Feel, la cover della canzone dei New Order. Al numero 9 DJ Goya con Michiko e in ottava posizione Yenother con Talk To You.
2: Number

La nuova di Fisher è la quarta nuova entrata della DJ Parade di questa settimana. Si intitolava What a Life. Al 6 Clapton con Wonderland. E al numero 5 Sam Jacobs e Ezra Nuray con I Don't Mind.

11 mezzanotte, Radio DJ M2O, classifica dance. Questa era I Don't Mind, numero 5 di Sam Jacobs. E al numero 4, pensate, abbiamo la più alta nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! Swedish House Mafia e Lick Lee con Happiness is So 60s.

Bon ed era la numero 2, quindi facendo un conto veloce, dopo la numero 2 la numero 1. C'è la numero 1 che questa settimana è ancora di Peggy Goo e si intitola Woman.

0: voce di Ayra Starr che arriva dal mondo Afro House, i suoni di Peggy Goo, la canzone Woman è al numero uno questa settimana nella DJ Parade. DJ Parade. E noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che se avete perso qualcosa o volete risentire la classifica potete scaricare le nostre app, quella di Radio DJ o M2O, lì troverete la puntata in reload. Io ringrazio Mario Fargetta in regia.
1: Grazie a te Alberto.
0: E vi auguro un buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana, saremo di nuovo qui con la classifica dance dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, sabato sera, da Albertino. Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci! Arrivederci.

0: c'è stata parecchia attesa, ma siamo tornati. Dopo una lunga pausa estiva ritorna il DJ Time. Ma non è fantastico tutto ciò? Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. C'è Fargetta? Un attimo ti chiedo, c'è Fargetta?
1: Scusa se mi permetto, ma ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Eccomi qua.
0: Sì, ci siamo fatti un po' attendere quest'anno, però sabato 12 settembre eccoci come tutti i weekend da qui in poi, dalle 2 alle 3 su M2O, il sabato pomeriggio dalle 18 in replica sempre su M2O la domenica e poi il venerdì successivo in replica su Radio DJ, perché DJ Time dov'è nato?
1: È nato su Radio DJ.
0: È stato partorito lì. Tra poco arriverà anche Prezioso col suo disco Prezioso, Molella col suo Mega Mix, ci sarà della musica nuova, ci sarà un sacco di sound dell'archivio, quindi sicuramente un sound molto gradito agli amici della cassettina che sono i nostri vecchi ascoltatori, ma anche ai nuovi ascoltatori. Spesso incontro ragazzi molto giovani che hanno scoperto questo universo e che quindi noi abbiamo così catturato, intercettato. Ma Mario?
1: È qua Alberto, davanti a te ti sto ascoltando.
0: Cos'hai da guardare?
1: Sono abbagliato dalla tua bellezza.
0: Quindi vi abbiamo mancato in questo...
1: No, vi siamo mancati.
0: Ah, vi siamo mancati.
1: Sì.
0: Vi abbiamo...
1: No.
0: Vabbè, allora grammaticalmente... ma musicalmente...
1: Tanta roba.

Ah, lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di ripetere che il 94 è stata veramente un'annata fortunata per la musica. Era il remix di Two Can Play the Game di Bobby Brown ad aprire DJ Time di sabato 12 settembre, weekend appena cominciato. E per continuare rimaniamo nello stesso periodo, un anno dopo usciva questo straordinario remix di Dave Morales di Space Cowboy. Jamiroquai

0: sound house della metà degli anni 90, prima con Two Can Play the Game e poi con Jamiroquai Space Cowboy Remix. This is the return. Okay. Dal 1990, okay, quindi andiamo indietro ancora di, okay, un po' di anni e andiamo a Bergamo.
1: Ok.
0: Bergamo alta o Bergamo bassa?
2: È quello che vuoi.
0: FBI Project, everybody.
2: Bye.

1990, uno dei primi esperimenti della musica Spaghetti House, tra l'altro esperimenti anche ben riusciti, questi tre ragazzi che si facevano chiamare FBI Project. Questa era Everybody All Over the World. Rimaniamo in Italia con un'altra produzione dal 1994 di un progetto che si chiamava Gesto Funk. La voce però è dell'americano CC Rogers. Questa è Can We Live?

0: Era Can We Lead di Gesto Funk. Anche questa è una produzione italiana. Il DJ Time è appena cominciato e noi siamo appena tornati sabato 12 settembre. Dopo la pausa estiva siamo qui come tutti i weekend e qui rimarremo per tutta la stagione 2026-2027. E tra l'altro per gli amici del DJ Time ci sono grandi novità, perché noi quattro, io, Fargetto, Morello e Prezioso, ci siamo riuniti in Belgio, a Lussemburgo, perché in Europa volevano sapere se faremo di nuovo il DJ Time insieme e ci stiamo pensando.
1: Ma a dir la verità l'avevamo già detto, però.
0: L'avevamo già detto. Sì, infatti chi è che ha detto che ci stavamo pensando?
1: Prezioso.
0: Prezioso è stato lui.
1: Lui.
0: Giorgio, perché dici che ci stavamo pensando quando invece l'avevamo già detto?
2: Ma l'ha detto Mario.
0: Ah, l'ha detto Mario.
1: Sì, vabbè, adesso cos'è?
0: Ma chi l'hai detto? Ma chi ti ha dato l'autorizzazione di dire? Era un segreto.
1: Ma stai parlando con me?
0: Sì, con te.
1: Molella.
0: Molella.
1: Molella me l'ha detto.
0: Vabbè, comunque. Giorgio, bentornato.
2: Grazie. Si ricomincia?
0: Si ricomincia. E tu hai preparato per noi un altro splendido disco prezioso?
2: Sì, sì, ho scelto come base uno dei dischi dell'estate, Hugel, Moving to the Sun. Sopromesso Afrojack, Fede Legrand, Acreis, Benassi, Argy e Capo Plaza.
0: E con questo cosa vorresti dimostrare?
2: Niente.
0: Allora sentiamolo il disco prezioso, il primo della stagione del DJ Time.
3: Fuori onda.
4: Ragazzi, una cosa, settimana prossima io vado in vacanza a Tokyo, non mi chiamate, eh?
0: Cosa? Noi ti chiamiamo invece.
3: In onda.
5: Prezioso, lo sketch è nervoso. Non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo sketch è nervoso.

0: È prezioso, ci stupisce sempre con i suoi dischi preziosi. Questa settimana sulla base di Ugel, che è stato probabilmente il disco dell'estate, Moving to the Sun, c'erano Afrojack, Eva Simmons, Fed the Ground, A Craze, Benny Benassi, RG e Capo Plaza. Un po' di novità, un po' di novità per continuare col DJ Time. La prima si chiama Good Girl di Clooney, Prospa e Tristan Harry.
1: Hey boy, I heard you talking that.

0: Every bad boy needs a good girl.
1: Era la prima delle tre novità di questo weekend, il DJ Time di sabato 12 settembre o domenica 13, oppure replica nel weekend successivo su Radio DJ, Clooney e Prospa con Good Girl. Adesso, per continuare, R&B, Ring My Bell.

sentiamola. Ecco, questa è l'originale di Ring My Bell. Per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo weekend, la nuova dei Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Si intitola Happiness is so sad.

0: ossimoro, diciamo, no? La felicità è triste.
1: Sì.
0: Happiness is so sad è il titolo della canzone nuova della Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Con questo brano chiudiamo la prima mezz'ora, ma tra poco ritorniamo con Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre e subito dopo vi raccontiamo una storia.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Welcome to DJ Time.

0: Dog con Still Dre 1999. Noi del DJ Time siamo sempre stati appassionati anche di hip hop, e quello della vecchia scuola ci piace particolarmente, lo proponiamo anche durante i nostri live. Questo era Still Dre. Cosa?
1: Alberto!
0: Chi?
1: Cosa racconti?
0: Ma Mario?
1: Adesso,
0: ciao, sono Alberti,
1: Ti ho riconosciuto, la storia, che racconti? Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconterò questa settimana?
1: Sì, sì.
0: Ok, sono pronto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Barbie Girl degli Aqua. Numero 1 in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia e Regno Unito. Disco di platino in Austria, Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Triplo platino in Australia, Svezia e Regno Unito. 4 volte platino in Belgio. Nel 1997 diventa il secondo singolo più venduto dell'anno in Italia, battuta soltanto da I'll Be Missing You di Puff Daddy.

0: entra nella DJ Parade il 13 settembre ed esce il 3 gennaio del 1998, dopo 5 settimane, al numero 1. Sono i numeri spaventosi di quella che è considerata una delle migliori canzoni pop di tutti i tempi, ma anche una delle peggiori, Barbie Girl. Barbie Girl, degli Aqua, che nel 1997 sconvolge classifiche e opinione pubblica.
1: Aiuto!
0: Tra ammiccamenti e doppi sensi, la canzone descrive in maniera ambigua il rapporto tra le famose bambole Barbie e Ken.
2: Ciao, io sono Ken.
3: Io Barbie, non ci siamo già incontrati?
2: Me lo ricorderei.
0: Le femministe insorgono. La Mattel intenta addirittura una causa per violazione del copyright. Gli Aqua si difendono sostenendo che la loro è soltanto una provocazione sulla cultura pop moderna. Il caso per violazione del marchio e del nome Mattel viene archiviato definitivamente nel 2002, quando la Corte Suprema ritiene che la canzone sia una parodia e quindi non perseguibile. Ma riavvolgiamo il nastro. Gli Aqua sono un gruppo composto dai danesi René Dif, Klaus Noren, Soren Rusted e dalla norvegese Lene Nystrøm. Prima del 1994 si facevano chiamare Joyspeed. La svolta del 1997 avviene grazie al terzo singolo estratto dall'album d'esordio Aquarium, e cioè Barbie Girl. L'idea è di Soren Rusted, ispirato da una mostra in Danimarca nella quale erano esposte anche delle bambole del brand americano. La canzone è un successo planetario che trasforma gli Aqua in un fenomeno di costume capace di vendere oltre 30 milioni di copie, tra singoli e album che all'attivo sono soltanto due: Aquarium e Aquarius. Nel 2001 gli Aqua si sciolgono per riunirsi nel 2007, in occasione dei 10 anni di Barbie Girl. Secondo alcune statistiche sono la band danese di maggior successo della storia. Ed eccola, nel DJ Time, Barbie Girl degli Aqua.
4: Hi Barbie.
5: Hi Ken.

0: Barbie Girl, una canzone un po' divisiva, diciamo, no? O la ami o la odi, ma comunque è sempre un grande successo e anche recentemente è stato un successo remixato da Tiesto in occasione dell'uscita del film. Abbiamo raccontato la storia nel DJ Time e adesso sentiamo cosa ha da dirci Molella. Cosa ha da dirci Molella?
1: Da dove dobbiamo partire?
0: No, ci devi dire, intanto tu hai saputo che Mario l'ha detto?
1: Che cosa ha detto?
0: Ha detto non ha saputo mantenere il segreto, ha detto che probabilmente faremo il DJ Time, non ha detto, è stato sul vago e ha detto che è colpa tua.
1: Come colpa mia? Ha detto, ma io non so neanche che lo rifaremo. Cioè,
0: ha detto
1: rifaremo?
0: È colpa di Molella che mi ha detto che forse a febbraio. Ma io al forum, così, capito?
2: È un sogno che ho fatto.
0: No, un sogno che hai fatto, ma hai dato la colpa a lui.
1: Cioè, vabbè, ma i sogni non si possono raccontare a tutti, poi se dopo non si realizzano.
0: Comunque no, io volevo solamente dirti che ha dato la colpa a te. Questo per farti capire che voglio mettere zizzanie tra voi, capito? A me no.
1: Lo sistemerò appena lo vedrò di persona.
0: Allora, questa settimana è la prima puntata dopo la pausa estiva, è il momento del Mega Mix. Che cosa ci proponi, caro Molella?
1: Allora, oggi partiamo con il primo pezzo di Gala, Everyone Else Inside. Poi ci sarà un pezzo di Get Far Fargetta, che è lì che racconta quello che non deve raccontare.
0: Appunto.
2: Io dico solo la verità.
1: Poi Air Conditional con Magic Fit, 9pm di ATB, Gigi D'Agostino con Elisir, Mr. Saxo Beat di Alexander Stan e poi l'ultima Captain Hollywood con More and More.
0: And More, and More, and More. Questo è il Mega Mix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo qua.

0: More, more, more. Mario dice che questa canzone parla delle ragazze con i capelli scuri. Io sinceramente non...
1: Guarda che mi stai attribuendo delle
0: no,
1: parole.
0: No, no, l'hai detto tu prima. Io credo che il significato sia altro. Erano Captain Hollywood a chiudere la sequenza mixata da Molella nel DJ Time. Ma il DJ Time continua. Siamo nel 1994 con i Two Brothers on the Fourth Floor. On the fourth, on for four, con Dreams Will Come Alive.

Prima parlavamo di sogni, vedi, questa canzone parla proprio di sogni, a volte i sogni si avverano. Erano i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams Will Come Alive. 1999. Dall'archivio del DJ Time, Alice DJ.

0: Alice DJ, produttori, se non ricordo male, olandesi, che tra l'altro sono gli stessi del progetto Venga Boys sotto diverso nome. Questa canzone era Back in My Life 1999 nel DJ Time. Abbiamo quasi finito la puntata di questo weekend, prima puntata dopo la pausa estiva. Dal 1992 adesso Nuke con Nene Nana.
1: Ah, okay.

0: canzone si intitola Na Na Nene, ed è evidente che non avevano, diciamo, no, nel senso che non sapevano, cioè non c'è il testo, capito?
1: No, no, no.
0: E quindi qualcuno ha detto: canticchia una melodia, poi ci vuole un testo. Il testo non è mai arrivato, è rimasta così. Nuke con Na Na Nene No No. Questa addirittura invece è strumentale, a parte qualche momento in cui lui dice zombie, zombie nation. Ma è il giro di tastiera che è inconfondibile. Zombie Nation, Kencraft 400.
2: Buongiorno a tutti

0: Domination.
1: Walter! Ehi, Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?

0: Zombie Nation, Ken Kraft 400, una canzone molto amata anche dai tifosi di diverse squadre che la usano come coro nello stadio. E con questo brano noi chiudiamo questa prima puntata del DJ Time dopo la pausa estiva. Sabato 12 settembre, domenica in replica oppure in replica ancora su Radio DJ. Ma se non vi basta, potete riascoltare la puntata in reload, che è un po' come avere una cassettina, scaricando l'app di M2O, quella di Radio DJ, oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a Mario Fargete. A Mario?
1: Grazie, sono sempre qua, Alberto.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Ringraziamo anche Preziosa Molella e ci sentiamo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci.
5: Eccolo lì, Valterino.

0: fatto venire in mente che tutti noi avremmo voluto essere da piccoli lui, proprio il grande, vabbè.
1: Ludovico!
0: Ludovico van Beethoven. Vabbè, mamma,
1: ragazzi. Che bello inizio è stamattina. Mi alzi lì e mi abbassi là.
0: Tutto questo mi è venuto in mente perché lo sapete che il rumore è diverso.

0: siete quelli vecchi che sono sempre qua tutte le mattine, meritate un applausone.
1: Bello.
0: Da 7 anni insieme, poi però tra poco accoglieremo anche quelli che sceglieranno o hanno già scelto di cambiare radio, di stare qua con noi tutte le mattine.
2: Solo così mi potevi svegliare.
0: Hai capito?
2: Grande Marche!
0: Chi è? Dite il nome alla città.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.

0: quindi è per questo.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Antonio da Salerno.
0: Anche
2: buongiorno.
0: Salerno,
2: cioè.
0: Ciao.
2: Sono
0: buongiorno.
2: Le 5:50.
0: Buongiorno.
2: Walter, saluto da mia sorella che ti manda sempre i messaggi. Dice che lei non la mette mai in onda.
0: Ma veramente? Come ciao. Si chiama? Ma non ho mai dato il nome. Un saluto alla sorella di Antonio da Salerno.
3: E Walter, buongiorno. Ehi. Massimo dalla provincia di Pescara.
0: Massimo! Massimo! Massimo!
4: Sono Massimo Decimo Meridio.
3: Buona giornata, in viaggio verso Novara.
0: La ragazza.

finestrino dell'auto e tirare fuori il primo disco che secondo voi non potete tenere solo per voi. Cioè, devono ascoltarlo anche quelli dell'auto a fianco, quelli del semaforo, quelli all'ingresso della scuola, dell'ufficio. Quindi diciamo, questa mattina tirate fuori il disco Fash, che non è trash. Al 34

0: quindi è composta la...
1: la famiglia.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprire

0: L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Signori, è pronto?
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: È pronto il programma della famiglia?
6: La famiglia.
4: Ah, stamattina è puntatone. Fuori in titolo, fuori. Create un titolo a palla de fuoco.
6: Ma oggi proprio questo stereo macchina a palla de fuoco proprio, eh.
4: Dai, dai, dai.

0: Valterino!
1: Sono qua, sono qua! 6 e 2 del mattino in diretta in tutta l'Italia, il primo disco di oggi, ma lo sai perché? Sintonizzate e sincronizzate prima la radio e poi gli orologi, perché la nostra radio sveglia la mattina ha un suono diverso e fa così. Fa tic tac,

0: signora dell'edicola che è lì di fianco a voi in questo momento, oppure i passanti, o davanti all'ufficio proprio. Giuseppe!
1: Ciao! Valterino, Valterino!
0: Ciao!
1: Allora io metterei un disco a palla di fuoco, Living on My Own di Freddie Mercury.
0: Beh, forte ragazzi, forte. Some dance and feel, I'm gonna break down and cry. Quello.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Barbara da Roma. Io ascolterei a tutto volume In the End
0: dei Linkin Park. Ha ragione, oh.

0: questo è veramente a palla di fuoco, eh? Adesso tu ti immagini di fianco a te un'auto, magari c'è una signora, un signore, un ragazzo, una famiglia tranquilla e tu spari questa. Sai che hai ragione, come fai a tenerla solo per te una canzone così? Devi abbassare il finestrino e condividere.
1: Condividere!

Allora, ne metto una io. Questa, per esempio, è veramente da finestrino abbassato. E visto che lo studio ce l'ha detto, datemi da fare ad abbassare i finestrini questa mattina finché possiamo, finché non conta zero gradi il nostro termometro interno dell'auto. Perché noi e voi siamo dei miti,

0: del Morning Show di MV1.
1: Siete mi
2: la famiglia,
0: lo so, lo sapete, lo sappiamo, gli eroi, le eroine di tutte le mattine che si svegliano molto presto ma che sanno che qua la famiglia li attende ogni giorno dalle 6 meno un quarto alle 9. Allora, è la giornata nella quale assolutamente potete mostrarmi l'alba vostra.
3: Walter, becca di quest'alba
0: bellissima,
3: Molise.
0: Mamma che bello il Molise, fammi vedere che bella foto che mi ha mandato, che bella alba, e non c'è nessuno peraltro, vedi? Adesso è ancora per poco, eh. Allora, alle 6:10 della mattina siamo pieni, invece qui vi siete segnati il numero di telefono.
4: No.
0: Con calma, 3426543210. Ve l'ho detto, basta soggezione. Sappiate che abbiamo scoperto che abbassare i finestrini e far ascoltare e condividere la nostra musica non è trash. Allora, fuori il disco Fesh, che non è trash.
5: Ciro. Ciao Walter, Ciro. Hey, Ciro. Da Milano.
0: Ciao Ciro.
5: Io ascolterei a tutto volume You Can Do Magic degli America.
0: No, vabbè, tu sai che gli America io li adoro. Ecco, quando mi chiedete qual è la musica che ti piace di più in assoluto, i gruppi, gli America, questi sono quelli che...

0: tutta l'Italia, però secondo me dovreste esagerare anche un filo di più. Sai quelle canzoni che per esempio che sono sempre, da sempre considerate trash? Quelle.
1: Buongiorno Valtellino, il mio disco Finestrino.
0: Questo, bravo!
1: Pappalardo e lasciami gridare!
0: Vai.
1: Io senza Walter Rosso!

Se adesso bisogna ritrovarla, in un secondo la ritrovi grazie al suono del DJ Molella e Jennick. È un po' per farci riconoscere, capito? Perché sappiamo che dovete attraversare l'Italia, che vi state muovendo, vi state spostando, e sicuramente in macchina è la più ascoltata, la radio evidentemente a quest'ora della mattina.

0: È un po' il senso questo. Ciao anche a te. Iris, ciao, dopo ti leggo, perché stamattina abbiamo uno studio che ha parlato chiaro e noi non aspettavamo altro. Ci hanno fatto sentire per anni a soggezione, in soggezione. In alcune zone d'Italia si sono portati avanti col lavoro, ma questo credo lo sappiate. Ma è soprattutto quando si è giovani che hai bisogno di quella carica che ti dà la musica, perché la musica gasa, capito? E quindi in quel caso tu ti senti anche di poter condividere con gli altri, quindi si abbassa il finestrino. Allora vi chiedo, questa mattina, visto che abbiamo scoperto che condividere fa bene, il primo disco che secondo voi non potete tenere solo per voi? Se è trash è meglio, perché tanto stamattina è fashion, non è trash, capito?
1: Ma buongiorno la famiglia, buongiorno Walter. Ciao. Sono Lele da Vercelli.
0: Ciao Lele.
1: Io credo che con il finestrino abbassato bisogna andare in giro con The Police.
0: Dai, dopo la metto.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia, mi siete mancati tantissimo.
0: Ma sei tornato oggi tu? Ciao Ale, ti aspettavamo.
2: Vorrei cominciare col botto.
0: Vai.
2: Blink 182 Watts.
0: Vai Egegen. Ale, sei tornato bello carico stamattina.
3: Allora, il finestrino lo tiro giù per How Much Is The Fish di Scooter. Ciao Francesco da Novara.
0: Aspetta, Power! Scooter! Nonna, ragazzi, è la famiglia questa, Me li presenterei uno per uno, ma siamo veramente tanti. How much is the fish? Pensa che disperazione per le altre radio, perché alle 6 meno un quarto fino alle 6 della mattina, ragazzi, c'è una famiglia che è numerosa. Sarà merito anche degli scuri!

0: Ciao caro, un bacio.
1: Walter.
0: Ciao.
1: Ehi. Paolo da Terlizzi. Il brano che ascolterei con finestrino abbassato è Rondò Veneziano.
0: Ma faccio io? Ne ho una che mi piace, questa, vai. Datemi i violini. Vicinissimo, ma sai che verrò a Trieste? L'ho scoperto adesso. Poi segnatevi la data, 10 ottobre. Quelli di Trieste lo sanno, è un ventone pazzesco. Sarò là, sarò là.

0: fare.
1: Sai che avete ragione, ma avete fatto notare che stamattina noi siamo molto amanti della musica che amate voi, lo sapete, no? E quella che amate voi la conosciamo, ma spessissimo mettiamo il decennio 80, non ne abbiamo messe.
2: Buongiorno Walter, ma non è vero. Brano da condividere, ma assolutamente, ma Personal Jesus, Depeche Mode.
1: Ma riparo subito.

0: artisti più belli del mondo. Fidatevi di noi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it. We'll be right back.

0: Ciao Medeo.
1: Ah, che bello. Ma capita anche a quelli delle altre radio a quest'ora in diretta?
2: No.
1: Cioè che gli cambiate il nome. Io mi chiamo Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Se volete, con i poteri della W tutte le mattine, dalle 6 meno un quarto alle 9, da lunedì al sabato.
3: Ciao Walter, ma con la W.
1: Però chiamatemi anche Oscar, come vi piace e come vi pare. Allora buongiorno, stamattina è puntatona. Iniziare così, proprio a sprombattuto con la F. Volevo salutare quelli che hanno sempre pensato si dice se a strombattuto, è spro con la F. Una mattina ci dedichiamo anche alle parole sbagliate, che sbagliamo spessissimo tutti quanti insieme. Se siete arrivati adesso vi va di lusso, perché lo studio ha parlato chiaro finalmente. Dopo anni di grande soggezione per noi che avremmo voluto abbassare i finestrini per condividere con i passanti, con quello fermo al semaforo, perché la musica di Gaza, la nostra canzone favorita, che non è trash ma è fash, stamattina abbiamo scoperto che si deve fare, devi condividere per far ascoltare, porta un po' di allegria in un mondo

0: di quelli che sono arrivati e che fanno parte della famiglia. Se sei un nuovo ascoltatore da poco, tipo noi abbiamo ricominciato la stagione da molto poco, facci sapere qual è la radio che hai mollato per stare con noi, in modo che io possa sapere, mica per vantarmi, cosa posso fare, cosa ti posso dare per tenerti attaccato o attaccata alla famiglia.
1: La famiglia!
0: Il programma è il Morning Show di M2O. E allora datevi da fare il primo disco che secondo voi non potete tenere solo per voi, devono ascoltarlo pure gli altri, quelli dell'auto a fianco, quelli fermi al semaforo, all'ingresso dell'ufficio, poco prima della ditta, della scuola, della fabbrica, dell'università, ok? Però osate, ragazzi, siate trash, perché stamattina tutto ciò che è trash diventa fash, capito? Fash.
2: Cioè, in pratica rientriamo tutti dalle vacanze, sì. Abbiamo questa voglia.
0: Vabbè, voi, io sono già rientrato.
2: Di spingere, di fare festa, eccetera. Sì, sì, la sfoghiamo in macchina, è bellissimo. Bravo. Cioè, io vorrei tornare indietro di almeno 10-15 anni, quando ero piccolo, per continuare a sentire questi pezzacci che mi ha insegnato mio padre. Quindi,
0: grande papi.
2: Rispetto per le 6:26 di mattina e rispetto per Walter che ancora cede a queste nostre tentazioni.
0: Certo.
2: E ovviamente ci fa divertire.
0: Ma siete la famiglia, è per quello, amico mio.
3: Ciao Walter.
0: Ciao, grazie anche per i saluti di passaggio. Quando voi arrivate me lo fate sapere. Ciao Jacopo, un abbraccio, Giova. Dove
4: Walter,
0: sei?
4: Walter, io che mi vergognavo a chiedere di Bertango, però dopo Rondo Veneziano.
0: Ma guarda che hai citato due progetti che sono enormi, Libertango e del grandissimo Astor Piazzolla. Ma stai scherzando? Passate i finestrini, vai! Beh, con questo però sei tanto fashion, che lo dicono qui, questo è un palato fino, ragazzi. Ma però devi avere la rosa, come dicono a Bari, la rosa in bocca, capito? Perché è tango, capito? No, non è la gelosia! Balli con me.

0: mettere in equilibrio la bilancia. Perché questo nasce già fashion, capito? Invece noi vorremmo una canzone che secondo voi è trash, ma che diventa fash.
1: Walter, fash. Buongiorno, Federico da Ponte Cagnano. Ma a finestrini abbassati. Ma solo Calimero Dance Remix.
2: Ma Marterino, levate gli erbina a sta gente.
3: Buongiorno Marterino, Fabrizio dalla provincia di Taranto. Io questa mattina sentirei con i finestrini abbassati. Anzweiz, polizai.
0: Dai, fio pregadio, questa.
4: Polizai,
0: abbassate i finestrini. Non abbiate paura perché stamattina è tutto fash. Signora di fianco all'auto dalla quale viene fuori questa musica, il morning show di M2O, questo, eh.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
1: Bravo, diglielo alla signora. Sta storcendo il naso, vero?
0: Beh.
1: Signora!

0: Vabbè, dai.
1: E allora rimanete ignoranti.
0: Senti, adesso piacerà alla signora quella di fianco che storceva il naso di fianco al nostro amico all'ascoltatore. Questa canzone mettiamo un M80 come tutte le mattine alle 6:30 giù di lì, Mars.

0: bisogno della sveglia, perché la sveglia è una cosa seria. Che c'è, Claudia?
1: Buongiorno Walter. Ciao. Sono la Claudia da Casale.
2: Ciao Claudia, Casale Monferrato sarà.
1: Buon
2: sì.
1: Inizio settimana, ciao, buongiorno ciao. A tutti.
0: Ciao Claudia.
1: Salutone, ciao.
0: Avevo capito Santone. Salutone, salutone. E io sono sordo.

0: trash diventa fresh.
1: Ciao Walter, hey. Io ascolterei a Finestrino Abbassato Electronic.
0: Quella di
1: ciao,
0: Marcus.
1: Andrea Darluno.
0: Ciao Andrea Darluno.
2: Ciao Walter. Hey. E allora come può non mancare Pippo Franco? Che figo.
0: Vedi, quando fate così mi piacete, perché lì vuol dire che state osando, questo è. Allora adesso voglio sapere quanti di voi hanno ancora. Me la fate questa cosa, però dovete fare una foto. State fermi in macchina, fate una foto mentre ascoltate a Finestrini Abbassati Pippo Franco. Ma deve esserci gente intorno però, per cantare insieme. Che figo, che figo.
3: Di avere un motto.
4: Dai. E allora rimanete ignoranti.
0: Dai.
5: Un po' dei milioni da spendere in gelati patatini.

0: Dimmi, che cos'era questa?
1: Ma oggi proprio questo stereo in macchina, palla de fuoco proprio,
2: Alla console.
3: Welcome to the family.

0: La famiglia, state qua.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Victor.
1: Dimmi, Edweo.
0: Dimmi, Edweo.
1: Non me ne sono dimenticato, sto aspettando le 7 del mattino perché cominceranno nuovamente a giocare con noi anche i bimbi. Sai, sapete, sappiamo, la famiglia.
2: La famiglia.
1: E la famiglia è composta anche da un sacco di bambini, e per quello che è sempre sotto controllo anche il linguaggio, lo dico ai genitori o neogenitori o a chi arrivasse qui per la prima volta. Non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, potete lasciare davanti alla radio, come si diceva un tempo, davanti alla TV, adesso non più.
3: No.
1: Ma davanti a questa radio, al programma, il morning show di M2O, anche i piccoli parteciperanno e giocheranno con noi. A proposito, di chi inizia la scuola oggi?
2: Banchieri, io sto partendo da San Severo per Cerignola. Oggi comincia la scuola anche per i bimbi, per gli insegnanti, già iniziata dal 1 settembre. E ti ascolto, e il mio amore ti ascolta invece in direzione Cesena.
1: Che carine.
2: Due macchine diverse, due radio, ma un solo cuore. Ti vogliamo bene, ciao Walter.
1: Grazie,
2: buon
1: tesori.
2: Buon inizio scuola a tutti.
1: Buon inizio scuola a tutti, ragazzi, ce l'ho per
4: il coccodrillo Dante cammina sia adelante.
1: E riga dai bimbi.
5: Svegliatevi con lo zio Walter, eh?
4: E il pinguino Lallo.
1: Adesso notate che sono diventati tutti zii.
4: I giardini in bicicletta, vuoi fare?
1: Dai bambini!
4: E il coccodrillo Dante cammina sia adelante.
1: Messaggio per gli adulti: questa canzone non se ne va più dalla testa vostra, non da quella dei bimbi, eh?
4: Il pinguino Lallo cammina sia al costato. I giardini in bicicletta, vuoi fare l'altro lato?

0: la canzone che piace a noi. Abbassate i finestrini perché tanto nessuno vi dirà nulla, almeno per questa mattina, perché lo studio parla chiaro. Cioè, dopo anni in cui ci hanno fatto sentire un filo in soggezione, quello che sembrava trash è fresh. Tirate fuori il primo disco che vorreste condividere con gli altri.
1: Oh, allora come lo fa apposta? E ho appena detto Pump Up The Volume, arrivo e dopo un minuto mi mette Pump Up The Volume.
0: Ho capito che ti lamenti pure, sono nella tua testa, amico mio. Sono dentro la tua testa che
2: Buongiorno,
0: giro.
2: Buongiorno Walter, sono Giorgia dalla provincia di Ancona.
0: Ciao Giorgia, verrò anche in provincia di Ancona il 3 di ottobre. Sarò al Casa Con di Sirolo, ve lo dico già, ciao.
2: Dopo la notte che ho avuto in ospedale, sto smontando proprio adesso.
0: Ah no, lavori in ospedale, ok.
2: L'unica canzone che mi viene in mente, con i finestrini abbassati che ascolterei e che rappresenta la mia nottata, è Ciapa la Galeina.
0: Davvero, Ciapa la Galeina. Ciapa, ciapa.
3: Hey, Ciapa la Galeina.
0: Se siete coraggiosi, abbassate il finestrino adesso.

0: Fantastico. Allora, vi siete segnati il numero di telefono?
1: No.
0: Tra poco vi servirà, perché tra 7 minuti iniziamo a giocare al quizzo. Si vince sempre. Signora, si vince sempre.
2: Buongiorno, Walter.
0: Lo so, lo so.
2: Sto più con te che con mio marito.
0: È una certezza ormai ogni stagione. Questo è il numero 342-6543210.
1: Ciao, Walter. Michi da Bari. Io ascolterei con il finestrino abbassato. Ti si mangiato la banana.
0: Grandissimo. Ma poi detto così, proprio in pugliese. Vabbè, amico mio, grandissimo Leone che ci manca.
3: Ascolti, Walterino, non ti svegli al mattino.
0: Ma questo è un dato di fatto, però. Massimo,
4: Walter, che dici di abbassare il finestrino e sentire c'è da spostare una macchina?
0: Sai che me lo segno tra le canzoni da mettere. E poi non ho capito se lui mi ha sbagliato il nome di proposito, oppure se invece davvero non sa che mi chiamo Walter.
5: Ciao, Medeo.
0: Ma no, lui questo.
6: Buongiorno Stefano, sono Andrea da Torino. Questo weekend l'ho passato a pensare. Non vedo l'ora che arrivi lunedì, perché devo ascoltare Carlo al morning show.

0: Che vi devo raccontare? 6 minuti alle 7, anche Puffs & Scar, You Want My Love.
1: Beh,

0: Zuli.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
0: Buongiorno a tutti!
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: sbagliata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.
1: Mamma che mito! Io l'ho adorato dai primi tempi. Pino D'Angio, oh, se volete potete cantare anche voi. Dammi il primo che capita.
2: Saremo io e te per sempre legati per

0: dall'altro lato.
1: E allora rimanete ignoranti.
2: Dai.
3: Sveglia. Sono le sette.
2: Preparatevi a mandare un messaggio, mi raccomando, tra poco, durante il corso della sigla, se siete tra quelli mai salutati.
3: Radio M2O qua.
2: La radio M2O, sono Walter Pizzuti, il Morning Show.

0: arriva. Anzi, che arriva, arriva.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Dove, dove?
1: Dimmi,
0: dimmi, dimmi.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Allora datevi da fare, fermi adesso, stop al televoto. Ma non c'è,
2: no.
0: Non c'è il televoto, ma mi piace dirlo, lo sapete, perché sennò dove posso dirlo altrimenti se non qua nel programma
3: della famiglia.
0: Esatto. Allora 342 6543210. Signora, lei che è arrivata da poco, che è una nuova ascoltatrice, o signore, tu che sei arrivato da poco e che sei un nuovo ascoltatore.
2: Beh,
0: tra poco noi giochiamo, sto per farvi una domanda oggi molto semplice. Sto cercando un numero che tra poco scoprirete, ho già postato sul mio account Instagram Walter Pizzulli con la W. Nella prima foto di questa mattina, una foto che riguarda l'ora bella tra le 8 e le 9, e lì vi chiederò di tirar giù il finestrino. Ma prima ho anche postato la domanda, quella che sto per farvi. Allora stop, inizio a salutare quelli che non saluto. Massimo da Amburgo, ciao Massimo. Massimo Walter, buongiorno. Da Antonio, Ilenia da Bologna, non ci saluti mai, buona giornata, ciao. Paola da Umbertide con Olimpia, non ci saluti mai Walter, ciao. Sono tornati i bimbi, che meraviglia. Dorin dalla città Barese, vogliamo salutare Fulvio, la new entry della famiglia. Ciao Fulvio, Paolo da Legnano.

0: alto.
1: Arriva.
0: Dimmi.
1: Arriva, arriva.
0: Arriva, arriva, arriva, arriva alto.
1: Allora, ciao anche a te che stai arrivando adesso. Cerco un numero compreso fra 0 e 120. Questo è il numero di oggi. Ripassino facile di mate, visto che i bimbi stanno tornando a scuola adesso. Siete pronti? Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? 10 meno 10 per 10 più 10, datemi da fare, dai! 342-6543210. Si gioca anche se qui nulla è come sembra.

0: famiglia.
1: Ero a Borgo Ticino con lui e mi fa da memorandum su tutti quelli che devo salutare stamattina. Allora c'era Fulvio, che è un nostro ascoltatore nuovo. Poi volevo salutare invece, però Fulvio è stato contagiato da te, basta, ascoltava qualcos'altro. Fatemi salutare Federico, invece l'uomo più tatuato che ho mai visto sulla faccia della terra, che invece è un nostro ascoltatore da tanto tempo. E fammi salutare anche Gianni, tutti questi incontrati a Borgo. Un abbraccio, grazie. Io questo vado a fare il sabato, quando vado a cercare di spiare mio figlio e a cercare di controllare che abbia la benzina nella moto. Poi però incrocia sempre qualche ascoltatore. Mentre, bene, vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro.
2: È arrivato.
1: Allora, ripassino facile di matematica. Qual è il risultato dell'operazione? Questa è la domanda di oggi. 10 meno 10 per 10 più 10. Sai che credevo sarebbe stata più semplice.
3: Buongiorno, Salvo da Palermo. Il risultato è 100.
1: 100 è molto detto
4: stamattina. La risposta è 100.
1: È vero, mi sono dimenticato.
4: Saluti, aspetta. Sebastiano da... Sant'Antonio Abate.
1: Ciao, senti, scusami, è vero Paolo, grazie. Mi ha ricordato, ce n'era anche un altro che fa la paella, quindi sembra che stiamo prendendo in giro qualcuno, ma vi giuro. Salvatore, un abbraccio grande anche a te, pure questo portato a casa nuovo. Marco.
5: Buongiorno Walter, Marco da Pisa.
1: Ciao.
5: Secondo me è 20.
1: Ciao, ciao. Sai che sul 20

0: Bimbi, aiutate gli adulti. Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Ok, così come ve l'ho detta.
1: Walter, il risultato è 10.
0: È 10.
1: Paola della provincia di Savona.
0: Ciao, ciao. Paola,
2: buongiorno,
0: ciao.
2: Walterino.
0: Aspetta, la regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
2: Okay. Stamattina è facilissimo.
0: È arrivato lui, vuoi scommettere che sbaglia?
2: La risposta è 0.
0: È 0, Massimo
3: da Modena. Complimenti.
0: Però per la regola che vuole che se dite che è facile c'è l'inno della spocchiosità. Fagli quell'aggressivo. Aggrediscilo. Alla schiena, alla schiena. Basta, basta, ok, grazie.
1: Walter, buongiorno, Serenella da Pulsano. Secondo me il numero è 100.
0: 100, 100.
4: Da Messina, 0.
0: Da Messina dicono 0, raga. Ciao.
2: Walterino, Gabriele da Pavia, ma è facilissimo. Ma è 10 la risposta.
0: È 10, è facilissimo. Basta, basta, basta. Vai.
5: Buongiorno Walter, ciao. Sono Edina da Taranto. Ben ritrovato.
0: Grazie.
5: Il risultato è 100.
0: Beh, io
5: ciao.
0: Sono stato qua anche settimana scorsa, ma tu
6: buongiorno,
0: non c'eri.
6: Walter, vedi? Giacomo da Roma.
0: Che dite a Roma?
6: La risposta è 10.
0: Niente, allora sentite, l'ha detto con arroganza, invece è 10.
7: Sono un arrogante.
0: Senti, non mi chiedete l'aiuto stamattina, ve lo voglio dare io l'aiuto. Oggi è l'aiuto fa

0: Proprio.
1: Ehi Walter, ben trovato, sono Rosa da Foggia. Ciao, finalmente Rosa. Siamo tornati dalle vacanze, pronti per riascoltarti. Vorrei che facessi un saluto a mia figlia Marlene per il suo ultimo primo giorno di scuola delle superiori.
2: Ah, perché finisce?
1: Grazie Walter.
2: Ma quindi ciao. Marlene, quindi

0: campo scolastico di quelli che insomma ne sanno anche un po' pochino, perché è un ripassino facile facile quello di matematica di oggi. Qual è il risultato che ottengo dall'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Giocate al 3426543210 entro le 8 della mattina, perché qualche istante prima delle 8 c'è la telefonata bella e vi regalo la lampada con la scritta il morning show di M2O.
1: Walter, buongiorno,
0: è facile,
1: Antonio da Matera.
0: È facile, facile.
1: Stamattina è facilissimo.
0: Facile, facile, facile.
1: 80.
0: Proprio. È facile, facile. Eh sì, facile proprio. Facile,
2: buongiorno, Walter. Facile. Davide da Trapani. Per me la risposta è 80.
0: Molti si stanno giocando l'80 questa mattina, Chi lo sa, sapete che quando non dico no potrebbe essere semplice e quindi è quella oppure no. State con me, meno di un minuto e metto Robin S, quello di Show Me Love. Voi giocate, tra poco vi do l'aiuto. Qua nel Morning Show.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione.

0: condizioni all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: un messaggio. Allora, ripassino facile stamattina, visto che riiniziano tutti quanti a tornare a scuola, qual è il risultato dell'operazione? Si parla di matematica, evidentemente. 10 meno 10 per 10 più 10. Tra poco l'aiuto. M2O
1: Il prezzo del petrolio vola sui mercati asiatici dopo i nuovi attacchi con droni provenienti dall'Iraq contro l'Arabia Saudita e quelli che ieri sera hanno colpito la zona vicina allo stretto di Hormuz. Il Brent ha superato i $108 al barile. Il costo del gasolio, però, secondo Donald Trump, è in salita anche a causa dei raid ucraini contro le infrastrutture russe. Per questo il presidente americano ha detto di aver chiesto al leader ucraino Zelensky di smettere di

0: colpire le raffinerie. Voltiamo pagina, riprenderanno stamattina le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne dispersa dopo lo scontro avvenuto ieri tra il barchino su cui viaggiava e un taxi acqueo. Morto il marito 25enne, ancora da chiarire le cause dell'impatto. Ora il calcio, in una gara rocambolesca il Sassuolo ha battuto 3-2 in casa la Juventus nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Successi casalinghi ieri anche per il Napoli che al Maradona si è imposto 1-0 sul Bologna e Lecce che ha sconfitto 3-2 il Monza. Oggi il quadro si completerà con Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e Inter-Udinese alle 20:45. Passiamo al tennis, Sasha Zverev batte lo statunitense idolo di casa Ben Shelton per 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 e conquista lo US Open. Per il tedesco numero 2 del mondo è il secondo slam in carriera. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Al mattino sole da nord a sud, locali addensamenti solo su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, rischio di isolati e rovesci solo su Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.
3: Grazie Ste.
4: Buongiorno, giochiamo allora. Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10?
5: Nulla come sembra.

0: il programma tra i più ascoltato anche dai bambini.
1: Dai, facciamo, vedi? Il karaoke.
0: Senti, ma sai perché? Perché noi vi diamo una sveglia che è diversa. Sono Walter Pizzulli, questo è il Morning Show di M2O da lunedì al sabato e la nostra sveglia fa... Morning Show di M2O. Si sente?

0: Intanto però la mattina la sveglia è una cosa seria, molto seria. La prendiamo talmente seriamente che continuiamo a giocare tra le 7 e le 8. Vi do un aiuto tra poco. Allora signora.
1: Buongiorno Walter.
0: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
2: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. Il numero è il 342, questo è il prefisso. Poi il numero è un countdown, potete anche provare a non ricordarlo, perché dal numero 6 tu scendi a Bari fino allo 0. 342 6543210. Bisogna rispondere a questa semplice domanda per

0: ragazzi. Allora, chi gioca?
1: Carlo da Brescia.
0: Ciao,
1: oggi
0: Carlo.
1: È il primo giorno di scuola, non ne ho proprio voglia.
0: Grande Carlo, è così che si deve andare a lavorare, con il buon umore, proprio è così che,
2: È così che si va a lavorare, con il buon umore, ciao.
0: Carlo, dimmi.
1: Però fa 10 la risposta, secondo me. Invece, secondo i miei genitori, 80, 90 e 100.
0: Allora, uno ne devono dire, Carlè, diglielo.
3: Ciao, Valterino,
0: ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora, io sono Barbara, da Ascoli Piceno.
0: Ciao, Barbie.
3: La risposta per me, se devo seguire la regola,
0: sì. Occhio che sta seguendo la regola, raga.
3: Devo seguire la regola.
0: Sì.
3: È 20.
0: È 20. Se segue la
3: ciao,
0: regola, fa 20.
3: Chiamami. Ciao.
0: Qual è la regola? Scusa, fammi sapere. Questa è una regola che sai solo tu, però,
4: Walter. Gianluchino.
0: Ciao, Luchino.
4: Arrogante.
0: Arrogante.
4: E sono un arrogante. Da di giù. Da lampada voglio. 10. La risposta è 10.

0: 0266 543 210. Sono 1200 mentre stiamo parlando i messaggi di quelli che credono di saperla questa mattina. Vabbè, non lasciatevi scoraggiare, avete tempo entro le 8 per mandare un messaggio. Rispondete a questa semplice domanda: qual è il risultato dell'operazione 10 - 10 per 10 più 10? Se andate su Instagram Walter Pizzulli, sul mio account, tra le storie in alto a sinistra c'è una card arancione con suppostata, non suppostata tutta attaccata che fa male, la suppostata la domanda del quiz.
1: Ciao Walter,
0: lo suppostato
1: che stai cercando stamattina è il numero 100.
0: Grande.
1: Ciao Max,
0: molti,
1: da Bergamo.
0: Beh, devo dire che molti hanno detto 100.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Lasciaglielo dire.
3: Ciao Valterino, sono Grizzly da Genova.
0: Ciao amore.
3: La nostra risposta è 80. Ciao.
0: 80.
4: Ciao,
0: non c'è.
4: Ciao Walter, sono Raffaele Pagnolo Cremasco.
0: Ciao Raffi.
4: Secondo i miei calcoli è... il risultato è 10.
0: È 10 secondo
2: me. No.
0: Quelli sono i calcoli renali, quelli
5: io
0: che
5: hai fatto. Io da Pavia sono sempre stata una capra in matematica.
0: Vediamo se anche questa mattina sei una capra.
5: Però la risposta di oggi dovrebbe essere 10.
0: Dai, lo vediamo. No, no,
2: no.
0: Dai, mannaggia. Senti, vengo dalle parti di Pavia il 26 di settembre, una delle date sotto mano proprio. Sarò in Piazza Silva Bella a Mortara. Quindi se siete da quelle parti a Mortara, ci vedremo il 26. Sarò là con voi. Vai.
6: Ciao Walter, merita l'Alpago. Secondo me oggi fa 100.
0: Dai,
6: ciao.
0: Diglielo.
7: Ciao Walter, stamattina è semplice.
0: Sei arrivato.
7: Zero.
0: Sì,
7: è il risultato.
0: Certo,
7: Mauro da Bologna.
0: Certo, come no.
8: Ma Walterì, levate gli erbina sta gente.
0: Il problema è chiedere l'aiuto, dare l'aiuto.
9: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Sì, ma come lo volete stamattina?
8: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì.
0: In Bergamasco.
10: In Cotoli.

0: trasmissione.
1: Ma mi volete a casa intrattenere i vostri bimbi?
2: No!
1: Dai!
3: 2 più 2 fa 4?
1: Beh.
3: Lo sanno tutti? Anche il gatto! 4 più 3 fa 7?
1: E adesso?
3: Vendo
1: piatti e forchette!
3: E forchette!
1: Lo sapevo!

genio, è certo che sì. Anni, Ileni, ascoltatrice anche della scorsa stagione del Morning Show di M2. Bello Walter trovarti esattamente come t'ho lasciato, così fesso vuoi dire, vero? Questo? Così com'ero?

0: legato all'anno, al decennio, al titolo, al progetto, al testo. Giocate ragazzi, giocate,
1: Walter,
0: giocate. Che c'è?
1: Ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie,
1: buttali giù dal letto.
0: Arriva, arriva. Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Se mi dai un attimo, tra poco vi faccio cantare, ma a squarciagola, eh.
2: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: My Movies presenta...
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Suzuki. Suzuki è Vitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

every day. Suona

0: 7:53, mancano 7 minuti alle 8.
1: Ti sente la radio?
0: Ti sente?
1: Ti cambia stazione?
0: No, no.
1: Ti sente Pizzulli?
0: Ah, ok.
1: Ma il cielo è sempre M2O.
0: Sono tornati anche i piccoli.

0: Parla del morning show di M2O. Qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Si gioca al 342-6543210. Vai!
1: Buongiorno Walter, ehi. Buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao.
1: Sono Nunzio d'Avellino. Che per dice? Me la risposta di oggi è zero.
0: È
1: ciao.
0: Zero, raga, è zero. No, ma no.
2: Ti faccio i complimenti.
0: Sì, era un po' gnegne, però secondo me era più un malato.
2: Ti lascio con i tuoi gnegne.
0: Sì, perché era un po' arrogante nel modo di dire, perché lui era
3: convinto. Sono un arrogante.
0: Basta! Perché era convinto che fosse quella giusta. Hai sbagliato, zero.
4: Walter, buongiorno.
0: Ma fammi l'operazione principale prima, capito? 10 meno 10 per 10.
4: Basilio da Monza.
0: La Monza
4: meno 100
0: meno 100.

0: Ah, questa è in risposta a tutti quelli che invece vanno a scuola questa mattina che riprendono, giusto? Ciao
1: Valterino, ehi. Buongiorno Massi da Lucca.
0: Dai, dai.
1: Oggi mi sono collegato anche se non vado al lavoro.
0: Grande.
1: Dai, andiamo, chiamami.
0: Chiamami, chiamami.

0: chiamami, chiamami, chiamami.
1: Se mi cerchi non mi trovi tu.
0: Se mi cerchi non mi trovi, chiamami, chiamami, chiamami, chiamami.
1: Anche se è troppo tardi, chiamami.
0: Anche se è troppo tardi, chiamami. Mi raccomando, non troppo troppo tardi, perché prima delle 8 poi.
2: Buongiorno Walter, sono Paola da Milano.
0: Ciao.
2: Io non la so la risposta oggi, però provo con zero.
0: Zero.
2: Un abbraccio.
3: No.
0: Non è zero.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Sono Claudio.
0: Ciao.
4: La risposta è zero.
0: No.
3: No.
0: Claudio, mandane un altro prima delle 8, vai.
5: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
5: Primo giorno di scuola per Mattia e Beatrice.
0: Ciao Mattia, Bea e tutti i bimbi, tutti quelli che riprendono la scuola, gli insegnanti, il corpo docente. Il corpo docente, ragazzi.
5: La risposta di oggi è meno 80.
0: Ciao.
5: Vai.
0: Sara, il corpo docente.
6: Valterino, buongiorno. Lauro da Castagneto Carducci, provincia di Livorno. Secondo me è 10.
0: Ciao, ciao a tutti, anche, buona giornata. Anche il corpo de-

0: professori scolastici, insomma tutti, capito?
1: Walter, buongiorno. Oh. Mariella da San Michele da Valentino, per ciao. Me è 20.
0: È 20, ragazzi.
2: Ciao Walter, sono Riccardo e Piacenza, secondo me la risposta è meno 80.
0: Meno 80 dicono, quindi con un meno.
3: Walter, buongiorno, Alessio da Pisa.
0: Ciao.
3: Per me stamattina è 110. 110.
0: Come, quello erano i bonus, il super bonus.
4: Ilenia Cantalupo. Ciao. Dato che oggi Ilenia va di brutto, vai. Zero. Il risultato è zero.
0: Ilenia da Cantalupo, vai.
5: Buongiorno Walter. Vai. Stefano da Manzaghello.
0: Ragà, avete poco tempo ancora. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Ma come faccio ad aiutarli? Annaggia?
5: Io ho tanta voglia di. Uh-huh. E vabbè, di vincere la lampada e poterla regalare alla famiglia.
0: Beh, quindi vuoi dire.

0: non mi chiami mai.
1: Potete liberare i telefoni che devo fare una telefonata a caso ora tra tutti quelli che ci hanno preso questa mattina nel quiz. La domanda era: qual è il risultato dell'operazione 10 meno 10 per 10 più 10? Vado a Perugia, Gabriele!
2: Ciao Walter, buongiorno.
1: Che meraviglia. Gabri era tutto un po' soffuso, no? È della serie. Pronto? Chi è? Io. Oh Gabri, ma sei ancora lì che stai dormendo? Ma perché non mi hai mandato a quel paese? Perché sentivi che c'era dell'affetto, che eravamo della famiglia, famiglia, vero?
2: Mica sì, ma non ti si riconosce il telefono.
1: È vero, e io lo faccio
2: bellissimo,
1: a poco.
2: Bellissimo.
1: Senti Gabri, lo so che hai avuto una notte di quelle movimentate. Lui fa l'infermiere, ti posso abbracciare forte forte?
2: Sì, volentieri, grazie.
1: È stata una nottataccia, vero? Di quelle da super lavoro?
2: Nottataccia, sì, allora... nottataccia, ma va bene.

0: 10 meno 10 per 10 più 10.
1: 10 meno 10 per 10, 10 meno 10, no aspetta scusa, mi sono andata sveglia. Dove ripetere?
0: 10, adesso non mi fa. 10 meno 10 per 10 più 10, non mi sbagliare, ma me l'avevi detto prima.
1: E minchia, meno 80.
0: E certo! Ma guarda che è stato ancora più bello perché hai rifatto il calcolo. Com'era? Perché sapete che la regola, professoressa, professoresso, mi dite per favore se la regola è giusta. 10 meno si fa prima 10 per 10, perché prima l'operazione principale, cioè moltiplicazione, divisione, poi addizione e sottrazione. Quindi 10 meno 100 fa meno 90, meno 90 più 10 meno 80. Ma ora
2: ti faccio i complimenti. Ah,
0: però che fatica farvi anche da insegnante.
2: Ti lascio.
0: Gabriel, mio 3, 1, 2, 3. Dopo una nottataccia di quelle. Però Gabri, dai, è migliorata la giornata.
1: Giura voglia.
0: È vero.
1: Sì,
0: giura?
1: Adesso vado in palestra, sono

0: Sai che hai ragione, a parte quelli che si lamentano giustamente.
1: Oh, anche... lamentoni!
0: Sì, perché anche questa mattina così. Allora, ho appena postato anche la domanda quella corretta, ma con la risposta corretta, sul mio account Instagram, così che possiate vedere qual è l'operazione da farsi anche in questa giornata. Fede!
2: Io a scuola non ci dobbiamo mandare i bambini, mi sa che dobbiamo ritornare noi. Ciao!

0: mattina perché potete. Sta per iniziare, oh!
1: Questa è l'ora bella.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ehi, là fuori!
11: Sì. 715 digitale.
0: Fuori il primo disco che secondo voi va ascoltato a finestrino abbassato. Tutto ciò che è trash oggi è fresh.

0: Io sono pronto!
1: Beh, ero io, che...
2: No!
0: Vabbè, lo diceva la canzone, ma in realtà noi siamo pronti, Sasha, la primavera. Questa è una di quelle canzoni, di quei dischi che vanno ascoltati senza troppo ballati, ma soprattutto condivisi con quelli che in questo momento sono fermi al semaforo. Se li vedete un po' tristi, abbassate il finestrino della vostra auto, perché oggi tutto ciò che pensavamo fosse trash sarà fresh.
3: Auguri, augurissimi! Auguri, auguri! Nel morning show di M2O.
0: Faccio presto, tutte le mattine, lo sapete come funziona, prenotatevi per domani ormai. Avete qualcuno che vi sta a cuore? Qualunque cosa festeggi, mica solo il compleanno.
2: No.
0: Anche un passo diverso, un cambio di vita, un cambio di stile. Se vi tagliate i capelli e per una volta avevate i capelli lunghi, adesso li avete fatti corti e volete festeggiare con noi, vale tutto. Mandate una mail ad auguri, augurissimi, @m2o.it. Mi dite: Walter, ti do il mio nome, la città, nome e numero di telefono della persona che volete io chiami. E io chiami, infatti. Devo chiamare la mia amica tesorona Olivia, che sta per andare a scuola, non le voglio far far tardi. C'è già? Olivia! Cara Oli, Oli! 11 anni, meravigliosa! Olivia, come stai?
4: Bene.
0: Senti, io sai che ti ho chiamato perché volevo farti i migliori in bocca al lupo. 11 anni, quindi che classe devi frequentare? La prima?
4: Sì.
0: La prima media, ragazzi, quindi tutto nuovo quest'anno, dedicato anche a chi ha tutto vecchio, cioè a chi deve concludere un percorso di studi. Ma grazie a te volevo salutare e abbracciare tutti quelli che stanno tornando a scuola. Sei pronta?
4: Sì.
0: Senti, Mario, che è il tuo papà, mi ha raccontato un sacco di cose di te, che hai una forza pazzesca. Ti voglio bene anch'io, questo lo sai. So che mi ascolti spesso, è vero?
4: Sì.
0: Allora, senti cosa dici. Senti. Metto il costume, metto il grembiule, altro che sognare, due. Allora, Olivia, questi ragazzini qui che hanno fatto questa canzone non avevano voglia di ricominciare la scuola, senti. Mai al mare, ora devo studiare. Colocami in scuola, non farmi ci pensare. Peraltro, che zaini avete? È pesante il tuo, Olivia?
4: Un po'.
0: Porca miseria, che ne so, perché per il... adesso devo fare le polemiche. Per il libro di matematica, ragazzi, 4 libri, capito? Cioè, quello di italiano, 18 libri. Però dai, vedrai che sarà un'avventura nuova e bella. Ti voglio bene, un bacio grande a te, a Mario e a tutta la famiglia, Olivia, ok? Ciao,
5: grazie,
0: tesoro.
5: Infinite.
0: Ciao Mario,
5: grazie.
0: Ciao.
3: Auguri, augurissimi.

0: sigla, tirate fuori il primo disco che secondo voi non potete tenere solo per voi, ma devono ascoltarlo pure gli altri. Fate abbassare i finestrini, per favore, anche a quelli che in questo momento non vorrebbero, perché tutto ciò che abbiamo pensato fino ad oggi fosse trash, cioè il fatto che fosse un po' maleducazione, oppure ma che ti guardano un po' così di traverso quelli che quando tu abbassi il finestrino hai il volume un po' alto, non vale per questa mattina. Peraltro uno studio dice che quelli sono più altruisti, cioè tu condividi con gli altri il pezzo. 342 6543210. Miki, che condividi? Che cosa?
1: Buongiorno Walter.
0: Che condividi?
1: Se me lo chiedi, io penso a TJR o dei tuoi.
0: Ma allora immaginatevela lì

0: bambini non abbiate paura, eh.
1: Tranquilli. C'è lo zio, c'è lo zio.
0: Ok, vabbè, oi oi oi. Allora, 342-654-3210. Danny.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Visto che oggi rientro verso la scuola, è previsto per tutti, io metterei Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare.
0: Solo si è abbassato i finestrini. Un bacione
2: da Firenze.
0: Da Firenze ce lo dicono, ragazzi. Quindi alzate il volume, per favore, abbassate i finestrini. Fatto?
3: Beh.
0: Sicuro? Vai. Certo.

0: signora, siamo quelli del Morning Show. Metta su M2O.
1: Andiamo a comando.
0: E qua andiamo a comandare. Senti, mi piace molto questo amico, ce l'ho, e lui è Michi.
2: Oh ragazzi, ma pure voi non assaporate questo odore, questo sapore? C'è del valterismo nell'aria. Ciao, Aliu.
0: Ciao, Aliu, ciao a te, ciao.
3: Dave. Ciao Walter, sono Davide da Trieste.
0: Ciao Davide, sai che vengo a Trieste il 10 ottobre, segnatelo in piazza, ci vediamo lì, eh.
3: Oh, sto andando a lavoro, ci sono 14 gradi, uh-huh. E mi stavo chiedendo come mai erano tutti quanti col finestrino aperto.
0: Hai visto che anche lì, che a Trieste, come dire, tira, tira, insomma, un po' di buona.
4: Io sto appena tornando dalle vacanze del Trentino, perché mercoledì vado a scuola.
0: Amore,
4: ciao, buona giornata.
0: Carino, ma l'educazione, non maleducazione tutta attaccata, ma l'educazione di sti bimbi. Vi voglio bene, ragazzi, che famiglia, davvero.
4: Walter, oh. Ti ascolto tutte le mattine.
0: Cosa ti serve?
4: Buttali giù dal letto.
0: E sia.

0: c'è valterismo nell'aria.
1: La famiglia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: got it on song.
1: Mo Valdez, step up, I love you stamattina, it's così.
0: Ah, solo perché ho messo la canzone di Olly Balorda, Nostalgia. Allora, state ascoltando il Morning Show su MLO, ma anche me lo chiedo più perché senti, per esempio, quelli che a finestrino abbassato condividono con gli altri, che avvisano gli altri.
2: Giovane, giovane, senti, senti, questa è M2O, ascolta, senti, senti.
0: E poi invece, senti, senti. Roby.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, poi può capire che sei fermo al semaforo e quello accanto sì, è sintonizzato su M2O. Ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere.
0: È bello! Questa è la famiglia del Morning Show di M2O. Mi date un minuto di tempo che metto W Dancing with an Angel. La famiglia.
4: Questo è il Morning Show. Raga.
0: Poi vi devo fare un po' di regali. Aspettate, mi arrivo.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ehi, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Mi piace che vi venga l'attesa, quella ansia proprio alle 8:30 della mattina che io mi sia dimenticato di essere qua, ma
2: no.
1: È dalle 6:15 che abbiamo aperto, tirato su la Claire, la Serranda anche questa mattina. Lo facciamo tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e anche al sabato. Perché la sveglia è una cosa seria ed è per quello che non vogliamo mancare neanche di sabato. 6:15, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. E se siete capitati qui per la prima volta, benvenuti
3: nella famiglia.
1: Sì, perché il nostro programma è un programma familiare. Con la io, con la lui, evidentemente.
3: Questa è l'ora bella.
1: È bella. Allora, se siete capitati oggi qua per la prima volta, vi va di lusso, perché ci hanno messo in soggezione per un sacco di tempo facendoci credere. Un po' è anche vero, se disturbi però la quiete pubblica. Ma se non disturbi e tieni i finestrini abbassati, ascolti la musica a volume alto, non è vero che sia trash quello. E infatti lo studio parla chiaro, per quello questa mattina vi ho chiesto di tirar fuori il primo disco che secondo voi non potete e non volete tenere solo per voi. Devono ascoltarlo pure quelli fermi di fianco a voi che in questo momento sono al semaforo. E li vedete che hanno questa faccia triste, lo sai perché? Te lo devo dire perché?
2: Beh.
1: Perché ascoltano le altre radio. Quindi allora voi gli urlate, questa è M2O.
4: Questa è
5: ciao Walter, oggi è il nostro primo giorno di scuola.
1: Fuori.
5: Per me la quinta
6: e per me la seconda.
5: Ciao, un bacio da Domiziano e Lucrezia.
1: Amore, Domiziano e Lucrezia, un bacio grande a tutte e due, in bocca al lupo a tutti quelli che tornano a scuola oggi.
7: Ciao Walter, ciao. Super caffone.

0: bello che è. Ah, wow. Ma guarda che state meglio poi, capisci? Proprio tipo.
1: Ciao Valterino, io questa mattina come disco finestrino.
0: Disco finestrino mi piace.
1: Devi mettere I'm in Albatross.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Cacchio, sai che la potevo.
1: Ciao Valterino.
0: Ciao Salvo, grazie. Sai che potrei beccarla al volo se io fossi un DJ veloce. Ma non
2: Pizzullo, buongiorno Davide da Vigevano. Soprattutto perché è una radio ascoltatissima dai piccoli.
0: Sì.
2: Bisogna indirizzarli sulla strada giusta. Quindi io ti dico Nowland dei Clubhouse.
0: Nowland di Clubhouse, che è molto bello, altro che, è vero, giusto?
3: Valterino, buongiorno. Oui. Simone da Potenza di Vicena. Ma un bel Deep Fear, come lo vedi?
0: Lo vedo bene, raga, lo vedo bene. Molti sono quelli che stanno chiedendo cose.
4: In colonna, motivo in più per abbassare il finestrino. Che ne dici di un bel Easter
0: Vai, sai che c'hai? Ci penso un attimo, perché potremmo far assaggiare anche un decennio anni 80 a quelli che sono arrivati in ritardo. Lo vediamo. Ma intanto Pump Up the Jam, Technotronic. And the two are old.

0: mamma che mamma che famiglia.
1: Stamattina si può dire perché tutta la famiglia c'è, ci sono i grandi, ci sono i piccoli, ci sono tutti, e poi è la giornata nella quale tutto ciò che pensavamo che fosse trash fino ad ora invece è fresh. Quindi tirate fuori la canzone da finestrino abbassato che volete condividere con gli altri, nessuno vi dirà nulla.
2: Ciao Walter, io stamattina farei ascoltare al mio vicino di finestrino Common People dei Pulp. Buona giornata.
1: Esageratona.
0: Buongiorno.
1: Aspetta Roma, che devo salutare, se no me lo perdo. Walter, sono due settimane che ti seguo, non mi stacco più. Ciao. Ed è la seconda settimana della stagione nuova questa, infatti. Ciao amico mio, si chiama Eugenio. Mi segnala te per favore G, il suo cognome comincia con G. Eugenio è passato da noi. Mi fai sapere che radio hai mollato per stare con me? Poi come ti è venuto in mente di trovarmi? Così per sapere. Vai.
3: Buongiorno Walterino, ciao. Zio Walter, romano, sì, da Roma.
1: Cioè, beh, per forza, romano da tu.
3: Mardisco più trash a finestrina abbassato, vuoi mette bla bla di Gigi,
1: sì, Dag. Molti l'hanno detto.
3: E dai, un abbraccione.
1: Però se avete il coraggio di...

0: perché si capisce che è vero.
1: Beh,
0: è certo che
2: a parte lì, levate gli erbina sta gente.
3: Però siamo tutti più allegri la mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 dal lunedì al sabato nel Morning Show di M2O.
4: Buongiorno Matterino.
0: Ciao.
4: Gabriele da Pisa. Ma invece è un
3: sì, no, aspetta, prima che tu lo dica, perché ho capito che cosa mi stai per tirar fuori, Gabri. Questo è per quelli che pensano che addirittura uno possa solo ascoltare a finestrino abbassato quel genere musicale. Invece vale tutto, vedi?
4: Dire Streets.
3: Ok, vedi, Dire Streets.
4: No, eh?
3: Sì, sì.
4: Bella, bella carica.
3: Ma devo fare
4: una
3: io?
4: A caso,
3: scelgo
4: sono
3: io.
4: Belle tutte. Andiamo!
3: Andiamo, vai, ne metto questa, questa. Com'è? Beh, avrei potuto mettere anche Money for Nothing, Brothers in Arms, Tunnel of Love, Sultan Swing, ma ho messo Walk of Life. I'm Johnny, sing all these goldies, be babalula, baby, what I say. Giuro che dice così, vabbè. Pezzettino da un minuto, vai. Si fa, raga, volete?

0: diventa Fesh. Tra poco arrivo.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!" Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Da soltanto una.
1: Oh, Valterino, oh, vedi come sei, vedi come fai. Come? Agli altri chiami sempre, no, a noi non chiami, chiami mai.
2: M2O. Play with us.
0: Oh, play with us. Play with us è il gioco della radio, la radio M2O. Questo è il morning show di M2O. Mi fate andare dalle parti di Siracusa, Antonella.
3: Walter, buongiorno.
0: Anto. Dov'è che siamo esattamente? In che zona? Che io la conosco quella zona.
3: Allora, Priolo Gargallo.
0: Non la conosco.
3: Non la conosco, vabbè, zona industriale.
0: E non sono ancora venuto da quelle parti, ma prima o poi capito lì, la Sicilia la...
3: Speriamo.
0: Ma certo che sì. Senti, non sei da sola, ma da che ora stai ascoltando con Martina?
3: Esattamente un'oretta.
0: Un'oretta, beh. Ma mi ascoltate sempre, Anto? Cioè, voi arrivate...
3: Sempre M2O.
0: Allora, mi passi Martina, che le devo dire due cose per cortesia, Antonella.
3: Martina,
0: ciao! Come stai?
4: Bene.
0: Lo sai chi sono? Come sveglia, caspita. Sai chi
4: sono?
0: Amore! Allora, senti, ultimo anno e poi dall'anno prossimo si fanno le scuole elementari, mi ha raccontato Antonella la mamma, è vero?
4: Sì.
0: E, se, e ti piace però, ti piace già l'ambiente scolastico adesso, evidentemente. Era un sì?
4: Sì.
0: Sì. Allora, aspetta, lei se lo merita, secondo... Ti voglio fare una dedica, senti, senti.
2: Il coccodrillo Dante cammina hacia adelante e l'elefante Blas cammina hacia atrás.
0: Sai che si usa molto questa canzone, la versione 2.0 del coccodrillo che cantavamo io e la mamma anni fa. Allora, ti regalo un M2O Back to School bello grande con dentro un sacco di cose. Appena ti arriva, Martina, troverai, aprilo subito, lo zainetto di M2O, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, portapass e anche gli stickers e gli adesivi della radio, e ti ricorderai per sempre, tutti i giorni, mentre vai a scuola dello zio Walter e del Morning Show, va bene?
4: Grazie, Walter.
0: Ma di che, figurati, grazie a voi di esistere. Un bacio a tutte e due. Ciao Antonella, ciao Martina.

0: Partenza, via! Al mio tre, pronti per uno, due, tre, via!
1: Pronti?
0: Partenza!
1: Allora, Walter, tu devi stare calmo, devi smetterla con questo bingo, con questa lotteria ogni mattina.
2: Lui apre la porta e fa 17!
0: Non era uscito ancora quello!
2: 77!
0: Cinquina, a domani c'è Davide!
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su mduo.it.
1: 900, questo è il numero che ci importa in questo momento. Ciao Walter! Per un Pizzulli che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su M2O. Ricominciamo da Infinity.
6: M2O.
7: Più musica. M2O.
8: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ricordi d'infanzia. Questa è la versione del 2008, Guru Josh Project Infinity, la canzone che avete appena ascoltato alle 9.03 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta qui ci sono io, sono Davide Rizzi e lo sapete, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 è uno spazio che noi chiamiamo il matinè, una sorta di festicciola mattutina dove avremo la possibilità di andare a commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. E secondo me già in questa prima ora avremo la possibilità di fare molte riflessioni su un argomento molto attuale, molto importante, su cui bisogna prendere appunto una posizione, bisogna fare qualcosa. Infatti parleremo del referendum sull'educazione affettiva nelle scuole. Chiaro, c'è tutto un aspetto anche molto personale, ma di per sé dovremmo demandare, delegare agli esperti appunto l'educazione da un punto di vista sempre più necessario anche per le giovani generazioni. Quindi se voi volete dire la vostra, liberi di farlo come sempre al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno sì per tutta la mattinata nel parlare, nel partecipare ai nostri dibattiti, ma anche e soprattutto per tentare la fortuna per giocare con Play With Us. Oggi giochiamo con la canzone di Anima Beautiful, tra l'altro questo weekend andremo anche noi a vedere il nuovo show di Anima a Rho Fiera Milano Live, perché noi di M2O siamo Radio Partner e abbiamo voglia di far festa con Anima, con questo show che ha portato in giro per il mondo e per fortuna torna anche nel paese natale di Matteo Milleri. Beh, proprio lì ovviamente, quando sentirete la canzone Il Ritmo di Anima, potrete mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, per tentare la fortuna e vincere il Back to School di M2O. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma solo al più fortunato.
1: M2O

giustamente, per rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei quotidiani di oggi. Beh, allora segnatevi che sabato 26 e domenica 27 settembre tornano in Italia le giornate europee del patrimonio, ossia la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata dal Ministero della Cultura. L'edizione 2026, tra l'altro, sarà incentrata su un tema molto importante: proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare.

molto bene lui, visto che è un DJ, un produttore non solo di fama internazionale, ma che qui su M2O passiamo spessissimo, visto che apprezziamo la musica di Topic. Qui nel nostro M2O, novità dal titolo Lucky Ones, appena ascoltata alle 9:13 minuti, mentre ci raccontiamo un po' di notizie da Sesta Pagina. Abbiamo parlato un attimino delle giornate europee del patrimonio che torneranno il 26 e il 27 settembre, ma probabilmente i grandi fan della musica contemporanea, moderna e leggera, ma soprattutto di quella elegantissima di Céline Dion, avranno visto che proprio Céline è tornata ad esibirsi dal vivo a Parigi con il primo dei 16 concerti in programma alla Plenitude Arena, proprio lì infatti cantando davanti ad oltre 33.000 spettatori, ed è un evento molto importante non solo a livello artistico ma anche perché annuncia il ritorno della cantante canadese con una serie continuativa di concerti dopo che si era ritirata per questioni di salute per un po' di anni. Infatti, anche se avete visto delle immagini sui social, avrete notato sicuramente la commozione, l'umanità e ovviamente il talento e la bravura di una regina della musica.

0: San Siro, e noi di M2O abbiamo seguito i loro due live sia sabato che domenica, dove hanno anche cantato la loro nuova canzone. Casini si intitola, appena ascoltata alle 9:20 minuti, dove su M2O possiamo aprire il dibattito al 342-654-3210 rispetto al referendum sull'educazione affettiva nelle scuole.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
4: Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Karol G, BBY Wow, questo è il titolo della canzone che si intitola appunto alle 9:29 minuti su M2O. Lunedì mattina l'argomento è molto ampio e dibattuto. Già leggo tantissimi messaggi al 342-654-3210, anche perché quando si parla di educazione sesso-affettiva nelle scuole, già a partire dalle elementari, ecco qui che viene fuori il putiferio. In realtà è qualcosa che è sempre stato fatto, a dire la verità, e che oggi merita una regolamentazione uniforme in ogni complesso scolastico. Ora però, a meno che voi abbiate vissuto in un bunker in questi mesi, avrete sentito ovviamente della riforma della scuola, la legge Valditara. Ecco, il punto molto criticato che proveremo ad andare ad analizzare è questa norma, questo articolo, che introduce l'obbligo per le scuole di ottenere il consenso scritto dei genitori prima di far partecipare gli studenti minorenni ad attività che riguardano la sessualità o l'affettività. Non a caso appunto è stato approvato, sono state raccolte le firme per un referendum abrogativo per andare ad eliminare questa norma. Sembra complicato, ma è molto più semplice del previsto. Ora M2 Hold, meteo, ma prima redazione. M2O
1: DJ Station. Le tensioni in Medio Oriente spingono nuovamente al rialzo il prezzo del gas, le cui quotazioni stamattina ad Amsterdam registrano un incremento di oltre il 4% per un valore pari a 82,84 euro al megawattora. Sale anche il prezzo del petrolio, con il Brent che si attesta intorno ai 108 dollari al barile. Voltiamo pagina, sale di nuovo l'allerta legata all'attività dell'Etna e alle emissioni di cenere dal vulcano. L'altezza stimata della nube è di circa 4 km e si sta muovendo in queste ore verso l'aeroporto di Catania. Calcio, prima sconfitta in campionato per la Juventus, che nel posticipo della quarta giornata è caduta sul campo del Sassuolo per 3-2. Oggi si giocano le ultime tre partite di questo turno: Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e Inter-Udinese alle 20:45. Passiamo al tennis. Sasha Zverev, il re di New York, il tedesco numero 2 al mondo, vince gli US Open superando in 3 ore e mezza di gioco e in 4 set l'americano Ben Shelton. Per Zverev è il secondo slam in carriera dopo il Roland Garros conquistato lo scorso giugno. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
3: by Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: In mattinata sole su tutta Italia, qualche addensamento solo su Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio, sempre su Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

0: 1998 per la canzone di Britney Spears, Baby One More Time, una canzone generazionale che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove è già aperto un dibattito molto interessante rispetto, ricordo per chi si fosse appena sintonizzato, la normativa della legge, la riforma Valditara sulla scuola, che prevede il consenso, l'obbligo del consenso scritto da parte dei genitori prima di far partecipare gli studenti minorenni ad attività che riguardano sessualità ed affettività. Ecco, chi non firma il consenso praticamente deve seguire un percorso alternativo in un'altra aula. Per l'asilo elementare invece il divieto è totale. Quei temi però restano fuori però dalla porta, a prescindere dalla volontà delle famiglie, e questo sarebbe un peccato. Insomma, è una questione molto discussa, io a volte faccio fatica anche a capirne il senso di questo consenso, perché secondo me proprio l'educazione dovrebbe essere portata in certe tematiche ad avere comunque un'opinione di una persona esperta che abbia la capacità appunto di insegnare secondo le proprie capacità, secondo l'età di ognuno degli alunni, proprio un percorso volto al conoscere se stessi, i sentimenti, l'affettività, la sessualità e tutto quanto. Ma come sempre parto sempre dalle vostre opinioni, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Sai che forse sono il primo. L'educazione affettiva deve iniziare, secondo la mia opinione, prima in casa.
0: Ok.
1: Con l'educazione affettiva in casa, nelle scuole il compito è molto più agevolato.
0: Ok.
1: Quindi per me si parte dalle famiglie.
0: Ma è ovvio che
1: buona
0: ci sarà.
1: Buona giornata.
0: Grazie Emanuele, è ovvio che ci sarà un imprinting o comunque un insegnamento da parte dei genitori, della famiglia, però è giusto anche che ci sia un approccio assolutamente medico e specializzato rispetto a un esperto che abbia anche la capacità.

0: Craig David, la sua 7 Days. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9:42 minuti su M2O, dove l'argomento è molto interessante e ovviamente le vostre opinioni lo sono ancora di più. Tra poco ne parliamo. M2O.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.

È un classico ormai per fare festa. Ender, Pump It Up. Ascoltata alle 9.47 minuti. Siete su M2O e l'argomento è molto dibattuto. Al 342 654 3210. Anche se come sempre osservo un buon senso da

degli ascoltatori di M2O in questo caso in particolare, che è molto in linea rispetto a quello che ogni persona dotata di buon senso e di senno dovrebbe pensare. Sono molto belli i messaggi anche che inviate su un tema molto importante, mai come in questo periodo storico, rispetto alla norma e alla riforma Valditara che ha previsto l'inserimento del consenso obbligatorio scritto per i corsi di educazione sesso affettiva per i minori. Ecco, è una cosa che dicono: ma io non voglio il consenso dei genitori, deve esserci uno specialista adatto appunto per andare ad affrontare un tema molto importante. Prendo un messaggio di una nostra ascoltatrice: penso che l'educazione affettiva sia un tema molto importante da trattare tra i ragazzi di oggi, da aggiungere insieme all'educazione sessuale. Alla fine vanno a mano perché i ragazzi di oggi hanno molta ignoranza al riguardo, ma allo stesso tempo molta curiosità e voglia di sapere, come è giusto che sia. Ho fatto educazione sessuale dai 12 ai 14 anni a scuola e comprendeva la parte fisica, emotiva e sessuale dalla A alla Z, così che anche uno possa beneficiare di una grande libertà insieme ad una persona ben preparata e responsabile. Come on!

0: sua No Roads, una versione remix appena ascoltata alle 9:54. Lunedì mattina abbiamo già iniziato i nostri grandi dibattiti rispetto alla raccolta firme del referendum abrogativo per quella normativa della riforma Valditara che ha inserito l'obbligo del consenso scritto per l'educazione sesso-affettiva ai minori nelle scuole italiane. Tanti dicono sì, ma non tutte le famiglie hanno le competenze per educare i figli all'affettività. Guarda, Chris hai perfettamente ragione, motivo per cui anche è necessario demandare l'insegnamento di una tematica talmente fondamentale anche per l'età adulta e per vivere in società, per cui ci vuole veramente un occhio e un non solo medico ma anche esperto. E questo lo dice Chris, che è un'educatrice professionale, purtroppo ne vede di tutti i giorni di esperienze così. Ancora chi abbiamo? Prego.
1: Buongiorno, Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro.
1: Secondo me dovrebbe essere obbligatoria per tutti, ma non deve essere lasciata alle opinioni personali di ogni singola famiglia. Non è un metodo talebano, è semplicemente che ne abbiamo tanto bisogno.
0: Tanto bisogno a livello culturale, tanto bisogno a livello di insegnamento. E allora cosa succederà? Allora, adesso le firme sono state raccolte per abrogare questo obbligo del consenso scritto. Tuttavia, però, se il referendum passasse, non nascerebbe automaticamente poi una nuova materia scolastica obbligatoria chiamata educazione affettiva sessuale. Ecco, l'abrogazione cancellerebbe soltanto appunto queste regole speciali introdotte nella riforma di quest'anno. Che tema importante, perché riguarda non solo i giovani, ma i giovani adulti anche di domani. E quindi è giusto anche formare.

0: Dumont Ocean Drive. La quantità di messaggi che avete mandato sull'argomento che abbiamo trattato questa mattina indica proprio l'importanza anche di un dibattito ancora molto aperto, ma che ovviamente merita di essere chiarito.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: M2O Cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore.
12: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
12: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
13: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
14: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
15: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
13: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 14 settembre 2026, le 10:02 su M2O. Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Come sempre, tutto il meglio della musica made in Italy.
4: M2O.
16: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, come l'ultima Non mi innamorerò, che io lo so che l'avete cantata sotto i baffi anche lunedì mattina nel nostro M2 Hit, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io su M2O, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno di quello che vogliamo definire una sorta di festicciola mattutina, per andare un po' ad argomentare e a commentare le notizie della giornata. Non a caso lo vogliamo chiamare matinée, e l'argomento di questa mattina, di questa prima ora, è veramente molto pregno perché riguarda il futuro delle nostre generazioni, delle giovani generazioni. Parliamo infatti appunto della riforma Valditara, che ha inserito il consenso obbligatorio per il percorso di educazione sesso-affettiva, che però vuole essere contrastato perché gli oppositori dicono no, non può essere un consenso della famiglia, l'educazione deve arrivare ovviamente dagli esperti attraverso un percorso ad hoc. Sentiamo qualcuno ancora. Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Oggi sarò impopolare.
0: Vai, libero.
1: Allora,
0: parla.
1: Io credo che vada fatta l'educazione affettiva come tante altre cose che vanno fatte.
0: Sì.
1: Il problema dell'Italia spesso è che si chiede di fare qualcosa, si prendono sicuramente i fondi e poi viene fatta in maniera approssimativa.
0: Sì.
1: Quindi ben venga che venga fatta, ma che venga fatta davvero bene.
0: No, ok, che venga fatta bene, sono d'accordo, ma io mi chiedo, adesso proverò a parlare anche con i colleghi millennial di generazione, ma adesso c'è veramente così tanta attenzione rispetto a qualcosa che almeno negli anni 90 era dato per scontato? Io ho fatto delle scuole di ispirazione cattolica, perché erano delle suore quelle che ci insegnavano, e non veniva messa in discussione l'educazione sesso-affettiva, anzi, sin dalla prima elementare, ogni anno, non mi ricordo se due o tre incontri con la pediatra che veniva lì alle scuole elementari a spiegarci che cos'era la sessualità, cos'era l'affetto, cos'erano i sentimenti, cos'erano le emozioni. Negli anni 90 in un'Italia anche più bigotta non c'erano tutte queste discussioni, ma veramente stiamo discutendo di una cosa che deve essere ovvia e certa.

0: una di quelle canzoni da ascoltare con le braccia aperte verso il cielo. Alesso e la sua Ears, l'avete ascoltata alle 10 e 13 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto, sì, direi proprio di sì. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e state ascoltando M2O. Più musica, sì, ma anche dibattito molto aperto al 342-654-3210 rispetto appunto ai percorsi di educazione sesso-affettiva che devono essere fatti nelle scuole per forza di cose. Ora, l'argomento è talmente ampio, talmente dibattuto che sicuramente andremo a riprenderlo anche nelle prossime mattinate, ma come direbbero quelli bravi, voltiamo pagina e ricordiamo sempre che se avete voglia di interagire con la diretta, dire la vostra opinione, sarete sempre liberi di farlo al 342-654-3210, però con messaggi brevi e sintetici. Lo so che a volte gli argomenti richiedono più parole, però noi abbiamo tante cose da fare, vogliamo ascoltarvi tutto il più possibile, quindi se riuscite magari a dire qualcosa tra i 15 e 20 secondi, noi ne saremo solo più felici. E lo dico a Cristina che mi ha mandato un minuto di vocale, tutto bello, tutto giusto, tutto condivisibile, però non ce la facciamo, anche perché c'è un'altra cosa da fare da qui a mezzogiorno. Le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us. La canzone ve l'ho già detta prima, Anima Beautiful, Anima che tra l'altro sarà in concerto anche questo weekend con il suo nuovo show, e noi di M2O sotto il palco lì sabato sera a Ro Fiera Milano Live per ballare con lui. Ma proprio quando sentirete le sue sonorità, la sua musica, potrete vincere il nostro Back to School con Play With Us. Mandate un messaggino o un vocale con scritto detto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, per tentare la fortuna e vincere zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Ora invece la musica nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.

parliamo dell'M2O Hot, la novità appena ascoltata su M2O di MGK e Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door e sono le 10 e 16 minuti. Ora andiamo avanti, come direbbero quelli bravi, perché come alla fine di ogni estate, di ogni periodo vacanziero, torna sempre quella polemica. E no, non mi rivolgo alla questione del referendum abrogativo che abbiamo affrontato in questa prima ora, ma sempre però nel mondo dei nostri figli, dei nostri nipoti, insomma dei bambini, degli adolescenti, rientra un po' in questa seconda ora il dibattito che vorrei fare con voi. Perché ogni volta che un ristorante, una struttura ricettizia, un albergo, un luogo decide di vietare l'ingresso ai bambini nel proprio locale, i social si dividono come se fossero un grande tribunale popolare. Praticamente sono due le fazioni, pronte a scannarsi: da una parte chi applaude, dall'altra chi grida la discriminazione. E questa settimana questa polemica arriva dalla Brianza, in provincia di Monza, alle porte di Milano, dove il titolare di un ristorante ha fatto scalpore dichiarando apertamente di essere il primo locale child free della zona. Ma in questo momento è una libertà oppure una discriminazione? Tutte le vostre opinioni al 342 654 321.

0: Ego ha appena ascoltata la sua canzone alle 10 e 23 minuti. Siete su M2 a lunedì mattina e c'è una nuova polemica rispetto ai ristoranti e agli hotel child free. Prego Nico, a te.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io e la mia compagna sicuramente le prossime vacanze hotel adult only.
0: Sì.
1: Perché abbiamo avuto un po' di sguidi,
0: sì,
1: soprattutto nella piscina in comunione dell'hotel ed eravamo a Lanzarote.
0: Ah, c'è stato un po' un macello, ma adesso ne parliamo. È discriminazione?
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: che punto non è discriminazione rispetto alle famiglie con i figli? Intanto messaggio al 342-654-3210. Ma prima abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1994. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O DJ Station.
1: Notizia di poco fa, nuovi disagi all'aeroporto di Catania legati all'attività dell'Etna e alla cenere lavica fuoriuscita dal vulcano, chiuso un settore dello scalo con conseguente sospensione dei voli in arrivo fino alle 16 di oggi. Proteste poi a Taranto dopo l'assemblea che si è tenuta questa mattina davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva. I sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno anche occupato la vicina strada provinciale. Mai così alto dal 2022. Parliamo del prezzo del gas che questa mattina ha sfiorato gli 83 euro al megawattora, in rialzo ancora anche il costo del greggio vicino ai 108 dollari il barile. Prima sconfitta in campionato, siamo al calcio per la Juventus che nel posticipo di ieri sera della quarta giornata è caduta sul campo del Sassuolo per 3-2. Oggi si giocano le ultime tre partite di questo turno, Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20.45. Infine il tennis, Sasha Zverev, il re di New York, il numero 2 al mondo, vince gli US Open superando in 4-7 l'americano Ben Shelton. Per il tedesco è il secondo slam in carriera dopo il Roland Garros vinto lo scorso giugno. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Giornata in genere soleggiata quella di oggi su tutto il paese, anche se con il passare delle ore le nuvole saranno in aumento su Calabria e Sicilia con possibili isolate piogge. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

della musica del passato che trovi alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre continua la polemica sul grande interrogativo del è discriminatorio o no che un hotel o un ristorante vieti l'accesso ai bambini minori, perché sono sempre di più le attività ricettizie e non solo che vogliono vietare l'ingresso o comunque di prestare il servizio alle famiglie con i bambini. Allora, io non sono molto d'accordo, devo dire la verità, però la polemica di quest'anno, come ogni anno, nasce da un ristorante in Brianza, alle porte di Milano, che ha fatto molto scalpore dichiarando apertamente di essere il primo locale child free della zona. Il tutto parte da una recensione dove una mamma, poco soddisfatta del pranzo di famiglia vissuto con il proprio figlio di 18 mesi, ha lanciato una recensione negativa al ristorante, e il ristorante in tutta risposta ha detto: ma sai che c'è? Ma mi devi venire qui ad insultare anche nonostante il servizio ottimale perché avevi un figlio di 18 mesi? Basta, non voglio più bambini da adesso in poi.

0: puntata romanticismo già giudicata alle 10:42 minuti grazie a Lost Frequencies, James Blunt e la sua Melody. Quindi dibattito aperto sui negozi o ristoranti child free. Ristoranti, prego, chiamiamo.
1: Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno.
1: Avvocato, il nostro avvocato.
2: Addirittura, grazie.
1: Il problema dei bambini ingressati nelle strutture pubbliche non sono loro il problema. Per me non è discriminante, però...
0: Però?
1: Sono i genitori.
0: Ah, quindi è il grande problema della nostra generazione. Non è colpa dei bambini, ma dei genitori che non li educano.
3: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.

0: 1978, quando la disco music è senza età. Questo potrebbe essere considerato proprio un caso scolastico che ci piace tantissimo. 10:48, siete in diretta su M2O e c'è un dibattito molto aperto al 342-654-3210 che possiamo affrontare nella nostra pausa caffè. Quindi prendetevi qualche minuto, perché stiamo considerando se sia discriminatorio o meno creare o mettere dei regolamenti per i ristoranti, per gli alberghi o per qualunque servizio in generale che sia child free, perché sono sempre di più le strutture e gli esercizi commerciali che scelgono di vietare i propri servizi alle famiglie con dei bambini piccoli. Alex scrive: buongiorno Davide, è vero, è colpa dei genitori. Sabato scorso in un ristorante in Veneto, bambina di 4 anni in tutti i tavoli a disturbare gli ospiti che mangiavano, i suoi genitori al loro tavolo che mangiavano e chattavano al telefono. Alex da Reggio Emilia: qui la colpa non è della bambina, siamo totalmente d'accordo, è il genitore che è un cafone, che non va ovviamente a dare la buona educazione e a spiegare magari alla figlia che così non si fa per andare a disturbare. Però questo secondo me non giustifica creare dei ristoranti o delle strutture child free, o quantomeno non possiamo ovviamente vietare l'accesso alle famiglie con i bambini, magari per quel genitore che è maleducato a non educare il figlio. Scusate il gioco di parole, ma il senso è proprio quello. Dai, sentiamo ancora qualcuno. Prego, chi abbiamo?
1: Ciao, sono Mary da Sanremo. Ciao, secondo Mary, me bisogna educare i bambini. Sì. Adesso a parte un bambino, certo, di pochi mesi, che non è che poverino, se piange non ci, sì, puoi far più di tanto. Si alzerà la mamma o il papà, esatto, che sia, e va fuori o si mette a parte.
0: Certo.
1: E quando si ha i bambini di 3-4 anni non si lasciano scorazzare,
0: esatto,
1: in giro per i tavoli. Questo è, secondo me, è la minima
0: è
1: cosa
0: la
1: da
0: base,
1: fare.
0: Stiamo parlando di buon senso. Ecco, in questo caso qua, Alex, potevi benissimo andare dai genitori e dire: scusate, ma vostra figlia sta disturbando, lei di fianco a me.

0: Discende alle 10:55 minuti durante la pausa caffè di M2O, quindi grande dibattito aperto al 342-654-3210. Beppe, prego.
1: Buongiorno Davidino.
0: Buongiorno a
1: te.
0: Sono
1: sempre a fare polemica.
0: Dici,
1: ascolta, l'educazione ai bambini è giusto, dai, certo. Sono d'accordissimo, ma c'è 6.000 ristoranti a paese per andare a cena, per forza non andare anche in ristorante dove non accettano bambini. Anch'io sono contro, ci mancherebbe.
0: Però diciamo,
1: andare in un altro ristorante.
0: La soluzione
1: basta.
0: La si trova da qualche parte. Ma il punto, allora, a livello proprio di diritto, a livello legislativo, è un altro. È legale oppure no vietare l'accesso ad un servizio pubblico, ad un esercizio pubblico ai bambini? Allora, l'età di un cliente di per sé da sola non costituisce un motivo legittimo per negargli l'accesso. E allo stesso modo, però, in cui non lo sarebbe rifiutare l'ingresso ad una persona anziana o ad uno straniero o per qualunque elemento discriminatorio. L'età è uno anche di questi. Infatti la nostra legge dice non è possibile vietare l'ingresso in un esercizio pubblico salvo legittimo motivo. E allora qual è il legittimo motivo? A dire la verità, oggi ci sono anche tantissimi locali che magari lasciano proprio una parte dello stesso, un'area dedicata ai bambini e l'altra solo agli adulti, e questo non viene intoccato. Però sicuramente, visto che è un fenomeno sempre più diffuso, ci sarà da discutere anche a livello legislativo.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: facci una cortesia, anche gli Oasis hanno annunciato il ritorno in Italia, puoi organizzare anche un tour che arriverà qui nel nostro paese, perché abbiamo voglia di rivederti live e cantare la tua canzone Where Have You Been che avete appena ascoltato su M2O.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Lunedì 14 settembre 2026, ma è tardissimo, 11.03.

0: 21 Questions, questa è la canzone che apre la terza ora di dibattito, mi viene da dire, su M2O, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, questo è il nostro matinè, a una sorta di festicciola mattutina dove vogliamo andare a commentare le notizie della giornata. E in quest'ultima ora, o meglio nella nostra pausa caffè, abbiamo aperto un dibattito rispetto agli esercizi commerciali e le attività di ristorazione o ricettizie che sempre di più scelgono una politica child free. Io personalmente non sono d'accordo, a dire la verità, a questo punto, però non c'è un divieto specifico, esplicito e legislativo che vieti questo divieto. È un gioco di parole, ma esprime benissimo l'idea. Ancora qualche messaggio, visto che siete in tantissime, da aver scritto al 342-654-3210. Sintetici, mi raccomando.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, tenti di essere il più veloce possibile.
0: Bravo, veloce.
1: Io vorrei fare aprire un dibattito nel dibattito,
0: macello,
1: nel senso,
0: facciamo un macello
1: permettendo
0: adesso.
1: Che io vado veramente poche volte al ristorante con i bambini, perché so che le loro autonomia nello stare seduti e composti è poca.
0: Sì.
1: Ma tutti ci lamentiamo che i bambini sono sempre davanti al cellulare, all'iPad per restare buoni, per non dar fastidio. Però nello stesso tempo ci lamentiamo della vivacità che hanno i bambini al giorno d'oggi.
0: È un paradosso.
1: Quindi io dico, o non si va o si accetta un attimino anche che i bambini siano vivaci, sempre nel limite dell'educazione
0: che deve essere data dai genitori, ovviamente.

0: Kesha e la sua canzone Die Young, appena ascoltata su M2O. Lunedì mattina ancora dibattito aperto rispetto alle strutture e ristoranti child free. Sono sempre di più, ma non è del tutto vietato, quantomeno la normativa è un po' ambigua, ancora soggetta ad interpretazione, ma si arriverà poi ad un chiarimento. Dai, ancora qualche battuta da parte vostra al 342-654-3210. Prego Ivano.
1: Buongiorno avvocato, Ivano D'Arecco. Una cosa sola dico, ma la meraviglia, sì, la meraviglia del mondo sono i bambini. Ma certo. Con tutto quello che c'è in giro per un bambini che sono un po' vivaci e magari vengono lì a farci delle domande. Ma viva, sì, i bambini, godiamoci finché sono piccoli.
0: Ivano,
1: ciao,
0: guarda,
1: a tutti.
0: Sono totalmente d'accordo. A volte penso che, come dice anche lei, la nostra ascoltatrice, stiamo diventando troppo sensibili a non sopportare manco i bambini. In realtà è questo il paradosso della nostra società. Veniamo continuamente invitati a fare bambini, non mancano figli, c'è una crisi demografica, e poi ovviamente andiamo a creare delle situazioni che vanno a complicare anche l'avere o ad educare dei bambini. Ma insomma, impariamo un attimino ad avere un minimo di pazienza, che poi i bambini piccoli siano a volte dei rompiscatole, va bene, però lo siamo stati tutti, o no?

percepisce e si sente benissimo il loro marchio di fabbrica. I Planet Funk sono tornati con questa nuova canzone. Noi lo chiamiamo M2O. Il titolo è Rewind My Mind. 11:15, siete su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e continuano ad arrivare messaggi al 342-654-3210, perché è una questione sociale, allora, oltre che una questione culturale. Ora vorrei dire, ma vogliamo un attimino rimboccarci le macchine e dotarci anche di santa pazienza, perché tutti abbiamo avuto dei bambini, siamo stati bambini o quantomeno abbiamo fatto un po' di casino. Poi ci sta magari la situazione un po' fastidiosa, ma è più che tollerabile, sempre sulla base del buon senso, che poi è un problema che non c'è solo quando si è piccoli, anche quando si è adolescenti, perché ormai è questione quotidiana del quartiere della movida, del quartiere dove c'è casino. Quindi da una parte vogliamo sempre che i ragazzi, gli giovani, gli adolescenti si cerchino dei luoghi di aggregazione per stare insieme, dall'altra quando stanno insieme ci lamentiamo che fanno casino e prendiamo una decisione. Insomma, dobbiamo avere un po' di pazienza tutti quanti.

0: Musica, anche la musica da twerkare con El Alfa e la sua La Mamma della Mama. Un pochino di musica latina, anche un pochino di reggaeton che abbiamo ascoltato alle 11 e 22 minuti. Siete su M2O, questo lo sapete, voglio ricordare le coordinate al 342 654 3210 per due motivi. Uno, non abbiamo ancora segnato e giocato con Play With Us, ma abbiamo tempo ancora un'oretta circa. E dall'altra parte, perché vorrei dire, dopo il furto al Louvre, ma che succede in Europa? Tutti vogliono andare a fare i furti nei musei, ne parliamo.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 € al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 €. Valore futuro garantito 20.679 €. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 €.

0: Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

every day. Play on Mehmet Real.

secondo me è una sinergia nata durante uno dei nostri M2O Morning Club. Parlo di DJ Ralph, Leumas Samuel e Sam Rufillo, che insieme hanno raccontato e cantato Il diritto di ballare, un principio, un diritto che secondo me è anche nello statuto e nella costituzione fondativa di M2O. Questa è la radio che state ascoltando alle 11:31 minuti, ma ora vorrei parlare con voi un po' del fatto che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sono sempre di più i furti e le notizie riguardo ai furti avvenuti in ambito museale. Ovviamente partendo anche dai gioielli della collezione di Napoleone III in quel del Louvre, dove la passola era Louvre, però si sono seguiti anche il furto dei Renoir e anche quello al Museo di Messina. Ma perché tutta questa vulnerabilità dei sistemi di sicurezza?

Il tocco anche dei Fugees lo si sente tutto in Pras Michel, visto che lui è proprio uno degli ex membri del gruppo rap storico. Beh, proprio lui con Ghetto Superstar l'abbiamo ascoltato dal 1998 per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma ci stavamo interrogando sulle notizie che si sono susseguite negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, rispetto ai continui furti o tentativi di furto avvenuti in ambito museale. Siamo partiti dai gioielli di Napoleone III all'interno del Louvre, dai, aveva fatto il giro di tutto il mondo, e poi anche i 4 Renoir nel museo di Nizza, e ancora al museo Il Mume di Messina, dove 4 ladri hanno forzato le sbarre dell'ingresso e sono riusciti a portare via, ma in pochissimi minuti, delle opere di Antonello da Messina, uno dei più importanti pittori italiani del 400. Ma perché sta avvenendo tutto questo? Ecco, il filo conduttore di questi furti e di questi crimini è stato ben spiegato dal professor Arthur Brand, che è uno degli investigatori d'arte più noti al mondo. Secondo lui, grandi colpi diventati poi notizia globale, a partire da quello del Louvre, hanno mostrato ai ladri di tutto il mondo che i musei sono estremamente vulnerabili a livello di sicurezza, nonostante il patrimonio arcimilionario che custodiscono all'interno. Tanto per fare una differenza, un caveau di una banca è molto più dotato di sistemi di sicurezza rispetto ad un museo.

0: Mammasita. Come dici, Vittorio, prego?
1: Sabato tardi mi hanno rubato 4 autoritratti che avevo sui montagni.
0: Sì,
1: ci sono sbagliato o è proprio che cercavano quelli? Cosa
0: dici? Guarda, Vittorio, secondo me cercavano quelli perché avevano un valore inestimabile. Ora, bagno di cultura generale.
2: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

every day. Suona così.

0: erano gli anni in cui Lady Gaga aveva un repertorio musicale lì tutto pronto e alla fine si è consacrata nell'Olimpo della musica pop con la sua Poker Face e in particolare con la sua Bad Romance. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 11.47 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo e della nostra umanità, benissimo. Sappiate che il 14 di settembre, ma del 1901, Theodore Roosevelt diventava presidente degli Stati Uniti, inaugurando così una stagione di grandi riforme e di forte attivismo politico internazionale.
1: M2O, più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Anima con la sua Beautiful, che vedremo tra l'altro questo sabato a Fiera Milano Live. E noi di M2O saremo radio partner lì presenti per far festa con lui e il suo nuovo show. Beh, la sua canzone sarà protagonista per tutta la giornata del nostro Play with us, che vi premia con il Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers vanno a
3: Play with us. Katia Davide Lago, in provincia

canzone di Robin Schulz si intitola Take It Slow e l'avete appena ascoltata su M2O alle 11.56 minuti mentre facciamo il bagno di cultura generale, perché il 14 di settembre del 1937 nasceva il maestro architetto, uno dei più importanti della storia italiana contemporanea e non solo, sto parlando di Renzo Piano. E sempre oggi, ma nel 1960 invece, veniva istituita l'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.

0: night. Non è un caso che ci sia questa canzone di Kid Cudi e Crookers, Day and Night, perché sabato è stata dichiarata festa per 7 giorni e 7 notti in tutto il regno, visto che era il compleanno di Marlene, visto che adesso ci vediamo in onda, io ti faccio anche gli auguri in diretta. Lei sta ancora festeggiando, però non può mai mancare al suo impegno e alla sua responsabilità, motivo per cui io adesso le passo il microfono e noi ci sentiamo domani, sempre dalle 9 alle 12 su M2O. Auguri anche qui Marlene, ciao!
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Digitale terrestre.
4: Grazie Davide. A domani, mezzogiorno. Oh, buon inizio di settimana e lo iniziamo coi tre non stop.

Forever. Jay-Z, questa me l'ha messa Michelini apposta sapendo che sono invecchiata di un anno. È molto bene, è un bellissimo modo per iniziare la settimana. Mezzogiorno e 9 minuti, ciao, sono Marlene. Anche oggi naturalmente facciamo il nostro viaggio musicale di 2 ore. Atterriamo alle 2, partiamo dall'Italia, viaggiamo belli spediti tra dance, pop, qualche deviazione urbana e latina e 2 salti negli anni 90.

Calma, la canzone di Lobo Music Official, però remixata da Vacchi e quindi è diventata un po' Afro House. Il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O.

Casini, la canzone nuova di Marra e Gue. Qualcuno si è divertito questo weekend? Siete andati a sentirli? M2O più musica, J Balvin, Tonto, su

0: Marlene, J Balvin, DJ Snake, Tonto, a proposito di viaggio.
1: È in partenza il treno regionale, ferma Padova, Rovigo e Venezia.
0: Okay.
1: Siete il benvenuto.
0: Ok, ma non facevamo un viaggio così in aereo tipo? No vabbè, ma siete liberi di immaginarlo come volete. 342-6543-210.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pineok?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

il rapper inglese H. Ring My Bell ci ha presentato la sua versione di questo pezzo. M2O più musica, stiamo per andare negli anni 90. Allora, qual è il legame tra Romeo e Giulietta e una canzone Eurodance del 1995? Allora, ve lo spiego subito. Ci sono molti storici della letteratura che ritengono che quella sostanza usata da frate Lorenzo in Romeo e Giulietta per fingere la morte di Giulietta fosse un intruglio a base di datura. Datura.

1995. Era quell'anno lì quando i Datura con Billy Ray Martin ci facevano conoscere Mystic Motion, il nostro M2 Old, quello della mezza, sempre qui su M2O. Più musica.

Moves. Come and teach me how to dance. Olly Murs, Snoop Dogg, chissà se ha trovato il suo assaggiatore di gelato in giro per il mondo. Lo cercava da pagare $30,000.

0: al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: in giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, la canzone virale di quest'estate. Ma l'estate lo sappiamo. Allora, se guardiamo le temperature, no, è ancora qua, bella, viva e vegeta. Però, che ci piaccia o no, la nostra testa sta già andando verso gli impegni. Settembre, si riparte, si ricomincia. Poi oggi è anche lunedì. C'è chi ha iniziato questo lunedì con una piccola delusione perché doveva fare la prima lezione di vela, ma bellissimo. E invece
3: ha appena scritto l'istruttore dicendo, ecco, che non c'è vento, che si aspettava che ci fosse.
2: Eccoci qua. E quindi bisogna aspettare domani per riprovarci. Poi c'è chi si è già segnato gli appuntamenti, quelli lenti, di un settembre lento.
4: Buongiorno Madeleine.
2: Buongiorno.
4: Dai, che a settembre escono i funghi.
2: Ecco appunto. Ok, ci siamo. Però nella maggior parte dei casi molti di noi fanno la lista di settembre. A settembre devo fare questo, si rifà questo, si rifà quell'altro. Ho trovato un post veramente interessante sui social di Cosmico. Se seguite questo profilo magari l'avrete letto anche voi, che in realtà la cosa figa, furba, è fare una lista di cose da non fare per ripartire con un mood un po' diverso. Per esempio, non cercare di migliorare sempre tutto, perché alcune cose non meritano veramente le nostre energie. Quindi calma. Oppure non essere presente in riunioni dove uno non cambia veramente nulla, dove non, la nostra presenza non cambia nulla. Possiamo dire no, io zompo, mi aggiornate. Smettere di dire, questa è per me, non rispondere a tutti ci penso io. Smettere di dire questa frase, lasciamo che anche gli altri imparino a fare le loro cose. E ultimo ma non ultimo, riempire l'agenda di cose, smettiamola. Lasciamoci almeno un 30% di spazio libero per gli imprevisti.

Golden Sense. James Poole, M2O. Allora, è partita la wave delle cose che non volete più fare. Guarda Margherita da Corigliano Rossano, dice: da settembre ho deciso di non giustificare più le persone. Ah, ma questa è la svolta. Se volete le vostre liste, andate.

0: Happiness is So Sad. La Swedish House Mafia insieme a Like Lee su M2O. Salutiamo così il lunedì mattina.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Da

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Anna mi scrive: ho fame, aspetta l'autorizzazione per la pausa pranzo. Che arriva proprio in questo momento. Inizia anche il nostro pomeriggio. C'è l'M2 Hit, l'una e un minuto. Sei su M2O.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. Dita

Love on my mind, Freemason, Sam 2O, Luna e 9 minuti del lunedì pomeriggio. Ciao, sono Marlene, lo avete imparato a memoria il nostro numero 342-654-3210. Vi serve per ogni evenienza, per dire e scrivere quello che volete, quando volete, poi soprattutto per giocare al Play With Us. Sì, non ci abbiamo ancora giocato, lo dico a te che hai appena acceso la radio e probabilmente ti sei fatto questa domanda. Si vince il Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers, ma il messaggio va mandato quando sentite Anima con Beautiful. M2 Hot

Girl Next Door. Due inquilini che tentano di conquistare le vicine di casa, con scarsi risultati. È la canzone di MGK, ovvero Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa, il nostro M2 Hot, i Bastille.

The Sweet Escape. Akon insieme a Gwen Stefani, che a quanto pare avrebbe origini italiane. Nel Beneventano c'è un comune che si chiama Colle Sannita e hanno scoperto che Francesco Di Paola e Libera Antonia Marino, nati alla fine dell'Ottocento, sarebbero i suoi antenati. Poi sono emigrati negli Stati Uniti e da quel ramo familiare sarebbe nata lei. Quindi cittadinanza onoraria, si sta lavorando per quello, per Gwen Stefani a Colle Sannita.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

Karol G, un'altra di quelle canzoni che per chi vive con il ditino su TikTok sono super super super conosciute, super virale sulla piattaforma, l'abbiamo ascoltata anche qui su M2O. L'una e 28 minuti, allora è il momento di portarvi di nuovo indietro nel tempo a sbloccare qualche ricordo. 1993, ok, però bisogna farsi aiutare un attimo dalla musica, perché così a scatola chiusa non è che uno subito è pronto a dire: ah, era quell'anno lì. Non lo so, io mi faccio aiutare dagli Ace of Base.

M2Old, quello dell'una e mezza su M2O. Ace of Base, The Sign, 1993.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Che bottino, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers. Tutte queste cose oggi sono di...
3: Play with us, Patrick Dall'Aives.
2: Patrick, hai vinto, bravo, ti chiamiamo noi.

di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su

0: Tanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

Whisper, si chiama così la canzone di Joel Corry, quindi il nostro viaggio musicale grazie a lui ci ha portati tra le sonorità dell'Inghilterra. L'Inghilterra è la sua casa e gli amanti dei viaggi e dei posti strambi da cercare o da vivere saranno felici di sapere che proprio in Inghilterra, a sud, sulle coste del Devon, c'è un'isola, un'isoletta molto particolare, Berg Island, che è praticamente l'isoletta sulla quale Agatha Christie si è lasciata ispirare, ha trovato ispirazione per scrivere alcuni dei suoi romanzi più famosi, tipo 10 piccoli indiani. C'è addirittura una casetta che era stata costruita apposta per lei, che si chiama Beach House, negli anni 30. Lei si metteva lì e scriveva, beh, ti credo, davanti al mare, le scogliere, quelle cose lì. Ci hanno poi ambientato anche Poirot, quindi è diventata automaticamente la storia nella storia. E oggi c'è un hotel, l'unico, suppongo, dove si può andare, e la Beach House, quella casetta dove lei scriveva, è una delle suite di questo hotel. Quindi per rivivere quelle atmosfere lì, per i veri fan di Agatha Christie, c'è anche questa opportunità. Ricordatevi però che l'isola è soggetta alle alte e basse maree, quindi a un certo punto, se siete sull'isola e si alza la marea, rimanete completamente isolati. Ancora più bello

0: con Tayo Cruz, Hangover. Noi ci salutiamo, ci risentiamo domani? Io torno, siateci, a mezzogiorno, adesso c'è Ilario, ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Ma grazie Marlene, io ci sarò sicuro domani, tranquillo. Per forza, scusa, dove vuoi andare? Un minuto dopo le due.
4: M2O. Più musica. M2O. Che bello.

0: festa a bordo piscina, noi approfittiamo subito. Se si parte una canzone da festa a bordo piscina, noi facciamo la festa a bordo piscina, ovunque sia. Con Relight Orchestra, appena ascoltata Eligibo, proprio qui su M2O. Lunedì pomeriggio, già a metà del mese di settembre, quasi. È 14 settembre. E ciao a tutti da Ilario, il DJ che c'è qui ogni giorno dalle 2 alle 5. Ora, canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

certo la prima volta che Show Me Love di Robin S, una delle canzoni più ballate degli anni 90 che ben ci ricordiamo di quel periodo, viene riproposta in una nuova versione. Questa, che è la più recente, forse la più convincente di tutte quelle che abbiamo mai ascoltato fino ad ora. Grazie al DJ francese LB1 che l'ha realizzata. È stato lui. Ascoltate alle 2.20 qua su M2O. Allora, stanotte torna Dance With Us, i migliori DJ internazionali solo qui su M2O. E lunedì riparte con Martin Garrix e Tiesto. Dance With Us.

0: M2O. M2O.
1: Dance with us. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.

0: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
1: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
1: Beh.
0: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
2: È come sembra.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING

0: Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mercedes, questo è il titolo della nuova canzone di Miley, che un tempo chiamavamo Miley Cyrus. Poi ha detto, no, ascolta, io il cognome basta, ho deciso di cambiare un po' sound, di cambiare abitudini, di non farmi più trovare da certi amici. Boh, probabilmente anche questo, eh. Quindi si è tolta il cognome. Guarda che ti abbiamo riconosciuta che sei tu, Miley. Non ci è venuto il dubbio, ma chi sarà questa Miley? Appena ti abbiamo sentita, ti abbiamo riconosciuta. Appena ascoltata qua su M2O, poco prima delle 3. Allora, ho qua i risultati di uno studio. Guarda, mi ero appuntato i risultati di questo studio facendo uno screenshot con il telefono. Però, siccome hanno dimostrato che quando ti fai lo screenshot di qualcosa poi te ne dimentichi il contenuto, se non vai a recuperare lo screenshot ovviamente, e non so più di che cosa parlarvi. Ovviamente non è così, però il concetto è proprio quello, cioè che quando tu trovi un'informazione, che magari è anche soltanto il titolo di un libro che ti interessa, di una serie TV, di una canzone, e fai lo screenshot, perché è molto comodo, ce l'hai lì, lo fotografi, ti rimane la foto nella galleria del telefono e quando ti serve te lo vai a recuperare. Hanno scoperto che nella maggior parte dei casi, quando si fa questa operazione, il tuo cervello automaticamente si dà il permesso di dimenticarselo. Ma non solo quello che era, ipotizziamo, il titolo della serie TV che ti volevi ricordare, anche il fatto di esserti fatto lo screenshot, e quindi quell'informazione non la ritroverai mai più, te la dimentichi per sempre. È molto alta, la percentuale di smarrimento di informazioni screenshottate. Certo, a meno che tu sia una di quelle persone che con una cadenza più o meno regolare apre le foto, la app delle foto, e si mette a scorrerle, ma tipo una volta al giorno almeno lo devi fare, allora te lo ritrovi, e se te lo ritrovi forse recuperi. M2O.

0: canzone di Taiga.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Ma come fai a resistere alla tentazione?

0: Twitter, anch'io mi chiedo, ma perché mi metto ad andare a cercare i nomi degli artisti che ci capita di ascoltare? Tra l'altro Bankremat è da un pezzo che lo ascolti. Lui ha scelto un nome così semplice da pronunciare, così facile, senza troppe consonanti tutte attaccate tutte insieme, come spesso capita in alcuni nomi olandesi. Vabbè, ci complichiamo la vita. Lunedì pomeriggio con M2O che vi sta mettendo la musica e adesso una canzone nuova. Lobo Music Official.
1: M2O.

Alma, titolo di questa canzone d'amore romanticissima, dolcissima, così dolce che non appena parte uno deve già chiamare il dentista perché sa che gli si carierà qualcosa, però qui nella versione di Gianluca Vacchi.

0: che ci rinfreschiamo prima. La canzone che avete appena ascoltato è quella di Alok, si chiama proprio Summer's Back, qui su M2O. Sabato sera alle 9 avete sentito la nuova M2O chart, nuova perché è partita la nuova stagione e anche perché c'è stato il nuovo aggiornamento dopo settimane e settimane che non lo facevamo. Non l'avete ascoltata? Beh, ma è disponibile anche su m2o.it, la potete ascoltare quando volete. Per i più pigri, queste sono le prime tre.
1: M2O Chart
2: numero 3.

0: nuova di Another che si chiama Silver Line, che è ancora in sottofondo in questo momento. Queste le prime tre della M2O Chart, che tornerà su M2O sabato alle 21.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: My Movies presenta...
3: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Ma che io?
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Devo sigillare il pavimento.
14: Hai già la soluzione in mano.
13: Anche su superfici diverse?
14: Sì, hai la soluzione in mano.
13: Ma non voglio mica rifarlo domani.
14: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
15: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.

0: quello di Santeria ed è anche quello dell'uscita di Casini.
1: Casini da tutta la vita.
0: Marrakesh e Gue Casini, la loro canzone qua su M2O alle 3:30. Ma fatemi salutare Ghile. Ghile sta, per ricordartelo, ti dimentichi anche di aver fatto lo screenshot, non soltanto di quel qualcosa. Lei ha creato un gruppo WhatsApp, solo lei e suo marito, e li invia quello screenshot. E sa che qualunque cosa le serve andare a recuperare dentro quella chat. Mica sta a Cambridge per niente.

0: un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire
1: oh!
0: Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
2: M2O.
0: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore.

li hanno lanciati, sì sì, nuovi prodotti di Apple, che è un evento storico che gli appassionati seguono da sempre. Cioè credo che ci siano poche altre situazioni di aziende che lanciano i propri prodotti annualmente che riscuotono così tanto successo. Cioè proprio quel mettersi sul palco e dire ecco il nostro nuovo prodotto e te lo spiegano. Cioè chi altro lo fa e chi altro viene seguito così parola per parola. Vabbè, fra le grandi novità di quest'anno c'è l'iPhone Duo, il telefono pieghevole, e uno dei nostri commenti è stato vabbè ma c'era anche già qualcun altro che l'aveva fatto, lo smartphone con tutto lo schermo che si piega e diventa più piccolo e poi quando lo apri diventa più grande e ti permette quindi di con più pollici avere una visione migliore di quello che ti stai guardando. E quel qualcuno era ovviamente Samsung, e una delle cose più divertenti dei giorni che sono seguiti alle presentazioni di Apple, per chi segue un po' la pubblicità, il marketing e i dissing sui social network, è stato proprio quello che Samsung ha scritto: l'imitazione, la forma più sincera di adulazione, mettendo una foto del suo telefono a quello che si piega già da un po' di tempo, il Galaxy Z Fold 8 si chiama, penso che ho studiato, conosco tutti i modelli più nuovi. Poi hanno scritto anche: fateci sapere, e questo fa un po' sorridere, fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi. Vabbè, vedremo quale dei due primeggerà nello shopping di fine anno. Io guardo e basta, perché i listini sono pazzeschi: 2369 euro per quello di Apple come prezzo di partenza e 2099 per quello di Samsung. M2O.

0: M2O. Play with us.
1: Play with us. You make me feel alive again.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: It's so beautiful che quando c'è la canzone mandi il messaggio e vinci gadget. È così beautiful sta cosa. Come la canzone di Anima, che è quella con cui oggi si gioca Play with us. 342-6543210. Certo, di meno beautiful c'è che una sola persona fra le tante che partecipano può vincere. Conta la velocità, ma non è l'unica cosa di cui si necessita per vincere Play with us. La fortuna, per esempio. Zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers di M2O. Stavolta sono per Marcolo. Marcolo. Scusami, Marco. Marco da Sorbolo, provincia di Parma.

0: Graziosa! Che vedo del discrespo qua su M2O. Sì, abbiamo battezzato l'ottavo nano poco fa, Marcolo.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: 7 erano troppo pochi, ci voleva l'ottavo. Lunedì pomeriggio, sono le 4 e un minuto.

Changes. Poco più di una decina d'anni fa, questi due DJ francesi, Foul e Wad, divennero molto popolari con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono francesi, però uno dei due ha un nome d'arte. Lasciamo perdere i nomi e cognomi veri e propri, non li vado più a vedere. Però il nome d'arte è tedesco, che significa pigro. Foul non vuol dire mica pigro. Adesso forse dobbiamo rivedere la pronuncia, però il senso è quello. 10 minuti dopo le 4 di lunedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, my name is Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno dalle 2 alle 5.

musica, ma soprattutto per voi che state mandando le ultime foto che saranno possibili questa stagione da alcune spiagge qua e là in giro per il sud Italia. Beati voi. Era James Poole. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Sì, perché sta per finire la sua stagione, la sua residency. Come possiamo dirlo in italiano, residency? Ah, che brutto, non trovare la parola giusta. La sua residenza, in gergo, significa che ha fatto tutta la stagione in un determinato locale, a mettere la musica, cioè allo Beach di Ibiza. Il 21, lunedì 21, chiude tutto.
1: Ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione.

0: Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

chiamarlo Samuel, appunto, appena riascoltati su M2O. Allora, mentre c'è Cinzia che sta pedalando, almeno, no, no, no, non è una bicicletta, è un runner, un tapirulan, giusto? Si chiamano o runner o tapirulan, quei cosi demoniaci su cui correre, a posto che andare fuori all'aria aperta. Cioè, mentre c'è Cinzia che sta sudando per rimanere in forma, c'è chi è in forma sul telomare di M2O, su un bel lettino in spiaggia, ed è Federico di Udine, eh sì. M2O.

Lembe due onde delle 4:30 è un gran lavoro di Todd God, cioè Todd Terry, più grande di tante altre canzoni del periodo di questo DJ e produttore americano famosissimo, anche per la presenza di due voci che, guarda, ti dico chi sono le voci e poi non servono i commenti. Martha Wash e Jocelyn Brown. M2 Old delle 4:30.

0: accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana

0: Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Francisco Goya, per essere più precisi, il celebre artista vissuto tra il 700 e l'800 in Spagna, grande citazione di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati qui su M2O.

di tutte le altre mi fa provare una grande invidia per chi sa ballare bene. Anzi, guarda, anche solo per chi sa ballare così così. Qua c'era il ballerino. All Night di Paro Stellar su M2O. Manca poco alle 5 e tra poco ci sarà Albertino Everyday. Mettiamo un'altra canzone? E che canzone che abbiamo scelto? Sky and Sand di Paul Kalkbrenner. More music, please.

0: rimane forse qualcosa da dire dopo aver ascoltato una canzone come questa? Si può rimettere dall'inizio?
1: Ah, no, non si può, nessuno.
0: Io andrei, vista l'ora, c'è Albertino e tutto pronto per Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario! Ilario! Ciao Ilario!
1: È andato via Ilario.
0: Ah sì, perché tocca a noi, sono le 5. M2O.

0: Afromedusa, era Pasilda, che gioia questa canzone del 1999. Ma cosa dice sta sigla, Mario?
1: Siete pazzi!
0: Siete pazzi!
2: Ah, siete pazzi!
0: Perché è la verità,
2: ma per noi,
0: sì. In collaborazione con...
2: Nessuno, oggi non...
0: Nessuno!

0: sono Albertino, dalle magiche frequenze a macchie di leopardo sparse qua e là, così un po' così, di M2O, va ora in onda una nuova puntata, direi una nuova intera settimana di Albertino Everyday, un programma coadiuvato.
1: Bella questa, eh? Bella questa è bella.
0: Quando
1: bella.
0: L'ho imparato sto verbo?
2: Guardando una partita, secondo
0: dici?
2: Me.
0: Dici?
2: So che l'arbitro che è coadiuvato dai guardalini.
0: Forse sì, mi è rimasto circolo nella memoria.
1: Oh, comunque io ti ho riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, adesso.
0: Ma
1: sì.
0: Mario?
1: Sono qua, ho parlato io adesso.
0: Eccolo qua, Mario, come sempre presente alla mia destra, simpatico da morire, Mario.
1: Ti è piaciuta la storia che hai visto?
0: No.
1: Ti è piaciuta?
0: No, quelle storie lì, quelle robe lì che fai, tipo, non mi piace.
1: No,
0: mi piaci tu come persona. Quando sei spontaneo, Mario.
3: Il faggetta content creator.
0: No. Mario dà il meglio di se stesso quando è spontaneo.
1: Però tu lo sai che riceverai una torta.
0: Questo mi fa piacere quando sì. Vuoi, è sempre gradita. E la notizia purtroppo che vi devo dare è che Ale Lippi è riuscito a entrare.
3: È per la seconda settimana consecutiva, ragazzi.
0: Tra l'altro vestito così.
3: Vestito così, come mi definiresti con questo pantalone?
0: Allora, è un pantalone da, come dire, hippie degli anni 70 di Formentera.
3: Esattamente, bene, non è
0: vestito
3: male,
0: così.
3: Non è male.
1: Io come l'ho visto ho detto, ma scusa, è il pantalone del pigiama.
0: Sì, ma non è proprio pigiama, quello è proprio un po' ibizenco, esatto. però Sandy, Rob de Sandemart.
3: Quello
0: di anni 80,
3: è
2: È proprio il mood che volevo trasmettervi.
0: Va
2: oggi,
0: bene, quindi. Ciao Shorty.
4: Ciao Albe, ciao
0: Ti
4: ragazzi.
0: Ricordi che poi dovevamo parlare e non abbiamo parlato?
4: Troveremo il tempo, Albe, ma che cavolo.
0: Eventualmente.
4: Quando vuoi.
1: È dal 58 che
0: Com'è andato
1: parlare.
0: Il fine settimana? Raccontatecelo subito al 3426. Non è vero.
1: No,
0: di chi è questa scaletta, scusa? Raccontatecelo subito di chi è. L'ha lasciata qui.
1: È quella di Pizzulli.
0: No. Di un'altra radio.
3: Sì, di un'altra radio qualsiasi.
0: Le lasciano qui.
3: Le lasciano qui. E sono depistaggi, no? Cercano di depistaggi.
0: Sarà stata la Ginger.

0: Ginger.
1: Siamo qui.
0: Oggi ho rotto il porcellino, gliel'ho portato la Ginger.
2: Cioè?
0: Sì. Voi non ce l'avete il porcellino?
2: Porcellino dove metti dentro le monete?
0: Dove metti le monete?
2: No,
0: sì.
2: Non ce l'ho io, non ce l'ho.
0: Non avete, non avete un come si chiamano quelli che si il
3: un portamonete?
0: Svuota tasche?
3: Sì.
0: All'ingresso, non avete?
2: Sì, qualcosa.
0: Non buttate dentro le monete.
3: No, le monete non si usano più le monete.
0: Ma appunto per quello che le lascio lì.
2: No.
0: E dopo un po' si accumulano.
2: Bravo, quanto
1: e
2: hai tirato su?
1: Si accumulano.
0: E quando si accumulano vado dalla Ginger.
2: Quanto hai tirato su? Dai, sentiamo.
3: Io ho visto la cifra, possiamo dirla.
1: Ma,
3: dai.
1: Sì. Ma no, non è solo quella,
3: Ah, io ho visto solo quella.
2: Cioè? Come non è solo quella?
1: Al momento sono riuscita a cambiare 40 euro.
0: 40 euro, minchia, sono eurini. Ricco, raga.
2: Ma perché quanto? Tu lasciavi dentro anche un euro, due
1: certo.
2: euro?
0: Cosa devo lasciare?
2: No, ma portare in giro, quelli servono sempre.
0: Ma no,
2: euro.
0: Mi pesano nei pantaloni, mi danno fastidio.
2: Ah, proprio così. Okay.
0: Sì, mi dispiace solo perché ogni tanto vedo qualche persona in difficoltà. A Milano ce ne sono tanti e vorrei aiutarli, ma non ho più soldini piccoli in tasca perché mi pesano. E in quelle circostanze mi manca.
2: E quindi a
0: dovrebbero
2: quel punto,
0: prendere il post, Mario?
2: Quindi a quel punto quando ti lavano praticamente il vetro della macchina tu non hai un qualcosa
1: ragazzi, apprezzate che sono ancora qua nonostante sia io la vincitrice del Super Enalotto di questa settimana.
0: Se fosse così e tu fossi ancora qui saresti veramente
1: è per sviare
2: sicuramente.
1: Non mi sono ancora arrivati i soldi,
0: è vero, per sviare giusto,
2: ma poi sicuramente ci avrebbe regalato un milione,
1: ma
2: a
1: questo
2: testa.
1: Sicuro questo sicuramente.
0: Tu Mario, se avessi vinto 220 milioni quanto mi davi?
2: A te subito 500 mila lire
0: appena.
2: Mila lire.
0: Che persona brutta sei. Con tutto quello che ho fatto per te, con tutti i dischi brutti che ho presentato, che hai fatto tu. Tu e quell'altro Molella e quell'altro prezioso dei dischi orrendi che ho dovuto presentare solo per amicizia.
2: Aumentiamo la
0: ho fatto diventare ricchi e famosi.
2: Ma lo sai qual è la verità?
0: Non vi ho mai chiesto un centesimo.
2: Lo sai qual è la verità? È che noi non ho vinto niente.
0: Ma era un se, Mario.
2: Sì.
0: Allora, nella puntata di oggi c'è un'ampia, veramente, pagina sportiva, perché giustamente gli ascoltatori si sono lamentati perché l'ampia pagina sportiva parla solo sempre di calcio, invece ci sono tanti altri sport in cui il nostro paese eccelle. Oh, coadiuvato
3: ed eccelle.
0: Ed eccelle.
3: Qua te ne manca una,
0: Come parola...
3: Tre al giorno. Le tre parole del giorno.
0: Della Treccani.
3: Tre. Te ne manca tre.
0: Bene. Shorty,
4: oh Albe,
0: c'è il Pele Guidasso?
4: Certo che c'è.
0: Cosa regaliamo?
4: Allora, non ho un foglio davanti, ma credo che ci sia ancora il Back to School.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo.
2: Cioè, così, subito.
0: Subito.
2: Iniziamo.
0: Oggi regaliamo lo zainetto, il cappellino, le socks. Ah, non ho scritto più calze.
1: Sì.
0: Le socks sono le calze di spugna di M2O che sono molto richieste.
2: Ah, ho capito
3: quali
2: sono.
3: Socks.
0: La bandana, il mousepad, il portapass e gli stickers. 342-6543-210.

0: è finita perché ancora una temperatura, adesso una temperatura devo dire che è piuttosto accettabile,
1: è gradevole,
0: no? Gradevole. Gradevole, è gradevole, però 14 settembre.
2: Sì.
0: E fra tre mesi è Natale, zio. Guarda, proprio
1: zio
0: non ci pensavo.
1: Zio Fargetta,
0: non ci pensavo. Io ti ho già preso il regalo.
1: No.
0: È ieri, eh.
1: Sì,
0: certo.
1: Sei andato in centro.
0: In centro.
1: Ci sono i saldi, quindi approfitta.
0: Sì. No, non ci sono più i saldi.
1: Sì, sì.
0: Quando è che ci sono i saldi?
1: Cioè, ieri c'erano.
0: Ieri?
1: Sì, ieri c'erano.
0: Ma cosa? Che
1: ieri
0: saldi?
1: Ieri c'erano i saldi.
0: Ma i saldi invernali?
1: Ieri c'erano i saldi.
0: Gli estivi? Gli estivi?
1: Ma i saldi estivi.
0: A luglio ci sono i saldi.
3: Ma c'è, adesso è dai, proprio il finale,
1: tutto,
3: quindi c'è il fuori tutto.
0: Sì, vabbè, ti danno i maglioni con una manica sola.
1: No. Ci sono delle belle occasioni a saper cercare.
0: Fuori
1: davvero? Tutto, certo.
0: Sì.
1: Certo.
0: Fuori tutto anche
1: con me. Tipo costume da bagno che ad aprile te lo fanno pagare 300 euro, di ieri a 40. Quindi basta comprarlo
0: tu
1: ieri.
0: Tu sei andato?
1: Certo.
0: Vabbè, comunque...
2: Vabbè.
0: Cosa vuoi?
2: No, chi?
0: No, dico, questa canzone... questa canzone. No, allora scrive Sergio di Pietrasanta: in Cina l'accattonaggio è vietato, ma per gli artisti di strada autorizzati è obbligatorio il POS per ricevere la mancia.
1: Anche negli Stati Uniti mi sembra che c'è il POS.
0: Beh, non è male.
1: Gli artisti,
0: no?
1: Di strada, certo. Pietrasanta molto bello, tra l'altro.
0: Pietrasanta molto bello. Marina di Pietrasanta, no, quella... o ma Pietrasanta sopra?
1: Marina di Pietrasanta.
0: Pietrasanta è sopra.
1: È sul litorale. E nell'entroterra c'è Pietrasanta.
2: Bello.
0: Io saluto Marina che.
2: È di Pietrasanta.
0: Che è di Pietrasanta. Ma bellissima Pietrasanta.
1: Molto.
0: Molto, molto chic, vero?
1: Molto artistica, un sacco di gallerie d'arte, si mangia benissimo, molto bello.
0: Bello, bello. La Versilia.
1: Alta Versilia, più o meno, dai.
0: Bene, mi faceva notare Mario che la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, di cui vi dirò il titolo perché sono pagato per questo.
2: Giusto.
0: Slick Victon. Sono pagato per dirlo bene, però, non per dirlo male. Era Victony con Slick. Aveva un coro iniziale che ricordava vagamente una canzone di Umberto Tozzi.
2: È vero.
0: Tu l'hai detto, è vero.
2: Detto
0: certo,
2: io.
0: Tu me l'hai detto.
2: Il pezzo di Umberto Tozzi fa... Dam, dabadam, dabadam, dabadam, ma la conoscono tutti.
1: Ma qual era? Che il titolo di Tozzi qual è che era?
2: È dam, dabadam, dabadam.
1: No,
2: come sotto... è come sottotitolo, perché è tra parentesi, adesso non mi ricordo
0: tu,
2: il titolo.
0: No. Tu, dabadam, no.
1: Aspetta.
0: Dabadam, dan, dan, dan, dan.
1: No,
0: solo,
1: no, no, no, ragazzi, che vergogna.
0: Allora, ragazzi,
2: ignoranza totale.
0: Che allora, o vi organizzate, cioè, chi è l'autore di questo
2: programma?
0: È
2: tu, dai, tu.
0: Tu, e io cosa ho detto?
2: Tu, hai detto tu,
0: io
2: bravo.
0: Ho detto tu.
2: È all'Elippi che ha detto un'altra cosa.
0: Io ho detto tu.
2: Tu.
0: Shorty, ho detto tu dall'inizio.
3: Tu. Stiamo
0: tu.
3: Qui? Stiamo là?
2: Tu.
3: C'è l'amore a cena e tu.
0: Però dovremmo fare il paragone,
2: Ce l'hai?
4: Di mezzo Tozzi.
0: Dabadam.
2: Esatto.
0: Questa dicevi tu.
2: Sì, esatto, esatto. Che tra l'altro hanno fatto versione anche per ballare.
0: E invece quella che abbiamo messo all'inizio?
2: Vai.
0: No, vabbè, non è...
1: No.
0: Cazzo
1: no.
0: Dici, Mario?
2: No, no, no, no.
0: Ci hai fatto perdere mezz'ora di programma.
2: Ascolta bene, ascolta bene.
0: Ci hai fatto perdere mezz'ora di programma per fare queste cose che fanno i TikToker coi diti in alto che hanno rotto i coglioni.
2: Sono fermo col mio pensiero.
0: Con sti diti in alto glieli taglierei.
2: Dita, non diti.
1: I diti.
0: Oggi sono molto...
1: Polemico, ti vedo.
0: No, non sono polemico, sono...
1: Ficcante.
0: Sono tipo gli anziani che dicono tutto quello che pensano.
1: Cinico e spietato.
0: È giusto. È vero?
2: Sì, li amo.
0: Torniamo a...
2: Non c'è mica un'ampia pagina sportiva.
0: C'è un'ampia pagina sportiva. Tu sei il direttore della redazione
2: esatto.
0: Sportiva.
2: Allora, come direttore mi sono scritto da solo un comunicato da leggere.
0: Che sarebbe?
2: Ok, come direttore della testata giornalistica sono pronto innanzitutto a difenderla. Perché siamo stati accusati di superficialità.
0: Sì,
2: perché non parliamo anche degli altri sport.
0: Cacchio.
2: Allora,
0: dove
2: oggi
0: noi
2: arriveremo arriveremo a parlare anche della corsa dei sacchi.
0: No, vabbè, è troppo così. Però allora, siamo forti nel tennis.
2: Esatto.
0: Siamo forti nel salto in alto. Siamo forti nella Formula 1. Siamo forti nella MotoGP. Oddio, questo weekend purtroppo esatto. Bezzecchi è caduto.
2: Comunque mi sento in dovere di passare la linea al mio dipendente pagato mensilmente.
0: Ma tu non fai
2: con
0: un
2: una busta paga.
0: Parla tutto lui.
2: Fa lui, tutto lui racconterà.
0: Allora, prego. Andiamo per ordine.
1: Iniziamo dalla Formula 1, visto che il primo disco si intitolava
0: Slick.
1: Come le gomme?
0: Slick.
1: Esatto, che sono quelle da asciutto.
0: Slick. Asciutto.
1: Perché su.
0: Ma il grip?
1: Quel grip serve soprattutto quando esattamente.
0: La convergenza l'hai fatta?
1: L'ho fatta, sì, okay. Tutto a poco. Kimi Antonelli vince anche a Madrid Formula 1, quindi si conferma l'astro nascente della Formula 1.
0: Ma questo lo sanno tutti, lo sa, alle 5 del giorno
1: pagina.
0: Dopo.
1: MotoGP, Marc Marquez vince a Misano,
0: ma l'ho vista la gara. Mi scusi dipendente, non dica le cose.
1: Atletica leggera.
0: Ma licenzialo.
1: Atletica leggera Budapest, Tamberi mostruoso 2:37
0: l'ho
1: vince
0: visto,
1: la gara
0: con la barba a metà
1: dell'anno. Ital volley maschile, Italia punteggio pieno ai campionati europei. Tennis uomini, Alexander Zverev batte Ben Shelton e vince gli US Open, mentre la Rybakina batte la Sabalenka.
0: Vabbè, ma sono tutte notizie vince, già sentite.
1: E la mia pagina sportiva è questa, non è che ti dicono.
0: Questo Zverev, ti devo dare una brutta notizia.
2: Dica.
0: Tengo al Como.
1: Aspetta che ci arriviamo.
0: Ho deciso.
1: Basta. Ce n'è un'altra prima. Sì. Enric Mas, ciclista spagnolo, vince la Vuelta de España. Oh. Sì. Visto che tieni il Como, oggi raggiungerà un elicottero in partenza.
0: A che ora vai?
3: È alle 18:28.
0: Sì, vai in elicottero?
3: Sì, vado in elicottero. Okay. Perché alle 18:30 inizia la partita.
1: Cioè, Como Parma è a Torino, Torino-Roma. Quindi, Ginger, 40 minuti di elicottero potresti fare un po' un'azione.
3: Vediamo.
1: E questa sera a San Siro, quartiere di San Siro, preso d'assalto dalle macchine, dai tifosi, no? Birre, panini, perché c'è Inter-Udinese. Quindi.
0: Chi gioca? Gioca anche Marrakesh con Guepechegno?
1: No, loro ieri sera
0: hanno già giocato.
2: Cioè, non lo so. Sto pensando.
0: A cosa?
2: Sto pensando se metterlo in cassa integrazione.
0: A chi? A lui. Sì, prego, Gigi.
3: Un ascoltatore dice: grazie per gli spoiler.
1: È una battuta.
0: About cosa?
1: Una battuta, visto però l'ampia pagina sportiva è così, non so se ne avete mai vista una. Sì.
0: Abbiamo vinto i mondiali nell'82, ve l'ho già detto.
1: Siete severi.

0: tiene alta la bandiera della Norvegia.
1: Bravo, bravo, questa mi sembra un'ottima definizione.
0: E diciamo di tutta quella zona nord Europa che appartiene anche agli svedesi musicalmente, le sonorità sono molto simili.
1: La Scandinavia, dai.
0: Mario me l'ha detto la Scandinavia.
1: La Scandinavia. Allora.
2: Perché devi sempre arrivare con delle parole in più di quelle che dice lui?
0: Bravo Mario, difendimi, ti prego.
2: Quindi.
0: Poi tra l'altro Scandinavia non credo che si possa dire come parola. Ecco. Guarda il regolamento, pagina 7.
2: Sì. Indipendentemente dal fatto, nello specifico, il punto è che comunque qualsiasi cosa esca dalla bocca
0: di
2: nello specifico Alessandro Lippi potrebbe essere messo
0: in discussione. Quindi anche la parola Scandinavia.
2: Scandinavia assolutamente non appare neanche.
0: No.
2: Quindi no.
0: Vedi? No. Cosa ti avevo detto?
1: No, questa diciamo questo comma non l'avevo.
0: Vai dietro alla lavagna. Letto,
1: non l'avevo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: mattone questo signore. Lucky Me è il titolo della canzone, molto bella. Erano The Knox, una canzone però uscita in un periodo un po' difficile, perché era in fine 2019, poi c'è stato il Covid.
1: Ma qui non lo sapevano ancora, però. Di qua non lo sapevano ancora.
0: Pensate che noi siamo partiti col progetto M2All nel 2019.
1: Che noi non lo sapevamo che sei mesi dopo sarebbe crollato il mondo.
0: Però
1: siamo ancora qua. Lucky us.
0: Quindi Lucky Me, il signor Lucky Me chi è? Non si sa.
1: Le ultime indiscrezioni parlano di un certo Roberto Di Oggiono.
0: Ah, ho capito chi è.
2: Roberto Di Oggiono.
0: Dov'è Oggiono?
2: Oggiono è vicino a Pesana Brianza.
0: Quindi Monza.
2: Tra l'altro era nel girone dove giocava a pallone Oggiono. Sa quante partite che ha fatto Oggiono.
1: Ma chissà, magari Roberto faceva lo stopper e chissà quante partite avrà.
2: Sì.
1: Al netto delle tasse il signor Roberto dovrà incassare intorno a 178 milioni di euro netti, 178 e mezzo. E il signor Roberto, questo dicono le ultime indiscrezioni, si chiama Roberto, chissà se è vero, era un anno che giocava gli stessi numeri, questo dicono le ultime notizie che provengono da Oggiono, e volevamo ricordare al signor Roberto che ha 90 giorni di tempo per recarsi allo sportello indicato per convalidare la vittoria.
0: E qual è lo sportello?
1: A Roma.
0: A Roma?
1: Sì, bisogna andare a Roma. Penso.
0: Minchia, con quello che costano i treni, ma io non andrò neanche a Roma.
1: Io credo che si debba adesso.
0: Quindi lui li deve anticipare.
1: Io credo che si debba andare a Roma.
2: Ma tu pensa.
1: Io non lo spedirei.
0: Col biglietto in tasca.
2: Pensa il pensiero di quest'uomo, come terrà custodito questo biglietto per paura di perderlo.
0: Ma scusa, il biglietto deve essere l'originale, no?
2: No,
0: chiedo.
1: Uno photoshoppato.
0: Allora, voi dovete considerare che io non so neanche. Anche come si gioca.
1: Sì.
0: Mario sì.
2: Ma no, ma ogni tanto
0: come
2: mettere,
0: si fa?
2: Devi mettere
0: dove
2: dei numeri.
0: Dove li metto? In
2: qualsiasi posto.
0: Qualsiasi posto.
2: Sei
0: troppo sul in tabaccheria.
2: Anche in tabaccheria.
0: E cosa dico? Buongiorno, vorrei i biglietti di Mario.
2: No, ti prendi le tue schedine. Dipende
0: le schedine?
2: Sì, dipende cosa vuoi giocare. C'è il Super Enalotto.
0: Ma questo signore cosa ha vinto?
1: Il Super Enalotto.
0: Io voglio giocare questo quello.

0: di questo signore qua.
1: Dicono che abbia giocato 5 euro.
0: 5 euro, dai. Quelli che ho appena cambiato, allora, con la Ginger.
2: Ci sono delle schedine già precompilate, esatto, che ti può fare già la tabaccheria, che poi volendo tu puoi continuare a giocare per le settimane. O se no, se hai dei tuoi numeri del cuore, puoi compilare tu la schedina manualmente e mettere i tuoi
0: con
2: numeri.
0: La penna?
2: Con la penna, fai i pallini sui numeri, sì, e no,
0: è facile.
2: Dai.
0: Sì, non è a prova di...
2: Domani vi porto le schedine.
0: Dai, domani facciamo un investimento, dai.
2: Va bene.
0: Tu giochi, Shorty?
3: Mai giocato. Cioè, è capitato un paio di volte, ma così a caso, quindi non ho mai vinto niente. È
4: quindi,
3: tutto
4: quindi quali sono i numeri che giochi subito? La data di nascita tua?
0: Ma io non te lo dico.
4: La data di nascita di tua figlia, l'altra via.
1: I numeri allegati.
0: Perché la data di mia figlia?
4: Non so, perché si va sempre lì poi alla fine. Si inizia da lì e poi mi inizia a buttare numeri a caso.
0: Però io dico che questo signore, non so che tipo di patrimonio abbia questo signore, no? Prima di aver giocato. Però anche se uno è un benestante, una cifra così deve essere molto impegnativa da gestire.
2: Sì.
1: Leggo che deve recarsi a Milano, in via Ugo Bassi, in centro a Milano, c'è un ufficio premi Sisal e quindi lui, questo signore, entro 90 giorni dovrà recarsi con l'originale, ovviamente, presso questo ufficio per ufficializzare.
0: Ma a volto scoperto o con passamontagna?
1: Io gli consiglio a volto scoperto, vestito in modo normale.
0: Con la carta d'identità?
1: No, con la carta d'identità, in modo normale, magari tra un po' qualche settimana, ovviamente non subito.
0: Quindi i signori che lavorano in questo ufficio lo avranno il piacere di incontrarlo.
1: Avranno il piacere di incontrarlo, questi signori.
4: E magari
1: ovviamente
4: qualcuno gli chiede: scusa, c'hai 2 euro? Senza mai un prestito così. Può stare.
0: Ma mi sembra inutile anche chiedervi voi cosa fareste con questi soldi, no?
1: Sì, inutilissimo.
4: Ma
0: lasciamo perdere. C'è troppo da fare.
1: Lasciamo perdere.
0: Speriamo che sia giovane.
4: Alberto, qua ci sta.
0: Cosa?
4: E voi.
0: E voi? Con 220 milioni. Zio.
4: Zio.
0: Anche facciamo anche togli le tasse, dai.
4: Esatto.
0: Quant'è?
3: 178.
0: Ah,
4: so poi che sono.

Un altro successo prodotto in Italia, lanciato dal DJ Time negli anni 90. Per la precisione, siamo nell'estate del 1994, dalla Sicilia, questi due ragazzi che hanno prodotto questa hit e poi basta. Erano i Blast con Crazy Man.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Questa canzone ti fa un po' rimbalzare più che ballare, siete d'accordo? What a life era Fisher.

0: Questo è proprio...
1: Cosa?
0: È proprio un timbro questo. Sei tu, io ti riconosco sempre. Appena tu dici ciao, sono Albertino, io ti riconosco.
2: Scusa Mario.
0: Sì.
2: Sto parlando, sto facendo un programma in diretta.
0: No, volevo dirti una cosa. Volevo dirti una cosa.
2: Dimmi Mario.
0: Che probabilmente
2: ma
0: nel,
2: Mario?
0: Nel mettere la cuffia non hai posizionato bene. C'hai un ciuffo che ti
2: davvero?
0: Alto, sì.
2: Meno male. Finché pensa, ci, son, finché ci se, sono i ciuffi vuol
3: pensa
2: dire
3: pensa se tu l'avessi fatto notare a lui
0: cosa?
2: Ti sarebbe offeso
0: Io, no, assolutamente.
4: Ok capo.
0: Che campa ancora quanti anni ha?
2: 92
3: però mettiti a posto i capelli
5: però è stato carino Mario invece perché secondo me soltanto i veri amici ti dicono quando hai il prezzemolo tra i denti.
2: Ma sì, ma, quando, ma tanto cioè... non siamo mica in diretta sulla TV di RTL.
3: No,
2: qua,
3: ma stiamo registrando.
5: Bravo.
2: No, ma siamo, è una radio. No,
3: ma stiamo registrando tutto e verrà messo
2: il bello della radio è l'immaginazione, no? Per esempio, io adesso ho un dito nel naso e nessuno mi vede. Questo è il bello
0: però
2: della
0: ci
2: radio.
0: Sono le telecamere accese, quindi
3: certo.
2: Allora lo tolgo.
3: Quindi il tuo ciuffetto questa sera sarà alla mercé di tutto il popolo del web.
2: Scusate, prima di parlare di una cosa molto importante, posso riaprire brevemente il discorso Superenalotto?
6: Ciao Alberto, tutti parlano di un uomo che ha vinto, ma in realtà è una donna che ha vinto.
2: Ma è vero, come ha questa informazione questo ascoltatore?
5: Non lo so come ce l'ha, però comunque tutti parlano di un uomo del paese e che gioca sempre la stessa schedina. Bene. E che quindi che va lì in quel bar tutti i giorni.
3: Quindi questo ragazzo, questo signore ne o ha delle più informazioni e delle fonti che ci dice qualcosa di più, oppure non può lanciare il sasso e nascondere la mano. Oppure il signor Roberto non... che vuole depistare.
0: Non lo scopriremo mai.
2: Eccomi Alba, Alfredo, tabaccaio di Viareggio, pronto per farvi la schedina del Superenalotto. Datemi i numeri. Sì, ma non in onda però.
0: Ma poi cosa fa? Gioca lui, ci mette i soldi e se vince se li piaccappa lui.
2: Guarda Mario, per favore.
3: Mario è proprio un complottista.
7: Ciao Alba, io per 12 anni ho sempre giocato gli stessi numeri. La data di nascita dei miei figli, il numero del lettino e l'orario di nascita. Finché un paio di anni fa ho vinto una bella sommetta e da lì ho smesso. Ciao Roby da San Martino in strada.
2: Quindi una bella sommetta cosa vuol dire? Si è ritirato...
3: Dalle scommesse, non lo so.
2: È relativo, è tutto relativo. Una bella sommetta per lui potrebbe
5: dai,
2: essere.
5: Dai,
2: siamo
5: curiosi, scrivici quanto hai vinto.
2: Una bella sommetta, magari è la stessa cifra per Mario che è ricchissimo.
0: Certo.
2: Non è niente, capito?
3: È già il secondo, è già il secondo messaggio a metà. Cioè, mandateci le informazioni complete, no?
0: Bravo, questa volta devo darti ragione.
2: Allora, 5 minuti ci separano dalle ore 18 e ho una bellissima notizia da dare a tutti gli ascoltatori che con noi hanno vissuto queste mattinate splendide la scorsa stagione alla Fabbrica del Vapore, un esperimento, una cosa

0: alla fabbrica del vapore.
1: Evviva!
2: Applauso!
3: Bravo, bravo.
0: Ci saranno appuntamenti a partire dalla fine di questo mese. Il calendario in questo momento è nelle mani di Ale Lippi. Non stropicciarlo.
4: No, è digitale, quindi
0: è digitale.
4: Non ho questo problema.
0: Allora, è digitale.
4: Opening party il 27 di
0: cosa?
4: Opening party il 27 di settembre, tra l'altro la domenica della Fashion Week, quindi un motivo in più per festeggiare. L'11 di ottobre, il 25 di ottobre, il 22 di novembre, il 13 dicembre. Queste sono le prime 5 date. A breve annunceremo anche nello specifico quali saranno le line-up. Tenete d'occhio la nostra pagina Instagram M2O per tutte le informazioni, perché presto vi diremo come iscrivervi e garantirvi l'accesso fino a posti limitati.
0: Ecco, insomma, sapete che l'accesso, purtroppo o per fortuna, non saprei, comunque è così, è un po' ha un numero limitato, sì, perché la capienza va rispettata. E quello che l'anno scorso succedeva quasi sempre era che quando aprivamo le iscrizioni, dopo pochi secondi, non minuti, andava subito sold out. Quindi
4: speriamo che accada lo stesso. Comunque durante le 5 ore di Morning Club il pubblico, diciamo, entra, esce, quindi c'è spazio per molta gente, magari, no? Quindi non demoralizzatevi e cercate di prendervi il vostro
2: e comunque
4: posto.
2: Le persone che sono in fila ad aspettare verranno serviti anche dei...
4: Beh, c'è chi viene apposta per mangiare gratuitamente,
0: fa una finta fila, poi
4: esatto,
0: va via,
4: fa la colazione
0: perché brioche, sa che gli diamo le brioche,
4: brioche, cappuccini, acqua, quindi tutto e di più. 27 quindi, settembre
0: 27 settembre, la prima domenica, tu Mario ci sarai?
2: Assolutamente sì, con Ale Lippi, con tutti insieme, noi ci mettiamo lì e ci assaporiamo il DJ set di... Vabbè, lo diremo.
0: E questa
2: diremo.
0: Ci saranno delle belle sorprese, perché tutti vogliono partecipare.
4: Sì, tra pochi giorni vi diremo anche chi saranno i DJs. Con quel ciuffetto lì,
0: tirati. Ma quale ciuffetto?
4: Tirati sul ciuffetto.
2: Aspetta, ti faccio una foto. Aspetta.
0: Ma sì, ma... siamo in radio, dai.

arriveranno le news, perché sono già le 18 e un minuto. M2O.

0: appena partita, quindi...
1: Ah, la stagione.
0: La stagione, sì, sì.
1: Eh sì, la stagione radiofonica 2026-2027 è appena cominciata.
0: Sì.
1: E tu sei lo sfidante, perché lui è il campione in carica.
0: Esatto, ma io tutto il mese, tutti i mesi davanti, fino a Natale, Capodanno,
1: sì, sì,
0: e l'anno
1: sì.
0: nuovo. Quindi io recupero, recupero.
1: Va
0: bene. Ad Halloween devo recuperare.
1: Comunque, Your Body è la canzone, lui era Tom Novi, uno che lo scherzavano sempre.
0: Perché?
1: Gli dicevano Novi.
2: No, gli dicevano svizzero.
1: Svizzero? No, Novi. Per quello che ha smesso. non ha più fatto niente, vero? Voi avete notizie di questo qua?
2: Bah, no, avrà fatto sicuramente qualcosa di meno successo.
0: E se ha vinto il Super Enalotto?
1: Anche lui.
2: Roberto Novi. È lui.
1: Di Oggiono. Va bene, siamo pronti per le news. Abbiamo la redazione di M2O che come sempre... e ci regala delle perle tutti i giorni a quest'ora. Stiamo aspettavo
0: arrivavo con cioccolato torrone
1: che a quest'ora un po' di torrone. Va bene, grazie della linea a tutta la redazione, in particolare al caporedattore Felisandro e tutti gli altri che in ordine di apparizione sono
2: Willy Cerino, La Profunda, il pappagallo Paco e poi
1: c'è Carasau,
2: amico
1: che è
2: di Cannonau,
1: un nuovo giornalista sardo.
0: Ma scusa, questi qua li paghiamo noi, questi qua?
1: Non li paghi tu, Mario, non è un tuo problema. Li paghiamo tutti in cosa gli diamo?
2: In gettoni d'oro.
1: Gettoni d'oro.
2: Quelli dell'eredità.
0: Ci sono ancora.
1: La prima notizia arriva dalla Thailandia ed è una notizia abbastanza piccante, quindi mandate a letto i bambini. Se avete in macchina qualche minorenne, io ve lo dico che è una cosa un po' forte.
0: Vabbè.
1: Dalla Thailandia un uomo è stato arrestato dopo essere stato beccato a farsi praticare sesso orale da una carpa koi.
2: Cos'è? Carpa koi.
0: Cos'è?
1: La carpa koi
2: è un tipo di carpa che si differenzia dalla carpa tradizionale perché ha una caratteristica, ha la bocca sempre così.
1: Quindi sembra quasi che ti inviti, capito?
0: Sì, ma scusi, la domanda
3: sorge. Io avevo letto capra comunque.
1: Alla bocca come alcune signorine di Instagram quindi, che fanno le foto.
2: Andate
1: strane.
2: A vedere la foto se avete la possibilità di avere un telefonino, un computer davanti, scrivete carpa koi e dalla foto capirete immediatamente il motivo per cui questo signore.
1: Ma se siete maschi e vi verrà voglia, allora siete delle persone brutte.
0: Scusa, non voglio mettere il dito nella piaga, ma...
1: Il dito nella bocca della carpa.
0: Ma questa carpa, la domanda è spontanea.
1: Carpe diem.
0: Era viva o...
1: Penso di sì.
3: Dai.
0: Fa vedere.
1: Era viva?
0: Ma era viva ora? Perché se sei viva non è che te lo stacca come minimo.
1: Hai i denti?
2: Ma andiamo avanti per cortesia.
1: Hai i denti, fa vedere.
0: Andiamo. Veramente delle brutte persone.
1: Perché non hai denti.
2: Se fosse viva.
1: Ma non hai denti.
3: Per me è viva comunque.
2: Se fosse viva avrebbe capito, no?
1: E certo. Anche ma vedi che non hai denti. Per quello che ciombolavo. Mestre, andiamo avanti con le news. Mestre, provincia di Venezia, schiva un pedone con lo scooter e bestemmia. Multa di 102 euro per oltraggio alle divinità della religione di Stato. Sapevate che esisteva questa sanzione?
2: Sì, la multa per bestemmia sì esiste.
1: Galles pecora sale sul tetto di un garage usando una catasta di legna e si rifiuta di scendere per 2 giorni.
2: Abbiamo anche un video del proprietario del Galles che la invita a scendere.
0: Vieni giù!
1: Parla così.
0: Così, vieni giù.
2: È un italiano che si è trasferito in Galles.
1: Firenze, vicini chiamano la polizia per urla disperate da un appartamento, ma era solo il pappagallo che imitava la sirena della polizia.
0: Questa storia del pappagallo però ce ne sono tanti.
1: Pappagalli imparano e poi ripetono. E se no non sarebbero pappagalli, giusto? Giappone, uomo compra un lotto di terreno all'asta online e scopre di essere diventato proprietario di un cratere vulcanico inattivo. Che cazzo te ne fai?
2: Diciamo di interesse di
1: ecco.
2: Naturale pubblico, no?
1: Ho capito, ma cosa te ne fai?
2: Lui magari
0: non puoi neanche costruirci sopra.
1: No. Bologna scambia il detersivo in polvere per farina nell'impasto della torta salata, intossicata un'intera cena di condominio.
0: Sì, però questo qua faceva parte della tribù. Adesso lasciamolo.
1: È grave. Sì. Pericoloso. Milano Comune invia la prima scheda elettorale a un cittadino di 108 anni scambiandolo per un diciottenne.
2: Via, non si parte benissimo in vista delle elezioni del prossimo anno.
1: Bravi, eh? Quando ti dovete dare le multe non sbagliate.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Abbiamo ascoltato Anima con Beautiful, Anima che si esibirà sabato prossimo. M2O è la radio media partner di questo evento alla Fiera di Rho.
3: C'hai i biglietti per Anima, Alba?
4: Beh, esatto.
2: Mi è arrivato un messaggio adesso. Mi è arrivato anche...
5: Ah, c'hai i biglietti degli Oasis?
2: Sapete che adesso gli Oasis hanno annunciato la data a Roma, no?
4: Roma, l'ultimo weekend. No, non so se è l'ultimo weekend, però è fine luglio. Fine luglio.
2: Sempre approssimativi, mai una data.
4: Aspetta,
2: vera.
4: Te lo dico subito.
2: Ma è possibile andare avanti così?
4: No. Vabbè, mi prendi la sprovvista.
2: No, adesso... Hai ragione. Però guarda, tu non puoi aver ragione.
6: 29 e 30 luglio.
4: Fine luglio, vedi?
6: Sì, 29 e 30. Allo Stadio Olimpico.
2: Ma è già tutto sold out.
4: No, devono ancora uscire biglietti, però faranno un'estrazione loro. Ti devi iscrivere a questa estrazione, poi verrai, se verrai estratto,
2: addirittura
4: avrai l'opportunità di partecipare all'acquisto dei biglietti.
2: Come le date di Fargetta.
4: Come le date di Mario, sì.
7: Cioè un'estrazione quella lì.
4: Sì.
7: Come superano la lotto.
4: Più o meno.
2: Come dal dentista.
7: Sì, giusto, vero, anche questo è vero.
2: Abbiamo un vincitore.
7: Chi? Chi?
2: Lui vince il Back to School M2O, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapasse, stickers, tutte parole inventate.
7: Sì,
2: in inglese improvvisato.
7: Ma la crema abbronzante non c'è.
2: Lui,
7: sì,
2: lavora in un solettificio e qui ci sono un po' di domande che gli dobbiamo fare.
4: Quella è zona,
2: Quella è zona di pelle, di borse, di scarpe, molto, molto rinomata.
7: Sì, ma chi?
2: Dalla provincia di Pisa, esattamente la Santa Croce sull'Arno.
5: Chi?
2: Il vincitore del Play With Us di questo lunedì è...
7: Chi?
2: Michele!

0: però confina con Empoli, se non sbaglio.
1: L'anno in mezzo.
0: È in mezzo. Michele?
2: Ciao Alba.
0: Buonasera Michele, hai già finito di lavorare?
2: Sì, ero in macchina e aspettavo proprio per poter fare il play with us.
1: E su via, allora.
0: Ma senti, dimmi un po' il solettificio, quindi è proprio un'azienda che si occupa nello specifico della soletta delle scarpe?
2: Sì, è quella che sta dentro la scarpa, in verità non si vede, però è quella che ti sostiene, quella dove metti il tacco, diciamo.
0: Quindi voi lavorate per chi produce scarpe?
2: Sì, per loro lavoriamo.
0: Sì, perché quella parte lì perché non la fanno loro?
2: No, è perché cioè, ci mettono poi il loro marchio sopra, che è nascosta.
0: Ah,
1: perché loro sono specializzati, magari le grandi aziende lo sono meno, no?
0: Quindi avete dei clienti molto importanti, presumo.
2: Sì, sì, sì.
0: Grossi brand di cui non possiamo fare il nome.
2: Penso di sì, non lo so, però sì, alcune firme.
0: Sì, io ero stato da quelle parti anche a fare una festa, adesso che ci penso. Ricordo che c'era una grande, lì c'è una grande tradizione, no? Di
1: sì,
0: questo.
1: Di belle, certo, assolutamente.
0: Va bene, Michele. Allora.
1: Roberto! Mario,
0: cosa c'è?
3: Chiedi se può farci per noi due
0: una soletta.
3: Due solette da 15 centimetri. Così.
1: Bravo, anzi, bravo.
0: Puoi fare delle solette dove sembriamo più
1: bravo,
0: alti?
1: Mario.
2: Certo, ti metto la zeppa più alta, almeno ti sembrate più alti.
0: Invisibile, però.
2: Sì, non si vede.
0: Ok Mario, te la fanno.
3: Non vedo l'ora.
0: Ok.
3: Va bene,
0: allora
3: okay.
0: Poi ci mettiamo a posto, noi ti

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: 99, 99, non è possibile!
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma,
5: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: SOS è il titolo di questa canzone di Rihanna. Rihanna che da un po' di tempo non ci regala musica nuova, ma aveva appena detto alcune settimane fa, se non sbaglio, che a breve uscirà qualcosa di suo, di musicale, a parte Reggiseni e Mutande.
1: Sì, sì.
0: Che purtroppo io e Mario non possiamo...
1: No, cosa? Non... Vabbè.
0: No, dico...
1: No.
0: Cioè, possiamo usufruire della sua musica, ma non delle, dei Reggiseni e delle Mutande.
1: No, la Ginger sì, però.
0: Di Rihanna. Sì. Tra l'altro questa canzone è stata cantata con una nuova melodia nel 2006... Su una base però di un brano reso famoso dai Soft Cell, l'originale degli anni 80, bellissimo.
1: Tender Love, giusto?
0: Come l'hai chiamato?
1: Tender Love.
0: Tender Love. L'avete sentito tutti, vero?
2: Tender Love.
0: Tented Love.
3: La risposta è giusta.
0: È corretto, 3 punti per Fargetta.
1: Oh, me li meritavo.
0: Che tra l'altro ultimamente sono rimasto così male.
1: Sì?
0: Così male.
1: Perché?
0: Perché ho scoperto che anche quella dei Soft Cell era una cover.
1: No, questo
0: sì,
1: non lo sapevo.
0: Te lo giuro.

0: vero.
1: Tu, Shorty, per caso hai qualcosa di dei Soft Cell? Questa è quella più famosa,
0: ok,
1: no? Su cui Rihanna ha cantato la canzone di
0: questa. Questa era una cover, questa.
1: E questa era una cover, ma io non lo sapevo. Questa del 1980. Però, se mi posso permettere, è uno dei casi in cui la cover è più bella dell'originale. Che c'è?
2: Cos'è? Io c'ho l'originale, Alb.
1: Sentite l'originale. Di Gloria Jones, una cosa così, giusto?
2: Se ti dico l'anno prendo dei punti.
1: Sì?
2: 82, Alb.
1: Quanto?
2: L'82.
1: No, è impossibile.
0: No, è impossibile.
1: L'82 è quella di Soft Cell.
0: No, 81 Soft Cell.
1: Questa 81, è... questa sarà del 62.
2: Questa ve la danno per 80.
0: Ma siamo sicuri che era una cover? Sì, eh?
1: Sì, sì, sì. Questa è del 62, una roba vecchissima proprio.
0: No, perché ho capito cosa dice Ale. Ale dice, sei sicuro? Magari è uscita quella dei Soft Cell e queste hanno fatto
1: no, no, no, no, no. Questa è proprio una roba vecchia.
0: E tu hai sentito questa, hai sentito, ascoltato questa?
1: Sì, questa
0: 1964, Gloria Jones.
1: E allora, 3 punti per me, esatto, stesso. Mi dovete mollare. Ridendo e scherzando, sono già le 6:30. Buon pomeriggio, Albertino Everyday, il ritorno. Per l'andata invece ci pensa Walter Pizzulli. Ma sia per l'andata che per il ritorno, magari siete in macchina, dovete fare benza, come dicono qua a Milano.
0: E lì sono mazzate.
1: E sono mazzate con la cheese.
0: Quanto costa? 2,30 adesso. 2,29, 28.
3: Stiamo pedalando verso il record di benzina.
1: Ma forse abbiamo trovato la soluzione che fa per te.
3: Oh. Esistono sui social maghi, streghe e chiaroveggenti che promettono di ridurre i consumi dell'auto attraverso rituali esoterici. C'è infatti chi attribuisce un consumo eccessivo di benzina ad energie negative della tua macchina o addirittura un malocchio sul serbatoio. Una presunta maga avrebbe chiesto su TikTok 200 euro per benedire il serbatoio di una...
1: di una
3: persona che poi ha scoperto che quel serbatoio ha continuato a consumare la stessa maniera.
1: Ma veramente?
3: Altri arrivano a sostenere addirittura di poter trasformare magicamente la benzina soltanto vendendo delle pillole magiche che, mettendole dentro il serbatoio della macchina, potrebbero far consumare meno lo stesso mezzo di trasporto.
1: Tu hai aderito a questa iniziativa?
0: No, io conosco Harry Potter, passo attraverso i muri, vado via.
3: Quindi volevamo dire a chi ci sta ascoltando di non ascoltare questi maghi che promettono di far consumare meno la vostra auto. Il vostro serbatoio non ha nessun tipo di malocchio.
1: Però io aggiungerei anche che se ci hai creduto te lo meriti.
0: Lo diceva qualcuno.
1: Comunque,
3: il rituale esoterico al serbatoio della macchina non è una brutta scena.
1: Vabbè. Senti, Mario, se io ti propongo una canzone del 1997.
0: Oh, se io ti proponessi.
3: Allora, giusto.
1: No, dici?
0: No, innanzitutto non ti permettere di correggere.
1: Guarda che tu l'altro giorno hai sbagliato una coniugazione.
3: Mi sto rifacendo. Se io ti proponessi.
1: Guarda il regolamento, cosa dice Mario, pagina 2.
0: Subito. Aspetta che non la trovo la pagina.
1: Fossanche, guarda, lo so io. Guarda, c'è scritto Fossanche.
0: Dov'è? È qua.
1: Lì.
0: Sì.
1: Fossanche che
0: l'attribuzione di una correzione fatta nelle 2 ore del programma condotte da Albertino Everyday.
1: Si sta arrampicando.
0: Deve essere comunque annullata e punita.
1: Bravo.
0: Con le nuove freccette lunghe 60 centimetri
1: della direzione.
3: Il regolamento prevede, ho notato, che ogni articolo c'ha una pena corporale.
1: Corporale.
3: Quindi
1: sì.
3: È molto antico questo regolamento. Sì, sì, sì. Un po' medievale.
1: Sì,
0: è giusto.
1: Sì, tra l'altro tu non hai ancora visitato la stanza delle torture che abbiamo qui.

Ridi, ridi. God give it to him. Wiz Khalifa. It's a gift. Right? Una delle più programmate qui su M2O in queste ultime settimane, in questo

0: prima a Como e poi a Torino, se non ho capito male.
1: Albertino, sono già qua da 10 minuti.
0: Eccola, siamo collegati con la G.
1: Sono già a Torino, pensa, ho fatto un salto a Como perché la partita è iniziata da 9 minuti circa, il punteggio è fermo sullo 0-0. Sono andata a Torino per vedere sui campi se c'era invece un risultato diverso, ma anche lì siamo sullo 0-0 con Torino-Roma.
2: Scusa, come ha fatto a percorrere 9 minuti da Torino?
0: Beh, l'elicottero ci mette poco.
1: Poco, pochissimo.
2: E poi come le danno il permesso di volare sopra lo stadio?
1: Io volo basso, sempre.
0: Tu hai detto a Como che quest'anno tifo per loro?
1: Gliel'ho detto, sì, sono molto felici, infatti c'è uno striscione in curva, Alberto.
0: Bene, anche perché...
1: Uno di noi, Albertino, uno
0: grandi,
1: di noi.
0: Grandi, grandi, anche perché Como, Cantù, capito, essendo io Aranzani...
2: Ah, volevo ricordarti che tu hai iniziato a tenere l'Empoli e poi hai cambiato
0: ogni
2: anno...
0: Ho cambiato idea, ma io cambio squadra come il vento. Come cambia il vento, cambio anch'io. Allora... Ma va non bene. Me ne vergogno.
2: Va bene, va bene.
0: Quest'anno okay. Tengo il conto. Allora? Va bene. Vuoi litigare?
2: No, assolutamente, zero.
0: Dammi un motivo. Tre motivi buoni per tifare la tua squadra.
2: No,
0: che era anche
2: perdere.
0: La mia.
3: Ieri ve ne hanno dati tre
0: appunto.
3: Motivi.
2: Lasciamo perdere. Every day.
4: Un sorriso inaspettato. La canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire «Oh!». Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa. More «Oh!» in life. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte, Martin Garrix, Tiesto. Solo su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi lui.

unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

quella di M2O. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, poi alle 19 arriverà Andrea Mattei come sempre, alle 21 Claves, questa è la serata di M2O.

0: basta. No, no. Come mai? Perché? Non aveva più voglia di quella vita, lui sta comunque lavorando. Mi hanno detto che lavora a audiolibri per bambini. Mi è arrivato questo aneddoto da chi lo conosce.
1: A me piacerebbe chiedergli perché e che cosa fa, come passa le sue giornate.
0: Sarebbe molto interessante.
1: Quanti anni ha adesso Martin Solveig? Ne avrà una cinquantina probabilmente, no?
2: Dici?
0: Secondo me sì. Allora, Martin è del 76.
1: Sì, ha 50 anni.
0: 50 anni, 22 settembre, tra poco, tra 10 giorni compie 50 anni.
1: Vabbè, sono scelte coraggiose.
2: È vero. Io li faccio il 23 settembre 49.
1: Tre punti per Shorty.
2: Quindi che compie. Per rimanere in trend con Solveig ancora un anno, poi ciao a tutti.
1: Poi ti ritiri anche tu.
2: Ti ritiri Turutara.
0: Leggo su DJ Mag. Guarda, leggo su DJ Mag Italia che sta creando una. Ha creato un'app. Leggo che racconta favole per bambini. Musicali. Bello.
1: Bello,
0: bello.
1: Secondo, uno... secondo me, se lo può anche permettere, no. Probabilmente ha guadagnato abbastanza per potersi ritirare.
0: Ha avuto una bella carriera.
1: Eh sì.
3: Non è uno che ha tagliato decisamente tutto.
1: Che
3: qualcosa
1: ne sai?
3: Di alternativo si è creato.
1: Sicuro. Sì. Però probabilmente la vita tra festival, club, orari strani, aerei e alberghi, che è molto stancante e stressante,
0: non, aveva più
1: non
0: voglia,
1: gli appartiene più. No?
0: Sì,
1: lo capisco. Anch'io Mario sto per non te l'ho ancora detto però.
3: Ma cosa?
1: Ti devo dire, non ti devo parlare.
3: No, non accetto.
1: Sì,
3: non accetto. Prima facciamo il DJ Time. E poi dopo pensiamo.
1: E se fosse l'ultimo?
3: DJ Time? No, non ci posso credere. No.
1: Ginger! Peccato che la Ginger è sull'elicottero, adesso ha altro qui pensare. Ginger!
4: Ma ti ho sentito Alberto, ho sentito quello che hai detto. Non sarà mai l'ultimo DJ Time per voi.
1: Ma
4: no, allora toccatevi un po'. Comunque Alberto, i risultati sono fermi allo 0-0.
0: Aspetta, sia che, aspetta, Gigi, aspetta che ci tocchiamo un po'.
1: Tocchiamoci
4: un po'.
1: Tra di noi.
3: Beh sì.
4: No, tra di voi no, ognuno si tocchi il suo, per favore.
1: Sì, va bene.
4: Como Parma 0-0, Torino Roma 0-0.
1: Ah, che peccato.
4: Io ricordiamo che stasera c'è Inter Udinese alle 20:45.
3: Io la vedo bene a qui studio voi stadio lei, come
1: che sarebbe

0: programma.
1: Dove lo fanno?
0: Nelle TV, TV.
1: Quelle local?
0: Sì, sì, esatto, esatto.
1: E tu lo guardi?
0: Sì, ogni tanto capita.
1: Sono quei programmi in cui non possono far vedere le immagini e vedi solo i vari conduttori.
0: Vedi i conduttori che urlano,
1: che litigano tra di loro.
0: Fanno di cotte e di crude, bellissimo.
1: Vabbè. Allora, niente di nuovo, ci rimane solo il tempo per un'ultima canzone e poi ci saluteremo.
2: Più musica. M.

American Girls è il titolo della canzone di Harry Styles che abbiamo sentito, e lui ha dedicato questa canzone alle ragazze americane, però è spesso in Italia, quindi io mi sento di inoltrare la dedica anche a tutte le ragazze italiane che stanno

0: aggiornamento dai campi.
1: Wow.
0: Non sono più sull'elicottero?
1: Sì,
2: perché non ho capito, cioè lei che decide che si toglie l'elicottero e se lo mette, non ho capito.
0: Silenzio. Si gonfia la rete, Nico Paz mette la palla in area e Giacomo Ramon del Como si avventa sul cross per insaccarla in rete, 1-0 Como Parma.
1: Vedi che ho fatto bene a tifare per il Como.
2: Guarda, io la vedo bene a Sky Sport 1.
1: Sì. A proposito, se puoi scendere dall'elicottero e dirci cosa resterà di questa puntata.

0: celle. Abbiamo spoilerato tutti i risultati di tutto lo sport italiano e mondiale del weekend. E spoiler, non sono io la vincitrice del Super Enalotto di Oggiono.
1: Eh sì.
0: Ma un certo Roberto.
1: Chissà chi è.
0: Mario, il simpaticone da morire, dà il meglio di sé quando è spontaneo. Mentre l'Elippi e me è riuscito ad entrare anche per questa seconda settimana in radio con un look anni 80.
1: Nonostante quei pantaloni lì, tra l'altro.
0: Albertino è pagato per dire bene i titoli alla radio.
1: Sì.
0: I TikToker con i diti in alto hanno rotto le palle. La carpa koi non ha i denti, ma se la usi per pratiche erotiche può essere arrestato.
1: Sì.
0: E il regolamento aziendale contiene molte punizioni corporali, tipiche di un regolamento molto vecchio. Bisognerà riaggiornarlo. Mm-hmm. Ed è tutto.
1: È tutto, grazie Ginger, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi domani torniamo.
2: Sì.
1: Fino a prova contraria,
2: sì.
1: Saremo qui dalle 5 alle 7 con Albertino Everyday, il ritorno su M2O. A domani, ciao a tutti!
3: Ciao a tutti!
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: In FM, Lab, su m2o.it.
10: Ma era la voce di Saito, signor Cops.
1: Era proprio lui. Ciao! 19 e un minuto, buonasera, grazie. Capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata, sono Mattei, fino alle 21.
9: M2O.

sia, e sia quel che sia, ormai alle 19:09 minuti. Ma che cosa vuoi fare? È lunedì, è la prima serata, è il primo giorno della settimana che dovrebbe essere andato. Scusa, ma è andato? È andato. Ok, grazie. Sono proprio le parole finali di questa canzone di Sean Paul. Buonasera, era la terza canzone del

0: Un piccolo accenno a Saito, signor Cobbs, personaggio del film Inception. Il doppiatore che abbiamo sentito prima in quella pubblicità è Al Yamanouchi, padre di Taio Yamanouchi, che è stato anche un fotografo e tempo fa mi fece delle foto pazzesche, adesso anche un rapper. Per dire, novità in arrivo, sentiamola, vai!
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

musicale. Lobo Music Official Alma è il nome di questa canzone che senti in onda su M2O, la versione remix Dance e di Gianluca Vacchi. Era un remix ed era l'appuntamento M2Hot con noi. Working along

0: playlist di M2O. 19 e 18 minuti, buonasera, è arrivato questo messaggio. Non sapevo se leggerlo o no, ma alla fine ho deciso di sì. Ciao Mattei, sono Marianna da Novara. Io Inception non l'ho mai visto.
1: No. Chiamate la polizia! Arrestate questa ascoltatrice, per favore, prendetela!
0: Però da una parte ti invidio, vorrei anche io non averlo visto per poterlo vedere di nuovo per la prima volta, sai?

0: Oggi non è da solo, c'è anche il featuring di Costi e quel che Costi, sono due rapper, no? Costi e Mombi. Mombi è un cantautore ballerino che arriva dalla Svezia. Li abbiamo sentiti all'interno della nostra playlist in questo lunedì sera, mentre sei in automobile, e ti dico, stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: My Movies presenta.
4: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's.

0: dalla tua mente, dalle domande, dalle risposte, dalle voglie. E allora cosa devo... non lo so. Io so solo che si chiama Free Your Mind, questa canzone di Prosta e Incluni, ed è arrivato un messaggio: ciao Mattei, da parte di Giorgio. Bravo Giorgio, hai ragione. E Costi chi è? Perché prima avevo detto c'era Costi e Moby insieme a Shaggy. Costi è quell'amico che arriva a fine mese. No, è un cantautore, un produttore, è rumeno, Costi Ionita, si chiama proprio così. Tra poco ci sarà l'appuntamento M2Old, proprio qua, proprio ora, proprio qua, proprio ora, proprio qua, proprio ora. Ti ho già detto tutto, lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. C'è una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center, e l'unica ad esserne felice è la Cina. Lo ha dichiarato oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post nel quale ha accusato i critici di ostacolare lo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito anche che la partita tecnologica con Pechino sarà decisiva per la leadership globale. L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe se anche Mosca farà lo stesso, lo ha dichiarato il leader di Kiev, Zelensky, dopo che Donald Trump ha annunciato che sia l'Ucraina che la Russia avevano accettato di fermare i raid su obiettivi energetici. Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai suoi legali. Per lo sport parliamo di calcio. Si stanno giocando proprio in questi minuti Como Parma e Torino Roma, due delle tre partite della quarta giornata di Serie A in programma oggi. A fine primo tempo il Como sta vincendo 1-0, stesso risultato a Torino a favore della Roma. Alle 20:45 si gioca Inter Udinese. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: In serata cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Domani mattina tempo stabile su tutto il centro nord, più variabile al sud con qualche rovescio sparso. Nel pomeriggio poche variazioni con possibili acquazzoni tra Calabria e Sicilia. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani mattina.

crea delle nuove canzoni con dei pezzi di cose, varie cose, non solo pezzi di altre canzoni, per esempio questa Right Here Right Now, la voce è di un film, della scena di un film. L'uomo in questione è Fat Boy Slim, Norman Cook, in onda nell'M2 World dalla fine degli anni 90.

Nove Verdi RGB e via negli anni 80, vai! Vado in soffitta! Spiller, Cristiano Spiller, Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, mai suoni che arrivano dagli anni 80, in realtà sono recenti, ma sono nello stile di Purple Disco Machine, che è stato anche più volte ospite nell'appuntamento. Oh, Dance With Us, si chiama così, proprio lo dice proprio la voce, quella voce lì americana, Dance With Us, che arriva tutte le sere. Se vai su m2o.it hai la straordinaria possibilità di sentire le puntate anche di Purple Disco Machine.

0: staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
1: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in ogni...

0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

every day. On

0: il bar è aperto? Davvero?
1: Oh.
0: Ma è la sede di Ro?
2: Sede di Ro Fiera Milano del nostro bar, perché abbiamo messo Rove che arriva proprio da...
0: Scusa, mi fai un Pelé con poco ghiaccio? Grazie.
2: Per le nuove generazioni ovviamente Pelé è il nome di un cocktail.
3: Non lo sapevi?
2: No, dai, no. Comunque noi abbiamo davvero, noi che abbiamo una certa età, io 4.7, segna l'aggiornamento del mio software, noi che abbiamo una certa età abbiamo la fortuna di poter spiegare e raccontare alle nuove generazioni qualcosa che loro non hanno visto, qualcosa di straordinario. Ad esempio, tu puoi spiegare chi è Pelé, chi era Pelé, chi era Pelé. Boh, non lo so, chi era?
4: Ciao Mattei.
2: Ciao
4: Mattia da Treviso. Io sì? Passo da qua semplicemente per un saluto.
2: Grazie,
4: per
2: no?
4: Dirvi che ci sono.
2: Tu hai qualcosa da bere?
4: Come sempre.
2: Ah, vedi? No, davvero, non vuoi nulla da bere?
5: Andrea,
2: vai.
5: Ma il bar lunedì è chiuso?
2: No, il bar è appena aperto. Chi è? Pronto?
6: Due granite al caffè con panna, per favore.
2: Ma come granita?
6: Dai,
2: dai, Ale, va bene, granita. Segna una granita qui, con panna. Con panna, panna. Vai, ok, scusate, che il barista ogni tanto è distratto, è sempre lì a scrollare. Quindi dicevamo, abbiamo questa grande fortuna, noi di una certa età, che va benissimo come età, di poter raccontare, perché siamo un'età crossing, cioè che ha scavallato dal passato al presente in un'epoca di grandissimi cambiamenti. Basta guardare al cambiamento dall'analogico al digitale. Però non solo in quel campo lì, secondo me c'è da raccontare in tantissimi campi. Se ti dicessi racconta o dimmi il nome di un giocatore di pallone, di calcio, che vuoi, come dire, far conoscere a un ragazzo della nuova generazione, quale nome verrebbe fuori? Pelé, ad esempio, potrebbe essere uno di questi. Oppure fammelo sapere. 342 654 3210.
7: M2O. Che musica!

0: nostra vita è a caso. Questa canzone è proprio, cioè il ritmo proprio di una canzone dove così sei in una via di Rio de Janeiro, perché abbiamo parlato di Pelé, grande giocatore brasiliano. James Poole con Golden Sands in onda su M2O.
1: Allora, a me piaceva tantissimo Falcao,
0: sempre Brasile,
1: tifosissima della Roma.
0: Sei di Roma? Anna, ciao, ti mandiamo un saluto. E poi ne abbiamo davvero tantissimi.
2: Noi di una certa età,
0: sì?
2: Come dici tu,
0: sì?
2: Abbiamo visto Paolo Bonolis condurre Bim Bum Bam.

0: Music, sei in onda su M2O alle 8 un minuto dopo Matteo De Matteis. Sono diventato Mazzei. Ma sì, il vero benessere è proprio questo, farsi chiamare in ogni modo.
1: Ciao Mazzei, Eliana.
0: Ciao. Da... sì.
1: Van Basten.
0: Van non Basten.
1: Chi è minimamente?
0: Lo so, ma perché appunto è un'altra epoca, ci dobbiamo pensare noi. Tra poco torniamo, tra un minuto.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 e 3 minuti. Buonasera, ciao! Ciao! Ciao in onda su M2O in diretta fino alle ore 21.
8: Matei, Pigia Play!
0: Va bene, arriva l'M2 Hit.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. D'Italian Remix. M2O.

ma lo champagne c'è? Ah, c'è? Ah, è quello che fa DJ Antoine? Va bene. La bella vita, la canzone di DJ Antoine e Mad Mark. Terza canzone del Non Stop, ed è vero, lui produce champagne.

0: un inno di generazioni e generazioni di persone al bar.
1: Hey, si dice play.
0: Sempre.
1: Ah, io gradisco uno sbagliato, grazie.
0: Uno sbagliato, grazie.
1: Sì? Due patatine, non fare il braccino, porta anche due salatine, grazie.
0: Questa è la vera bella vita, ma sì, Tommasone, oh Tommasone, un saluto a Tommasone da parte di tutti noi. Stiamo parlando dello spiegare qualcosa della vita alle nuove generazioni. Tra poco ci ritorniamo ai vostri messaggi, ovvio. Ora abbiamo una novità, sentiamola.
2: M2 Hot

Forte Cobra. I Could Do For You è il titolo di questo appuntamento M2Hot. Ogni ora c'è una novità musicale per mandare lo sguardo, l'orecchio, visto che è sonora, verso il futuro. Scritto una ragazza, Barbara: io ho solo 24 anni, però voglio ricordare Platini, Zoff e Rossi. Allora, il primo no, perché mi sta antipatico. Però

0: Siamo a Parigi. Questi due ragazzi si fanno chiamare Offenbach. Qui c'è il featuring di Nick Waterhouse, Catchy, è la canzone che senti in onda su M2O. Nel mio aggiornamento software 4.7, il mio aggiornamento mi dà la possibilità di, come dire, aver vissuto un'epoca che si può raccontare.
1: Andrea, si potrebbe anche spiegare Giulio Cesare.
0: No, Giulio Cesare no, dai, cioè stiamo andando troppo in là.
1: Andrea, nel mio sistema operativo, che sì, è un po' più avanzato, 5.9, sì, c'è, cioè, sì, Di Bartolomei, attaccante della Roma.
0: Alessandro, questo qui non me lo ricordo, devo andare a controllare, devo googolare, guardare qualche foto e vedere se ce l'ho in memoria.

0: Again e non ci stanchiamo mai di sentirla. Comunque il nostro bar oggi, questa sera, ha un gemellaggio con un altro bar.
1: Salutaci, che anche qua spiniamo e beviamo.
0: Bravo, Casorate Pasticceria al Fragorà Festival dei Fiori a Noemme 2O a tutto spiano. Vi mandiamo un saluto. Questa sera tornerà l'appuntamento Dance With Us e nella nostra console ci sarà Tiesto. Sentiamo un'anteprima del suo set. Dance With Us.

0: Tiesto e nella console di M2O. L'appuntamento è Dance With Us, arriva tutte le sere. La bella notizia è che lo puoi sentire quando vuoi dal nostro sito. Le puntate su m2o.it.
1: Dance With Us. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri

0: di più su sigil.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

la versione di San Ruffillo in onda su M2O alle 8:32 minuti. È tutto pronto per il nostro viaggio. Questa volta andremo nel 1998 e all'epoca un famosissimo, grandissimo produttore di musica dance fece una cosa inaspettata. Fece una canzone che a livello di BPM, quindi di velocità, era totalmente più lenta rispetto a quelle dell'epoca, quindi ci spiazzò perché era difficile da mettere, però era molto molto bella, tant'è che la sentiamo oggi. Quel produttore si chiama Molella, insieme a un altro produttore si chiama Phil J, e tutti e due hanno fatto questo M2 Hold.

fatto che io la conosca a memoria è proprio indicativo del fatto che mi è rimasta dentro questa canzone. Monella e Phil J e Heaven 17. Se chiudo gli occhi vedo me nella console della discoteca Alien di Roma. Mamma mia! Ogni tanto anche discoteca Piper, perché se lavoravi per una c'erano anche le due sorelle, una era il Piper e l'altra era il Gilda. Siamo sempre nella città di Roma. With This Ring, Let Me Go, 1998, era l'appuntamento M2 Old. Come on!

0: Anima, 19 settembre, Eden Global Tour, Anima in Italia, le info su m2o.it e arrivano i regali.
1: M2O,
2: play with us,
1: play with us.
0: Eccolo il nostro amico a sorpresa. Quando senti il jingle play with us e la canzone che oggi è quella di Anima, è il momento di mandarci un messaggio. M2O ti regala M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers e là tutto griffato M2O. Chi sei?
3: Play with us, sì? Ilaria da Mestre, sono andando al lavoro.
0: Oh Ilaria, possiamo sapere che lavoro fai? Questa indiscrezione? Intanto ti dico che il Play with us è tuo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

every day. Suona

0: 92.0, siamo quasi arrivati alle 9 in onda con Andrea Mattei. Stiamo parlando di quello che il tuo, la tua età, la nostra età, noi di una certa età, ci dà modo di poter raccontare. Siamo partiti da Pelé. Pelé, come fai a raccontare questo grandissimo calciatore alle nuove generazioni che non hanno avuto la fortuna di viverlo? C'è qualcos'altro che si potrebbe raccontare dalla nostra grande età? Secondo me sì.
1: Noi di una certa età, sì, come dici tu, esatto, abbiamo visto Paolo Bonolis condurre Bim Bum Bam.
0: È vero, volevo rimettere, grazie Daniele per questo messaggio, l'ho voluto rimettere in onda perché non avevo commentato. È vero, abbiamo visto Paolo Bonolis che era in Bim Bum Bam in televisione, però a me è piaciuto più dopo. Non so perché, più ai tempi di Tira e Molla, quello sì. Poi sono arrivati diversi messaggi di persone, anche una ragazza che aveva 24 anni e ricordava Zoff, Rossi e anche Platini.
2: Ciao Mattei, salvo dalla provincia di Catania. Ciao, due cose, salvo. Il giocatore che vorrei far conoscere alla generazione di oggi è Luis Nazario da Lima, detto Ronaldo, il fenomeno, un altro pianeta, la Terra con Marte.
0: Sì.
2: Seconda cosa, ma la canzone di James Poole, Golden Sense,
0: quale? Ah, okay.
2: Non ti somiglia un pochettino,
0: scusami,
2: allo stile di Gigi De Martino? No?
0: No, sinceramente no, però grazie per aver mandato questa osservazione, aver fatto questa domanda, poi ci ragioniamo, andiamo un attimo a risentire. Un altro ascoltatore ha detto: il problema Mattei, il problema, con il dito così, del moralizzatore, il problema è che le nuove generazioni sono abituati a questi giocatori che si sporcano poco, che lottano poco. In realtà sì, è vero, rispetto a quello che erano i giovani di 20-30 anni fa, i giocatori giovani che lottavano. E lui ha detto: dovrebbero conoscere tutti Paul Gascoigne. Ma lì è un po' troppo però, eh?

0: strumentale di questa canzone, poi c'è stato l'innesto vocale di Becky Hill ed è diventata Gecko Overdrive. Becky Hill sarà la voce del nuovo singolo dei Medusa che sentiremo, chissà, ma credo proprio di sì, nella playlist di M2O. Oh yeah!
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Italia. Ultima canzone per questa diretta, grazie a tutti Insta per arrivare Claves fino alle ore 23, grazie da parte di Mattei, vi mando un bacione e ci sentiamo domani alle ore 19.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore.
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
11: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: In FM Lab. Su M2O.it.
14: Pochi, anzi pochissimi secondi alle 9 della sera. Ciao, da Claves. Oh, lunedì sera su M2O, ben trovati e siamo pronti per chiudere questa giornata insieme. Dai che adesso ci sono i Treno Stop.

Save the World Tonight. È la Swedish House Mafia su M2O a chiudere questo Non Stop. Senti che sound, ci arriva direttamente dall'anno 2011 con la voce di John Martin, il cantante che poi loro avrebbero utilizzato l'anno dopo per un'altra super hit di quel periodo là, cioè Don't You Worry Child. Questa è una delle hit della Swedish House Mafia, messa su M2O alle 21:08 minuti della sera. Chi è che salverà il mondo? Sai che è anche una cosa che si dice di solito alla fine della giornata, e anche oggi abbiamo salvato il mondo, cioè per dire che magari si è fatto qualcosa di importante, ma che magari non aveva quella accezione là. Allora, se avete salvato il mondo, ancora meglio, anche se non l'avete fatto va bene lo stesso. Questa è la nostra diretta delle ultime due ore da trascorrere insieme. Chi vi parla è Claves, abbiamo subito pronto un M2 Hot. Girl Next Door è il titolo della canzone che vi mettiamo adesso qui su M2. M2

puntata vincente quella fra i due artisti che troviamo all'interno di questo pezzo, e li sentiamo anche parlottare così in sottofondo. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con Girl Next Door. E questo è il titolo della canzone che hai appena sentito. Un appuntamento con la musica nuova, che noi qui chiamiamo M2Hot, ed è arrivato puntuale all'inizio di quest'ora, alle 9:11.

0: dal 2015. Questo è Jason Derulo con una canzone che però in realtà era stata scritta non per forza per lui. Cioè, spesso nel mondo della musica succede che ci sono altri artisti, tipo per esempio Olly Murs, tipo per esempio Chris Brown, che registrano delle demo e poi vince il più forte. E in questo caso il più forte è Jason Derulo. One to One Me, da un artista che inizia per la J, andiamo avanti con un altro artista che inizia così, Jax Jones, la sua canzone.
1: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: dirlo così velocemente, perché la voce di questa canzone lo dice velocemente: pull me back, pull me back. Buonasera da Claves. Questa è la musica che ti mette M2O nel lunedì sera, tra l'altro, mica in una sera qualsiasi. Allora, a dire la verità, io ho un po' di fuso orario perché ieri mi è toccato il turno della diretta extra della domenica sera, e quindi per questo oggi. Avete mai sperimentato quella sensazione per la quale a un certo punto vi svegliate e pensate sia un giorno diverso? Tipo, io oggi mi sono svegliato e pensavo fosse martedì. Ma non mi devo confondere, soprattutto non devo confondere voi ascoltatori. Quindi è lunedì sera e sono le 21:19.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

0: ovviamente con il suo nome ma non col suo cognome. Lei è Miley, che poi è Miley Cyrus. Il suo timbro vocale inconfondibile, Best Persuades, è il titolo di questa canzone nuova, di un momento nuovo della carriera di Miley Cyrus, in cui appunto ha deciso di abbandonare il suo cognome e farsi chiamare solamente Miley. Aspetta un po' che mi sa che c'è una lamentela in onda.
1: Ciao, ciao. Scusami, non per fare il lamentone,
0: che
1: ma
0: succede?
1: Un mese fa c'era il tramonto, adesso e
0: poi?
1: Invece ora
0: che c'è?
1: È notte.
0: Lo so, caro David, purtroppo è questa una delle cose brutte dell'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno. Sono d'accordo con te. Consoliamoci con qualcosa di bello adesso. L'arrivo dell'M2World su M2O. M2O.

questa è la primissima Lady Gaga. Guarda come me la riascolto a tutto volume. Just Dance. Siamo nell'anno 2008 ed è una delle prime canzoni di grande successo di Stephanie Germanotta, meglio conosciuta da tutti come Lady Gaga, insieme a Kobe O'Donis. Questa è la musica di M2O. E adesso c'è un pezzo invece molto più recente, nel 2026, firmato dal DJ Joel Corry. Si intitola Whisper.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

alle 21.45 una canzone che mi permette di fare due parole su quello che è successo questo weekend, perché se ci seguite sui social lo avrete visto, ma poi sono sicuro anche che ci sono ascoltatori che magari adesso stanno sentendo la radio e che ieri a quest'ora o l'altro ieri, perché poi i concerti sono stati due, erano a Milano per la loro reunion, per la reunion di Marregue Santeria Live, con il nome dell'album che 10 anni fa avevano fatto insieme, che hanno riportato sul palco. Allora è stato molto interessante per diversi motivi, innanzitutto perché soprattutto se siete fan della musica rap, del rap italiano, è stata una celebrazione, no, di questo genere, di due artisti che sono poi insomma tra i massimi esponenti, ecco, di questo genere, e poi anche un po' di amicizia, no? Cioè, io ammetto non ci sono stato, ma mi sono tenuto aggiornato grazie ai social di M2O, che è una cosa che vi consiglio di fare, quella di prendere il vostro telefono, magari non adesso se state guidando, ma insomma in generale andare su Instagram e lasciare un follow a chiocciolina M2O Radio, perché vi raccontiamo un bel po' di cose, tra cui anche gli eventi che seguiamo, come nel caso di questo concerto. E quindi dicevo che loro proprio erano molto a loro agio sul palco. Ho visto delle interpretazioni di brani, chiaramente quelli diciamo che hanno fatto insieme nell'album

hanno ficcato in mezzo anche delle canzoni che appartengono al repertorio, diciamo, solista, sia di Marra che di Guè, e quindi insomma cantavano l'uno le canzoni dell'altro, che è una cosa che nel rap non è che si vede molto facilmente. Cioè, mentre in altri generi musicali tipo il

0: fare come DJ, nonostante entrambi conoscano molto bene gli artisti. In particolare Gue ha un grande legame con Loco Dice, con cui ha lavorato già in passato, quindi c'erano un sacco di persone, tra cui anche gli ascoltatori di M2O che abbiamo mandato noi e che insomma ci hanno scritto in queste ore. Bello, è stato un bel weekend ed era bello riparlarne in questo sabato sera per in questo lunedì sera, volevo dire, per riportarci alla memoria il sabato o la domenica che abbiamo vissuto già da oramai qualche ora. E adesso su M2O andiamo avanti con la nostra musica, perché la playlist di questo lunedì sera continua con Make Laves e con Kygo. La sua canzone si intitola Take Me Back.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

0: Un attimo, un momento di analisi del testo. È così tardi, è già tardi adesso per chiederti scusa? Cioè, quindi le scuse da parte di Justin Bieber stanno arrivando, ma forse sono arrivate in un momento, in un tempismo un po' sbagliato. Va a scusarsi un po' in anticipo. Sorry, la sua canzone su M2O. Ora Clooney e Prospa, insieme a Tristan Harry, la canzone Good Girl, è quella in arrivo.
1: I miss you.

0: Questa è M2O e questa è una delle canzoni messe in questa playlist serale a pochi secondi dalle 22 del lunedì sera. Sunshine DOD con la voce di Ra, appena ascoltati.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E la musica di M2O continua. Ben trovati da Claves, sono praticamente le ore 22. Qua siamo pronti con un bel non stop per ripartire. Eve, Who's That Girl? È la prima canzone che senti adesso su questa radio.
1: M2O. Più musica. M2O.
2: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: due artisti che ci stanno benissimo insieme, lo sapevo già ma l'ho realizzato con il riascolto di questa canzone Raviosa. Questi sono Shakira e Pitbull con un pezzo del 2011, quindi se la matematica non mi inganna sono esattamente 15 anni gli anni passati da questa canzone. Le 10.07 è lunedì sera qui su M2O e questa era la terza canzone del nostro Non Stop appena terminato. Allora fatemi fare un saluto perché è arrivato un video al nostro numero 342-654-3210. Siamo alla festa di San Tito a Casorate Sempione. I ragazzi del bar Fragorà hanno mandato un video con M2O messa proprio a palla, a cannone, mentre spillano le birre. Mi piace molto questa immagine, mi fa sempre molto piacere, quindi grazie per portarci in giro anche in queste feste, anche in queste serate così finali, le ultime serate dell'estate, con la nostra musica. E adesso con un M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Rewind My Mind, Planet Funk tornati con un pezzo nuovo con la voce di un cantante storico per la musica dance. Lui è Stevie Edwards e aveva cantato per esempio anche il pezzo World On di Bob Sinclair. In questo caso però sentito in questo brano nuovo come M2OT, qui su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You make me feel alive again.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play With Us di M2O si gioca con la nostra musica, quella di Anima. Beautiful è il pezzo che è stato scelto per voi oggi al numero 342-654-3210. Invece arrivano i vostri messaggi per tutto il giorno, nel senso che voi potete mandarli quando volete, e quando li mandate durante il momento, la canzone del Play With Us, potete vincere i nostri gadgets, che in questo caso sono l'elenco infinito di gadgets back to school: zainetto, cappellino, le calze, la bandana. Insomma, adesso non ve lo faccio l'elenco completo perché sono impazzito di dire chi ha vinto. E l'ascoltatore selezionato è Salvatore da Nettuno. Complimenti!
0: M2O. Più musica. This is the weekend.

0: Uno degli artisti più suonati da M2O Fisher, che negli ultimi tempi insomma ne ha fatte di canzoni nuove, quindi si è guadagnato questo posto, ve lo posso dire, oltre che guadagnato il posto nelle console delle serate dei festival più prestigiosi al mondo, oltre che essere stato ascoltato alle 22:23 di questa serata del lunedì su M2O.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: My Movies presenta...
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

Wow, lo dico io perché lei ha fatto un'operazione molto furba e ha preso per questo suo nuovo pezzo, questa canzone è uscita da poco, un beat che adesso se lo senti in sottofondo lo riconosci, lo abbiamo sentito tante tante altre volte. La prima volta però che l'abbiamo sentito era nel 2003, ok? Aspetta che te lo faccio sentire un attimo.

brano di Lumidi e Fatma Scoop Dance. Di recente l'ha usato anche Yugel con Jamaican e adesso è arrivata anche Karol G a inserirsi nell'utilizzo di un campione dancehall che ha avuto grandissimo successo e che è molto riconoscibile, forse anche per questo il grande successo di una canzone che ti permette di essere riconosciuta anche se sopra poi ci sono altri che cantano e cantano cose diverse. Vabbè, M. Walter. 1, 2, 3.

Made in Italy dei primissimi anni 90, anzi proprio del 1990, l'album era Dreamland e loro sono i Black Box. Con la voce di Martha Wash, questa è I Don't Know Anybody Else, appuntamento che abbiamo ritrovato alla mezza di quest'ora con la musica del passato, Lemmed Old.

Times Gaggio. Qua siamo tornati, abbiamo fatto proprio un salto nei primissimi anni 2000. Mi piace di questa canzone che sul finale c'è anche il suono delle persone, della folla che balla questa canzone molto house funky. Se non fossero tedeschi avrei detto anche un chiaro esempio di French Touch, ma non è proprio quello, perché poi il progetto Gaggio arriva dalla Germania e la voce di Alexandra Prince è quella che abbiamo sentito all'interno di questo pezzo Gaggio, So Many Times. Ora torniamo nel 2026 alla voce di Baby Rexha e al sound di David Guetta, Sad Girls.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

L'anno dei The Bausa, nel senso che nel 2026 abbiamo conosciuto questi tre ragazzi norvegesi con questa canzone qua dal titolo Magnetic, sentita 12 minuti dalle ore 23. È la serata del lunedì, buonasera da Claves anche a quelli che magari sono arrivati solamente adesso nelle attività che vi portano magari in giro o magari semplicemente all'ascolto della radio a quest'ora qui della sera. Tra poco ci saluteremo in realtà, perché arriva l'appuntamento con 1212 Selecta, arriverà alle ore 23. E poi, a proposito della M2O Night, volevo fare un momento in cui vi ricordo quello che succede, perché dicevamo che c'è 1212 e poi c'è il DJ Time in the Mix con la musica degli anni 90, in generale del DJ Time, mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. E l'appuntamento poi col Dance With Us arriva puntuale anche stanotte a partire dall'una, e c'è un momento che è definibile dall'allievo al maestro, nel senso che si parte con il DJ set di Martin Garrix e poi si segue alle ore 2 di notte il DJ set di Tiesto all'interno del nostro appuntamento Dance With Us, fino poi ad arrivare alle ore 6 della mattina, anzi alle 6 meno un quarto, con l'appuntamento di Walter Pizzulli e la nuova puntata del Morning Show. Allora, adesso però, prima di salutarci, abbiamo ancora qualche canzone da mettere, o ancora qualche canzone da mettere, come nel caso della prossima, si intitola Girl.

insieme ad Emily Warren, Silver Lines, questo è il titolo del pezzo, uno degli ultimi, anzi no, aspetta, sì, proprio l'ultimo che vi metto oggi, perché sono le 23 in punto e l'appuntamento di M2O adesso è con 1212 Select con la M2O Night. Ci sentiamo domani, è stato bello chiudere questa giornata del lunedì insieme, in onda su M2O alle ore 21 di domani. Fate una buona serata, a presto!

0: One Two Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
1: Yeah.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
4: M2

0: 1, 2, 1, 2.
1: This for all my trap niggas. Wow. Call that. What's up?

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
6: 1-2-1-2.
7: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
9: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore.
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili.
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: M2O.
15: DJ time.

0: Mix DJ time.
1: Follow me to a point of no return.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di

0: manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: DJ time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. M2O.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now, Martin Garrix.

0: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days. You were listening to Dance With Us with Martin Garrix. Stay tuned. Next artist performing, Tiësto. Stay with us.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance.